siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui, deponi ai suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale, ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui, e questo aiuta a riacquistare la pace. Poi mentre pregavo ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72, è un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Conoscere la vita di Don Bosco e la sua pedagogia non è sufficiente per comprendere il segreto e la ragione della sua sorprendente attualità. Questo è un tema importante per chi vuole conoscere Don Bosco. Venga, venite. Sono sicuro che troverete interessante questo tema. Alla base della vita e del metodo di Don Bosco c'è qualcosa che spesso sfugge anche a coloro che pensano di conoscerlo bene. È la sua profonda vita interiore, la sua familiarità con Dio, la sua spiritualità. La spiritualità cristiana ha come centro la carità. Quella vissuta da Don Bosco è una carità educativa pastorale. Una carità che trova in Cristo Gesù buon pastore il suo modello. E nel motto scelto da Don Bosco, da mia anima, eccetera tolle, la sua esplicitazione. Per conoscere Don Bosco, oltre la storia e la pedagogia, è necessario comprendere e appropriarsi della sua spiritualità.

0: Don Bosco non ha lasciato particolari scritti spirituali, guide alla preghiera o all'ascesi. Il suo profilo spirituale può essere ricostruito raccogliendo le testimonianze lasciate dai suoi primi collaboratori, o analizzando il libro di Don Eugenio Ceria, Don Bosco con Dio, o considerando le varie riletture della sua esperienza spirituale fatte dai suoi successori. Gli studi recenti hanno messo in evidenza nuovi aspetti di come Don Bosco visse la sua fede. Se da una parte nella sua formazione influirono figure tipiche della spiritualità del 1800, come San Francesco di Sales, Sant'Ignazio, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Vincenzo de Paoli, San Filippo Neri, dall'altra è innegabile in Don Bosco un'esperienza spirituale originale e geniale. Un'esperienza spirituale che ha affascinato molti pensatori. Walter Nigg, pastore luterano e docente di storia della Chiesa all'Università di Zurigo, ebbe a dire su Don Bosco: presentare la sua figura sorvolando sul fatto che ci troviamo di fronte ad un santo sarebbe come presentare una mezza verità. E il teologo domenicano padre Marie-Dominique Chenu disse: mi piace ricordare anzitutto colui che ha precorso il concilio di un secolo, Don Bosco. Egli è già, profeticamente, un modello di santità per la sua opera, che è rottura con un modo di pensare e di credere dei suoi contemporanei. Ma in cosa consiste la spiritualità di Don Bosco?
1: Per rispondere a questa domanda occorre una nuova agiografia di Don Bosco adeguata alla nostra epoca, che tenga conto di una lettura della realtà storica, sociale ed ecclesiale in cui è vissuto e che guardi anche alla realtà contemporanea. I santi sono una risposta al bisogno spirituale di ogni generazione, sono un riflesso di Gesù di Nazaret nella concretezza della situazione. I santi ci offrono un cammino concreto e valido di questa identificazione con il Signore Gesù. E scopriamo insieme alcuni elementi della spiritualità di Don Bosco. La carità pastorale come centro e sintesi della spiritualità salesiana. E la spiritualità salesiana per tutte le vocazioni.
0: Elementi della spiritualità di Don Bosco.

0: La spiritualità è un modo di ordinare la vita verso la perfezione cristiana. Si concretizza in uno stile di vita personale, di preghiera, di lavoro, di rapporti interpersonali. Una spiritualità si identifica in un insieme di valori e atteggiamenti caratteristici. Una particolare attenzione alla Chiesa e alla società, attraverso impegni specifici. È fondata su un'eredità storica, una metodologia formativa, un linguaggio caratteristico, un calendario con feste e ricorrenze proprie. La spiritualità salesiana si caratterizza in modo particolare per la sua missione educativa pastorale fondata sull'esperienza pedagogica di Don Bosco. Ma su cosa si fondava la spiritualità di Don Bosco? La sua spiritualità si fondava su due passioni: la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Nel piano di regolamento per l'oratorio maschile di San Francesco di Sales del 1854 scrisse: «Quando mi sono dato a questa parte di sacro ministero, intesi consacrare ogni mia fatica alla maggior gloria di Dio e a vantaggio delle anime. Intesi di adoperarmi per fare buoni cittadini in questa terra, perché fossero poi un giorno degni abitatori del cielo. Dio mi aiuti di poter continuare fino all'ultimo respiro di mia vita». Le stesse finalità poi sono state confermate quando avviò attività e opere come la Congregazione Salesiana, le Figlie di Maria Ausiliatrice e i Cooperatori, che furono i primi gruppi della famiglia salesiana. L'unione con Dio è stata la radice profonda della vita interiore di Don Bosco, della sua operosità di apostolo dei giovani. Don Bosco visse profondamente la sua fede, una fede ravvivata dalla carità operativa. Don Bosco fece della trasmissione della fede in Dio la ragione della propria vita, visse le virtù teologali guardando costantemente a Dio e ai giovani. Una fede che diventa segno affascinante per i giovani, una speranza che diventa parola luminosa per loro, una carità che diventa gesto di amore verso gli ultimi. Don Bosco volle che anche i salesiani consacrassero tutta la loro vita alla salvezza delle anime e santificassero il loro lavoro offrendolo a Dio. La preghiera doveva intervenire come elevazione dell'anima a Dio, come richiesta e come alimento. Don Bosco tradusse alcuni valori invisibili in opere visibili. Praticò una spiritualità attiva che tendeva all'azione, all'operosità sotto lo stimolo dell'urgenza e della coscienza di una missione celeste. Avvicinandosi a Don Bosco si scopre il senso della relatività delle cose e contemporaneamente della loro necessaria utilizzazione per lo scopo che gli sta a cuore. L'originalità di una salvezza dei giovani praticata attraverso l'amorevolezza, l'allegria, la pietà eucaristica e mariana, una carità verso Dio e gli uomini. Il cardinale vicario di Roma, Lucido Maria Parocchi, nel 1884, intervenendo a una conferenza dei cooperatori, ebbe a dire dalla nascente congregazione e missione salesiana: «Il suo carattere specifico, la sua fisionomia, la sua nota essenziale è la carità esercitata secondo le esigenze del secolo. Nos credidimus caritati, Deus caritas est». Don Bosco, come San Francesco di Sales, proponeva a tutti il cammino di santità, una santità comune per tutti, ognuno secondo il proprio stato. Un cammino di santità ispirato alla sensibilità e alla teologia del suo tempo, cristocentrica, eucaristica, mariana, alimentata dall'esercizio di alcune virtù, specialmente l'obbedienza. Una santità che non esclude la gioia, non chiede penitenze, ma l'impegno, una vita di grazia, l'adempimento dei propri doveri.
1: Questi quindi sono i fondamenti della spiritualità di Don Bosco: passione per Dio e passione per i giovani, una vita di fede profonda, opere come segno visibile di valori invisibili, è la convinzione che la santità è per tutti. Approfondiamo ora il tema della carità pastorale, centro e sintesi della spiritualità salesiana.
0: La carità pastorale salesiana.

Don Rua disse di Don Bosco: non diede passo, non pronunciò parola, non mise mano ad impresa alcuna che non avesse di mira la salvezza della gioventù. Don Bosco voleva comunicare ai giovani l'esperienza di Dio non per generosità o filantropia, ma perché mosso da carità pastorale. La carità è la forma più alta dell'amore, un amore che non si ripiega in se stesso, ma si apre agli altri. È il programma principale per ogni cammino spirituale.

0: e nello stesso tempo è una fonte di energia per progredire. È un dono che permette di conoscere Dio per esperienza. È il più grande e la radice di tutti i carismi, attraverso cui si costruisce e opera la Chiesa. San Paolo ben lo ha espresso nella prima lettera ai Corinti. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, e se distribuissi tutte le mie sostanze ai poveri, e se possedessi la pienezza della fede, sì da trasportare le montagne, ma non avessi carità, niente mi giova. I santi, come Don Bosco, sono stati consapevoli di questo e hanno raccomandato la carità in molteplici forme. Come base della vita di comunità, principio pedagogico, fonte della pietà, condizione per l'equilibrio e la felicità personale, pratica di virtù specifiche, quali l'amicizia, la rinuncia ai propri interessi. La carità ha molte manifestazioni. L'amore materno, l'amore coniugale, la beneficenza, la compassione, la misericordia, il perdono. Per i gruppi della famiglia salesiana si qualifica come carità pastorale che trova nella figura di Gesù Buon Pastore un esempio di azione. Bontà, ricerca di chi si è perso, dialogo, perdono e l'impegno del suo ministero. Rivelare Dio a tutti. La carità pastorale si concretizza con l'annuncio del Vangelo, l'educazione alla fede, la formazione e la lievitazione evangelica dell'ambiente. Il motto scelto da Don Bosco, «Da mi animas cetera tolle», esprime il senso della carità pastorale salesiana. Mette in evidenza il primato della persona e i suoi bisogni più intimi e profondi. Dà la priorità alla dimensione religiosa. Indica come la pedagogia di Don Bosco fosse una pedagogia dell'anima, del soprannaturale. Nello stesso tempo, chiede un'ascesi che fa rinunciare a molte cose per salvare la realtà principale. Una indicazione valida per la vita personale e per i programmi e le opere apostoliche.
1: La spiritualità salesiana è apostolica. Si esprime e cresce nel lavoro pastorale. L'apostolato, la missione, se ha come anima la carità, diventa un'esperienza spirituale. La carità compone le tensioni tra vita e preghiera, tra vita comunitaria e impegno apostolico, tra educazione ed evangelizzazione, tra professionalità e apostolato. E ora completiamo il nostro percorso.
0: La spiritualità salesiana per tutte le vocazioni.

0: La spiritualità salesiana accomuna i 30 gruppi della famiglia salesiana che condividono alcuni aspetti. Il riferimento a Don Bosco, la comunione per la missione, il quotidiano, la contemplazione operante, la carità apostolica dinamica, la predilezione per i giovani e il ceto popolare, l'amorevolezza, lo spirito di preghiera, l'affidamento a Maria Ausiliatrice. Nello stesso tempo, i gruppi della famiglia salesiana, secondo il proprio specifico, vivono alcuni aspetti del proprio carisma. Una varietà che è dono dello spirito, che non ama l'uniformità e l'omologazione. La spiritualità salesiana si concretizza nel sistema preventivo, che, prolungando l'esperienza di Don Bosco, guida quanti oggi operano per l'educazione nei vari continenti, in contesti multiculturali e plurireligiosi. La spiritualità salesiana sta alla base del movimento giovanile salesiano, che cresce con l'impegno dei giovani stessi e che richiede l'apporto di animazione da parte dei vari gruppi della famiglia salesiana. È una spiritualità adeguata ai giovani, pensata e realizzata all'interno della loro esperienza. Una spiritualità che, alla luce della fede e della comprensione del mistero dell'incarnazione, propone il quotidiano come luogo di incontro con Dio e aiuta ad armonizzare le diverse dimensioni della vita attorno a un cuore abitato dallo Spirito Santo. Una spiritualità che fonda nell'evento della resurrezione la gioia e l'ottimismo, e che vede nell'allegria un valore pedagogico e teologico. Una spiritualità che vuole portare il giovane all'incontro con Gesù e rendere fattibile una relazione di amicizia e di fiducia con Lui, generando un vincolo vitale e di adesione fedele. Una spiritualità di comunione ecclesiale, vita sacramentale, comunione al successore di Pietro e di affidamento a Maria, Madre, Immacolata e Ausiliatrice. Una spiritualità che si concretizza nel servizio responsabile e aiuta i giovani ad assumere la vita come vocazione e dono agli altri. La spiritualità salesiana è una proposta valida per tutti: sacerdoti, religiosi, laici, consacrati, famiglie, giovani. E si fa anche proposta per tutti quei laici che sono coinvolti nella missione apostolica salesiana e che, adeguandosi alle nuove esigenze pastorali, deve aprirsi ad una spiritualità familiare.
1: La spiritualità di Don Bosco, come gli altri aspetti della sua figura, richiede uno studio approfondito, accoglienza personale e comunitaria. Per questo indico alcuni compiti. Sì, fai bene a scrivere, perché si tratta di cose importanti e concrete. Approfondiamo l'esperienza spirituale di Don Bosco per scoprire il Don Bosco mistico, così da imitarlo ed essere, in altre parole, discepoli e apostoli di Gesù, avendo Don Bosco come modello e maestro di vita spirituale. Viviamo la carità pastorale, alimentandola con la preghiera, l'Eucaristia, guardando al cuore di Cristo. Rendiamola visibile con gesti concreti di vicinanza, di affetto, di lavoro, di dedizione, con l'educazione dei giovani attraverso il sistema preventivo. Proponiamo la spiritualità salesiana secondo la diversità delle vocazioni, specialmente ai giovani, ai laici coinvolti nella missione salesiana, alle famiglie. Leggiamo alcuni testi di Don Bosco o su Don Bosco, che possiamo considerare come fonti della spiritualità salesiana, come per esempio questo libro di Donaldo Giraudo, San Giovanni Bosco, maestro di vita spirituale. Ho iniziato il mio incarico di retor maggiore con una lettera dal titolo «Salesiani, siate santi». Sono contento che a conclusione del mio retorato, come successore di Don Bosco, il mio ultimo scritto sia un appello per una più profonda spiritualità e maggiore santità. Attingiamo all'esperienza spirituale di Don Bosco per camminare nella santità secondo la nostra specifica vocazione. Voglio farvi vedere una cosa. Don Pasquale Liberatore, postulatore per le cause dei santi della famiglia salesiana, ha lasciato una testimonianza, un piccolo e personale credo, in cui raccoglie tutto ciò che è la spiritualità salesiana, concretizzata nei tanti frutti di santità della famiglia salesiana. Venite.
0: Essi saranno come stelle nel cielo, splenderanno come il firmamento. Visibili a migliaia come le stelle ad occhio nudo, ma incomparabilmente più numerosi al telescopio che raggiunge anche quelli senza aureola. Vulcani incandescenti, quasi fessure sul mistero del fuoco trinitario. Avventurosi romanzi scritti dallo Spirito Santo dove la sorpresa è la norma. Esistenze dal genere letterario il più vario, ma sempre affascinante. Dallo stile di un dramma al sapore di una fiaba. Classici della sintassi delle beatitudini, sempre convincenti grazie alla loro gaudiosa esistenza. Cosmonauti dello spazio, cui si devono le più ardite scoperte, possibili solo a chi tanto si distanzia dalla Terra. Giganti così diversi da noi, come sempre lo è il genio, eppur concittadini della nostra stessa stoffa. Soggetti ad errori ed insuccessi, ma uomini d'eccezione sempre. Non vanno banalizzati con la scusa di sentirli compagni di viaggio. Segni dell'assoluta gratuità di Dio, che arricchisce ed eleva secondo i misteriosi criteri della sua liberalità. Hanno come loro residenza una pace inalterabile, al di sopra degli umani comuni conflitti, eppur sempre insoddisfatti perché non cessano di tendere al più. In orbita attorno all'essenziale, essi, i profeti dell'assoluto. Grandi artisti nella fucina del bello, davanti a cui va in estasi il cuore umano. Uomini e donne riuscite, testimoni della segreta armonia tra natura e grazia. Folli di Dio, innamorati a tal punto da editare un vocabolario sconcertante. I più lontani, per istinto, da ogni genere di colpa e i più vicini sempre ad ogni categoria di colpevoli. Platee su cui il divino dà spettacolo e umili spettatori essi stessi, grazie ad una spietata conoscenza del loro nulla. Impegnati in un continuo nascondersi, eppur inevitabilmente luminosi, come città collocate sopra il monte. Portatori di messaggi eterni, al di là del tempo, del progresso, delle culture, delle razze. Parole di fuoco che il Signore pronunzia per scuotere la nostra indolenza. Bacchettate che il Maestro Divino dà sul banco per risvegliare noi alunni distratti. Miracoli viventi, davanti ai quali non si ha bisogno di esperti, per accettare la straordinarietà del Vangelo vissuto sine glossa. Eroicamente distaccati dall'umano, essi, specialisti al superlativo delle sfumature umane. Veri maestri di psicologia, che per via dell'amore raggiungono le pieghe più recondite del cuore umano. Capaci di far vibrare le nostre radici migliori. E toccando le corde di risonanza antica, infondono nostalgia di futuro. Come le stelle del cielo, così diverse tra loro e in fondo, accese da un medesimo fuoco.
1: Allora, Eugenia, ricordati, per comprendere bene Don Bosco occorre studiare la sua biografia, la sua pedagogia e la sua spiritualità.
2: Grazie, Rettore Maggiore.

Dare una definizione di preghiera non è una cosa semplice. Significa trovare parole per esprimere una sintesi tra esperienza umana ed evento teologico. È un evento che coinvolge la nostra umanità, i pensieri, gli affetti, i sentimenti, la volontà, la percezione, il corpo, insomma, tutto di noi. Dona la forza quando siamo scoraggiati, prostrati dalle tante volte terribili sferzate della vita. La battaglia di Lepanto, nel lontano 7 ottobre 1571, è una delle testimonianze di come la preghiera può cambiare le carte in tavola della storia. La Lega Santa, formata da navi spagnole, veneziane, genovesi e pontefice, sconfisse la flotta turca, cessando l'espansione mediterranea dell'impero ottomano, grazie alla preghiera del Santo Rosario e all'aiuto della Beata Vergine Maria. Non significò certamente una sconfitta per l'impero turco, ma fermò l'avanzata per il controllo del Mediterraneo e del continente europeo. Un anno dopo la battaglia, San Pio V istituì la festa della Madonna delle Vittorie. Divenuta a seguire la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera che ci ha insegnato, come il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù. Sono queste le parole di San Pio da Pietralcina. Più che una preghiera, è un sacramentale, ovvero segni oggetti religiosi istituiti dalla Chiesa Cattolica, per una vita più pia e santa. E il Rosario è uno dei più efficaci e necessari. Rosario significa corona di rose. Ogni volta che lo annunciamo, diamo in dono una rosa alla Madonna, così da formare alla fine una rosa di rose spirituali. Il Rosario è una preghiera semplice, una preghiera che condividiamo con la Madre di Dio, unendola con la sua preghiera. Nel caso della preghiera del generale Patton, per quanto era una persona potente, aveva anche un lato spirituale, credendo nel potere della preghiera. Con la battaglia di Ardennes, nel 1944, Patton ordinò 250.000 copie di questa preghiera. Signore, fai che i nostri nemici sappiano che non temiamo la morte, che combattiamo per qualcosa di più grande della vita terrena. Combattiamo per la libertà, per la giustizia e l'umanità. Combattiamo per te. Con questa preghiera, Patton credeva che potesse avere la meglio nella battaglia contro i tedeschi. E così fu.

nel caso del miracolo di Empel, avvenuta durante il XVI secolo, le truppe spagnole si trovarono in una situazione disperata. Privi da ogni possibilità di fuga, circondati solamente dal mare. Come per miracolo, dopo aver recitato il rosario confidato nella protezione della Vergine Maria, l'acqua gelò e permise alle truppe spagnole di avanzare verso la vittoria.

negli anni Ottanta la Polonia era sotto il potere comunista. Lech Walesa, leader del movimento Solidarność, grazie al contributo della preghiera e della resistenza pacifica, fece sì che la caduta del comunismo in Polonia fu reale. Come lo fu infine per tutta l'Europa orientale.

del 1858 da Lourdes la Beata Vergine Maria parla di questo sacramentale, chiedendo di pregare il rosario come scudo potente contro il male per la pace delle nostre famiglie e nel mondo intero, ottenendo così anche il dono

giorno della conversione, tenendo così lontani i nostri pericoli. A Fatima, nelle sue 6 apparizioni, nell'ultima, ovvero il 13 ottobre 1917, chiese di pregare il rosario, dicendo: «Io sono la signora del rosario». Continuate a pregare il rosario ogni giorno. Il rosario è considerato l'emblema in tutte le sue relazioni, con tutte le sue apparizioni in quest'ultimo secolo. Ad Akita, in Giappone, il 13 ottobre 1973, le parole furono queste: «L'unica arma che rimane è il rosario, e il segno lasciato da mio figlio. Pregate per il rosario, per il Papa, per i vescovi e per i sacerdoti». In più occasioni, ovvero il 25 aprile 1992, il 25 gennaio 2001 e il 25 febbraio 2003, a Medjugorje, lo Spirito Santo ha donato al rosario una sorprendente efficacia, invitando a unire preghiera e digiuno, assicurandoci che tramite esse si possono fermare le guerre, promettendo inoltre che il rosario può operare miracoli nel mondo e nella vita.

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al cuore, creano un legame con la meditazione dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Nella vita di Cristo e di Maria. Il rosario è una preghiera d'incontro tra madre e figlio, di fiducia ed abbandono. Tramite il rosario impariamo a vivere in profondità e pienezza nella fede cristiana. Chi prega non teme il futuro. Chi prega non teme il male.

0: La comunità di Neocatecumenale di San Clemente, siamo in pellegrinaggio, questi due giorni ci siamo fermati prima presso la Basilica di San Gabriele e poi qui per chiedere alla Madonna di aiutarci, di metterci una mano sulla testa. Proseguiremo poi nel pomeriggio e domani saremo a Roma al Circo Massimo per poi domenica stare col Papa e con Chico nel pomeriggio.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: full of joy, and we would like to share it with you.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Alice, vengo dalla provincia di Pavia. Siamo venuti qui all'Orrieto con mia cugina per vedere la basilica e ammirare un pochino il luogo. Perché... E poi volevamo fare anche un saluto a Papa Francesco per quest'anno dedicato ai giovani. Un saluto anche a Maria Vision.
1: Io sono Agnese e vengo a Loreto da molto tempo perché mia mamma è nata qui e è una delle basiliche più belle che abbia mai visto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: stato un percorso difficile, pieno di sudore, di stanchezza, di tante difficoltà, però ho riscoperto che insieme le cose si possono fare e sono proprio belle da realizzare in comunità, condividendo anche le fatiche e le gioie.
1: Sicuramente è stato faticoso perché noi abbiamo camminato con tutti gli zaini, 10, 15 kg, 18 kg lui, quindi arrivare alla meta è stato proprio bello, bello.
2: Beh, è stato difficile il viaggio, ma alla fine arrivare al traguardo è stata una bella esperienza, sì. È una grande soddisfazione essere faticare, avere uno scopo è stato bello.
3: Innanzitutto lo vogliamo ringraziare per la possibilità che ci sta dando di essere qui e niente, siamo tutti contenti, felicissimi e stanchi, però contenti e pronti per andare a Roma.
0: Intanto gli diciamo che lo amiamo e che non vediamo l'ora di incontrarlo, che siamo tutti qua in cammino da giorni e 100 km per vedere lui, per incontrarlo e per abbracciarlo anche se possibile, e gli chiediamo di pregare per tutti noi giovani affinché possiamo sempre seguire il Signore e continuare sulla sua strada.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

amici, benvenuti a Međugorje e benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci oggi, il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di qualsiasi tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destino.

Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

cominciamo con lo stretching. Sciogliamo i muscoli cardiaci, allentiamo i pesi che ci bloccano e vai con l'allenamento! Le mani avanti per aiutare chi ha bisogno. Un piegamento per i momenti difficili. Lavoro sui fianchi per

Prepariamoci per l'Octathlon 8 Sport. Per voi! Calcio!

cominciamo con lo stretching. Sciogliamo i muscoli cardiaci, allentiamo i pesi che ci bloccano e vai con l'allenamento! Le mani avanti per aiutare chi ha bisogno. Un piegamento per i momenti difficili. Lavoro sui fianchi per cambiare.

Benvenuti a tutti. Vi ricordate che abbiamo visto che l'innominato si era convertito, cioè sembrava che tutto, che prevalesse il male, no? La prevaricazione di Don Rodrigo, tutto andava insomma ad hoc per lui, e a un certo punto il male si è fermato, cioè l'innominato, anche se non si vedeva, ma era da tanto che era in crisi, a un certo punto sente questo travaglio interiore e le parole di Lucia, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia, gli rimbombano nell'orecchio. Poi quel chiasso, quella gente che vede, lo incuriosisce, che vanno tutti verso la stessa parte, e va pure lui per cercare un po' di ristoro a questo inferno che si sente nel cuore, l'inferno invece. E quindi trova Federico che dice, che esprime a parole quello che lui sente nel cuore, e quindi capisce, si condanna da solo, si auto definisce peccatore, dice tutti i suoi peccati, e poi può riconoscere apertamente Dio, come si fa di

Di solito nella messa prima si dice il confiteor, confesso i miei peccati, e poi si dice il credo, perché solo quando l'uomo riconosce tutte le sue colpe può proclamare Dio e può proclamare la misericordia di Dio. Ecco che quindi l'innominato poi si mette d'accordo con Federico per liberare, per incominciare ad attuare il bene, e decidono appunto di liberare Lucia, che è sua prigioniera, e quindi hanno deciso di prendere una donna, di mandare a chiamare una donna di testa e di cuore, cioè intelligente e anche sensibile, e il parroco del paese di Lucia, che pure era lì. E quindi il nostro Don Abbondio, al di là della sua volontà, si trova implicato pure in quest'altro, in quest'altro affare, quello di andare insieme a un criminale famosissimo, insieme a lui, al suo castello. E quindi abbiamo visto la sua ansia, le sue, tutti i suoi dubbi, i pensieri continui che si fa. E poi sono arrivati finalmente al castello e sono entrati nella stanza di Lucia, che li ha riconosciuti, e quindi adesso sono pronti per partire. Allora la donna, che è una persona intelligente, fa entrare Lucia nella lettiga e poi chiude le tendine per non fare vedere l'ambiente così terribile dove stavano, e poi incomincia a parlare con Lucia, a consolarla con le parole, con la dolcezza delle mani, prendendole le mani, e la riesce a consolare con le stesse parole che sono note a Lucia, che è la Madonna, che è tutta una grazia di Dio. E quindi tutto è accaduto per grazia di Dio e non in forza delle capacità umane. E si capiscono perfettamente, perché parlano lo stesso linguaggio, Lucia e la donna. E poi, logicamente, parlando del parroco, dice: beh, ho visto che il parroco del tuo paese non è che è tanto coraggioso, è un pulcino nella stoppa, lo definisce. E noi sappiamo che Maggiore l'ha definito un vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di ferro, poi l'ha definito uno nero, un cuor di leone, quindi vediamo che adesso è addirittura un pulcino nella stoppa per la donna che è andata a prendere Lucia. E poi addirittura dice a Lucia il nome del criminale che l'ha fatta rapire. Quando Lucia sente il nome, logicamente, pensate che spavento, era quello più famoso per i delitti più terribili, più efferati che c'erano stati. E quindi automaticamente dice: Madonna, misericordia, è possibile che questo proprio mi ha liberato? Non ci poteva credere. Quindi si conferma ancora di più la sua fede forte. E quindi la donna vorrebbe chiedere, no? Perché Maggiore ci fa vedere gli esseri umani con tutte le sue fragilità, anche se una donna di testa e di cuore è curiosa, e quindi la curiosità è proprio della donna, ma è un difetto purtroppo, e quindi però riesce a dominare con la ragione che in quel momento non era il caso di fare molte domande, e quindi si placa e non fa domande. Intanto stanno andando verso la valle e poi devono continuare verso il paese, no? Il gruppetto, Don Abbondio sulla mula, l'innominato sul suo cavallo, e Lucia e la donna nella portantina, diciamo così, dove stanno loro due nella carrozza. E quindi Don Abbondio incomincia con i suoi problemi, la mula e dà fastidio, perché i cavalli e i muli di solito vanno sul precipizio. Dice: ma guarda un po' questo, deve andare sul precipizio, pure tu vai a cercare i guai, tutti contro di me. E Don Rodrigo era contro di lui, e l'innominato era stato contro di lui, che si era convertito facendo baldoria, facendo tutto quel chiasso, e tutti, pure Lucia che era nato per il suo tormento, adesso pure la mula ci si mette, e quindi poveretto, tutti ce l'hanno con lui. E diciamo che lui cerca sempre la sua tranquillità, e qualunque cosa lo disturbi è un coso a suo danno. Quindi vediamo quest'uomo, un povero uomo così fragile, così, che bada sempre solo al suo quieto vivere, e non riesce neanche a godere della vita, a godere della grazia in cui si è trovata a vivere questo miracolo, questa conversione così eclatante, e non riesce ad apprezzare niente, chiuso in se stesso e nella sua solitudine piena di paura. E quindi finalmente pensa, dice: ma chissà, mo va a finire che i bravi mi vedono e pensano che sia stato io a convertire l'innominato. Poi passano la valle, dice: mamma mia, adesso Don Rodrigo penserà che sono stato io, chissà come se ce la piglierà, Lucia sarà certamente protetta, Renzo è chissà dov'è, e chi è che casca male, il cengio indifeso sono io. E si definisce lui stesso, quindi si compiange, dice: va bene, come devo fare per non far vedere chi

in un centro. Ah, dice, manderò Perpetua, che sappiamo che era una pettegola, che le piaceva parlare, quindi avrebbe parlato lei, avrebbe diffuso le notizie. E quindi lui si fa proprio connivente col male, vedete? Poi, dopo che ha deciso così di mandare Perpetua avanti, finalmente arrivano al paese, lui non vuole manco restare alla liturgia, perché vuole talmente la sua tranquillità dopo tutte le angosce che ha passato, che se ne va, prende il suo bastone, che è il suo cavallo, e se ne va verso il suo paese. E quindi non assiste neanche alle funzioni che col cardinale. Intanto anche le donne, la donna e Lucia arrivano a casa di questa signora, di questa donna, e lei le offre subito un brodino caldo e dice, Manzoni, è lei stessa, la donna dice, il giorno in cui non ci stanno i gatti nel focolare, perché di solito insomma il gatto sta quando non è acceso il focolare, quindi era un giorno in cui tutti cucinavano, eppure lei aveva fatto qualcosa di più buono per la festa, per questo arrivo del cardinale. E quindi Lucia, ristorata dal brodino, si incomincia ad assestare, ad aggiustare i capelli, ad aggiustare il vestito. A un certo punto trova la corona, quella corona che si era messa la notte prima, per voto alla Madonna. Le viene un colpo, si ricorda che aveva fatto il voto alla Madonna di non essere di nessuno, quindi aveva sacrificato il suo grande amore per Renzo. E dice Manzoni, se non avesse avuto tutta quella fede, quella devozione e quell'innocenza e quella rassegnazione, la sua sarebbe stata una disperazione, perché incomincio a pensare, oddio, devo rinunciare a Renzo per sempre. E poi pensa a tutte le circostanze in cui si è trovata, tutto quel dolore, quell'angoscia, e pensa che ha fatto bene, ha fatto il lavoro, quindi lo riconferma a mente fredda. E poi pensa, tanto Renzo è lontano, si dimenticherà di me. Si dimenticherà? No, non si deve dimenticare, quindi, perché lei lo ama e quindi non vuole che si dimentichi di lei, però vuole che si dimentichi, c'è un contrasto tra la sua fede e il suo grande amore, e quindi c'è un dolore vero, vivo, autentico. E Manzoni ci fa vedere il dolore di questa fanciulla così veramente innamorata e nello stesso tempo così piena di fede in Dio e nella Madonna. È un personaggio così positivo, perché vediamo che di fronte a lei tutti cambiano. Lorenzo, vi ricordate, prima pensava all'omicidio, poi pensa a Lucia e si calma. Il Nibbio ha fatto compassione a Lucia, quindi è uno, non è più uomo, vi ricordate? E adesso l'innominata addirittura ripensa a Lucia per la causa prossima della sua conversione, quando ripensa con le parole: Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E quindi ognuno è stato cambiato da Lucia, è proprio uno che incarna Cristo, una degna allieva di Padre Cristoforo, perché lei attraverso Padre Cristoforo conosceva il Vangelo, quindi conosceva Cristo e cercava di viverlo come Padre Cristoforo. E quindi Lucia poi a un certo punto si riprende e a un certo punto arriva il sarto. Chi è il sarto? Il sarto è il marito di questa signora di testa e di cuore. Era una persona intellettuale, aveva letto 3 libri, e nel 600 leggere 3 libri significava tanto. Aveva letto Il leggendario dei santi, Il guerrier meschino e I reali di Francia. E si sentiva un intellettuale, poi faceva sempre vedere la sua cultura e l'aveva pure interiorizzato, tutte queste cose che lui aveva letto le applicava poi nella sua vita. E quindi è questa la cultura che dice Manzoni, cioè la cultura deve essere qualcosa che ti entra dentro e poi la estrinsechi fuori e la metti a disposizione degli altri, altrimenti è erudizione, sterile erudizione. E quindi questo sarto è una figura positiva in questo senso, un uomo colto, un uomo che insieme alla moglie credono tutte e due, hanno una fede viva, formano proprio la famiglia cristiana per eccellenza, è un esempio che Manzoni ci porta di famiglia cristiana. Lui è stato contento quando la moglie è andato col capo dei criminali ad assistere una povera perseguitata, quindi non si è opposto, e lui intanto stava con i bambini, avevano 3 bambini, con i bambini in chiesa per le liturgie che stavano facendo per il cardinale. Quindi una coppia unita in cui ognuno collabora, ognuno stima l'altro ed è contento dell'altro senza giudizio negativo, con la compiacenza di amarsi e di seguire la stessa fede. Quindi è una famiglia ideale. In più
questa fede diventa pratica di vita e diventa modo per educare i propri figli, quindi questo è l'ideale della famiglia cristiana che Manzoni ci dà e che sappiamo che è proprio della nostra fede. Infatti quando arriva subito incomincia a parlare con il linguaggio del leggendario dei santi, no? Del libro che aveva letto, pieno di enfasi, e dice, coglie la grandezza del cardinale che aveva, era riuscito, lui che era tanto colto, che aveva letto tanto, che tre libri, e quindi aveva letto tanti libri, quindi dice, e si faceva capire da tutti, questa era la grandezza del cardinale. E poi riassume la predica e dice che sottolinea quello che ha detto il cardinale, cioè che la cosa terribile non è essere poveri o la crisi o la carestia, ma fare del male. Questa è la cosa terribile, la cosa che si deve evitare. E quindi, e poi dicendo queste parole, si ricorda che c'è una vedova che abita vicino a loro, povera, con bambini, rimasta senza lavoro, il marito è morto. E quindi mette subito in pratica la fede, la carità, e dice alla sua bambina, a uno dei suoi bambini, dice di portare da mangiare alla vedova un po' di mangiare, un po' di vino, un po' di pane, e quindi però di non far vedere che è un'elemosina, per farla assaggiare. Quindi vedete la sensibilità di quest'uomo, che cosa, come la fede affina i sentimenti, e vediamo proprio una carità in atto che insegna ai figli facendolo fare anche a loro. Ecco l'ideale della famiglia, che come dovrebbe essere una comunione di due, di marito e moglie uniti verso la stessa meta, che è l'eternità, che, in cui uno stima l'altro e si stimano a vicenda e sono collaborativi, ognuno non si oppone a quello che fa l'altro perché lo fanno nell'ottica del servizio, quindi una famiglia che si ama ma aperta agli altri, in cui appunto la loro unione deve servire per educare altre persone sulla stessa via con la pratica di vita. E dopo di questo vediamo che mentre sta succedendo questo, che la bambina è andata a portare da mangiare, arriva il parroco e chiede se è arrivata la madre di Lucia. Lucia, quando sente, mia madre, oh signore, ma allora si sta proprio attuando quello che avevo chiesto, vi ricordate? Aveva chiesto di essere liberata, aveva chiesto di trovarsi con la mamma libera. E poi intanto stava tornando Agnese, e indovinate chi incontra nella strada, chi può incontrare? Adesso lo vediamo prossimamente.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo detto chi incontra Agnese quando va, sta andando a cercare, perché è arrivato qualcuno che l'ha chiamato, no, al suo paese, dice vai che tua figlia si trova, dice che ci fa là e non capisce perché si trova in questo paese vicino, chi l'ha un rapimento, ha sentito di proprio, quindi tutta fuori di sé va verso il paese che hanno detto e incontra Don Abbondio che sta tornando col suo bastone, vi ricordate che era partito? E si fermano, Don Abbondio la tranquillizza, dice non ti preoccupare, salva, e poi dice, oh mi raccomando, prima di andarsene, non parlare del matrimonio che io non ho fatto. E Agnese, logicamente, lo manda a quel paese.

se se ne va, dice, ma questo pensa sempre a lui, invece di pensare tutto quello che ha subito mia figlia, pensa a non dire il matrimonio che ha fatto. E quindi va, procede, finalmente arriva a casa del sarto e si ritrova con Lucia, abbracci, baci, pianti, e poi incominciano a fare congetture, ma chi sarà stato? Ecco, come immaginate, no? Che succedono queste cose e poi chi può essere stato? Quel satanasso, dice Agnese, che è sempre la solita che non si fa, e quindi anima nera, renderà conto, dice un giorno renderà conto, pagherà anche lui. E Lucia dice, mamma, ti prego non augurare il male a nessuno, perché io che l'ho patito so che significa patire il male, quindi vediamo, usa misericordia. E quindi quella misericordia, vi ricordate la preghiera che aveva fatto padre Cristoforo nel convento prima che partissero? Aveva pregato per Don Rodrigo, perché era lontano da Dio, e quindi era quello che aveva bisogno di più di tutti, di misericordia. E quindi Lucia continua ad essere proprio pedissequa alunna di padre Cristoforo, perché vive anche lei Cristo nella sua vita. Intanto il cardinale che stava facendo, si erano ritrovati con l'innominato, si erano salutati, avevano continuato a parlare, si erano messo d'accordo, l'innominato certamente sarebbe andato a trovarlo, perché non poteva vivere senza avere delle delucidazioni, senza parlare con lui che gli dava tanta pace. E poi l'innominato se ne torna e lui va a cercare Lucia per consolare, perché consolare gli afflitti e visitare i sofferenti sono opere di misericordia corporale e spirituale. E quindi va a casa del sarto. Il sarto è uscito, a un certo punto vede il cardinale che sta andando, e vede che sta andando verso casa sua, lo segue con gli occhi, lo segue col corpo, e a un certo punto, quando vede che entra proprio a casa tua, che sta andando proprio verso casa tua, ehi, fate passare, chi deve passare? Il padrone di casa. Quindi vediamo quest'uomo che è tenero, no? Nella sua anche tanta fede, però è sempre un po' presuntuoso, un po' ambizioso, no? E quindi entrano insieme il cardinale e il sarto. Il sarto si mette vicino alla moglie, il cardinale va verso Agnese e Lucia e li saluta, li tranquillizza, ecco, li abbraccia. E quindi e poi Agnese, la solita pronta a parlare, incomincia a dire, tutti i sacerdoti dovrebbero essere così come lei, tutti i preti che dovrebbero dare importanza ai poveri. E poi invece incomincia a raccontare tutti i particolari. Don Abbondio aveva detto non parlare quella, tutto, giusto il contrario, perché era indignato con Don Abbondio, per colpa sua la povera figlia era stata rapita. Insomma, e quindi incomincia di tutti i particolari, degli impedimenti, addirittura dei superiori. E dice Manzoni, Agnese, pure i superiori aveva nominato, tutto si era ricordato. E quindi, però, a un certo punto, Lucia dice, mamma, ma dobbiamo dire anche che anche noi abbiamo fatto una cosa terribile. E il cardinale dice, che avete potuto fare voi, povera giovane? Abbiamo tentato il matrimonio a sorpresa e l'abbiamo invaso la casa, eccetera. E il cardinale è abbastanza clemente, dice, non l'avreste fatto se non vi fosse... Però, poi... domanda di Renzo, dice, ma sto Lorenzo Tramaglino com'è? Dice Romanda a Lucia, e Lucia dice, era un bravo ragazzo, e dice, vabbè, io vi credo, dice il cardinale. E poi aggiunge Agnese, che deve sempre dire la sua, i poveri ci vuole poco a farle comparire birboni, ed è quello che pensa pure Manzoni, quindi lo fa dire ad Agnese. Intanto, logicamente, il cardinale pensa pure come mettere al riparo Lucia, dice, domanda un po', cioè dovrebbe metterla al riparo, quindi la lascia momentaneamente a casa del sarto e di questa donna, che sono molto ospitali, e lui ringrazia questa famiglia, che non è che era ricca, erano gente abbastanza modesta, poi nessuno pagava i vestiti che si faceva, e li ringrazia. La donna non sa che dire, cioè, capisce ma non sa parlare, una donna ignorante, cioè, il marito, il sarto è un uomo istruito, ha letto 3 libri, vuole far pesare la sua cultura. Allora quando lui ringrazia, quando il cardinale ringrazia, volta gli occhi a destra, volta gli occhi a sinistra, il sarto può pensare quale parole possa far vedere la sua cultura, e poi dice, si figuri, però ci resta talmente male che non gli è uscita una parola un poco più importante per far vedere la sua cultura, che quello sarà il segno, cioè una cosa che non si dimenticherà mai. E ogni volta
che avrebbe ricordato che quello che era successo, che era andato il cardinale a casa sua, che lui aveva partecipato a questa grande conversione, eccetera. L'unico punto debole era questo si figuri che aveva fatto, con cui aveva fatto una brutta figura come un qualsiasi ignorante. Vabbè, ci fa vedere anche la debolezza, Manzoni, di questi personaggi, no? Di quest'uomo così, così anche bravo, buono, eccetera, però col suo orgoglio e col suo fame della cultura, insomma la sua erudizione, la sua cultura. E poi il cardinale parla un po' col parroco del paese, del Sarto, e dice: come possiamo ricompensare a questi due che non è che sono tanto ricchi, poi in questo momento devono mantenere due altre persone. E il parroco dice che parecchia gente deve pagare i vestiti che non sono stati, cioè che si sono fatti fare e non hanno avuto i soldi. Allora il cardinale dice che avrebbe pagato lui, e anzi dice al parroco di far fare i vestiti anche per tutti i poveri, e che li avrebbe pagati lui. Quindi Manzoni ci vuol dire, ci fa capire anche che anche la buona azione spesso è ripagata stesso nella vita, perché Cristo, ricordate, che dice: chi segue me avrà il centuplo su questa vita, la vita eterna, ma logicamente avvisa che avrà persecuzioni e anche dolori. Purtroppo è come tutti, però almeno il credente ha anche la vita eterna, il centuplo su questa terra di pace, di serenità e anche di beni, tante cose che semmai sono pure superflue, eppure le ha. E quindi Dio ce lo promette stesso sulla terra. E quindi intanto abbiamo visto la famiglia del Sarto che resta dove restano Lucia e Agnese, e adesso che sta facendo l'innominato, no? L'innominato adesso sta tornando a casa, ma mentre prima i bravi non sapevano quello che era successo, adesso si era sparsa la notizia. Immaginate la notizia da tutti questi 30 delinquenti che stavano al suo servizio, una trentina, no? Che si spargono la voce, hai saputo, così, così, eccetera, e quindi adesso torna. E allora l'innominato, passando, fa il suo, siamo al capitolo 24, verso il verso 630, diciamo. E quindi mise un grido tonante, era il segno usato per riunire tutti i suoi, e quelli che erano sparsi incominciavano ad avvenire, e va a venire, quindi si incontrano con gli altri e si incontrano tutti, e poi quando li vede più o meno dice di riunirsi tutti riuniti, di riunirsi tutti nella sala grande, e così vanno tutti nella sala grande. Il nominato, siamo quindi al 35, l'innominato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso, alzò la testa che passava tutte quelle della brigata, e disse: ascoltate tutti e nessuno parli se non è interrogato. Figlioli, vedete come cambia già il linguaggio. La strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che io voglio farvi, io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti, ma sentite ciò che vi ho da dire. Dio misericordioso ma chiamata a mutare vita, e io la muterò, l'ho già mutata, così faccia con tutti voi. Sappiate dunque, tenete per fermo, che sono risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua santa legge. Quindi adesso la riconosce in pieno, ha accettato tutto Cristo e il Vangelo e la sua legge. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me, voi mi intendete, anzi vi comando di non fare nulla di ciò che vi era comandato. Vedete il polipetolo del verbo comandare per insistere su questo comando. E tenete per fermo ugualmente che nessuno da qui avanti potrà fare del male con la mia protezione al mio servizio. E poi distingue, non è che li obbliga, Dio non obbliga, figuriamoci lui. Chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliolo, e mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole, gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario, è un regalo di più, potrà andarsene, ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte. Pensateci questa notte, domattina vi chiamerò a uno a darmi la risposta, e allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi,
ognuno al suo posto. E Dio, che ha usato con me tanta misericordia, mi mandi il suo pensiero. Dice Manzoni, in quei cervellacci non si sa che cosa succeda, perché nessuno parla, però riconoscono una volontà che è cambiata di contenuto, ma è sempre la stessa, una volontà forte di fronte alla quale non si può obiettare. E adesso lo vedono non più come il criminale forte di prima, ma lo vedono come un santo, ma come quei santi, dice Manzoni, con la spada, con la testa alta e con la spada in pugno. E quindi, oltre il timore, dice Manzoni, avevano anche per lui un'affezione come di uomini leggi, e avevano per lui una verecondia, cioè quasi un rispetto, che anche gli animi più zotici e petulanti provano davanti a una superiorità che hanno già riconosciuta. Le cose che gli venivano in mente, alle loro orecchie erano venute poi queste notizie della conversione, ma come una gioia, tutti quanti erano così felici che loro non ci potevano credere, quello che aveva fatto tanti crimini era tutto sannato già come un santo. Dice, ma com'è possibile? E quindi era una sorpresa per loro stessi e anche per loro, diciamo così, dice Manzoni. Dice, se mille volte se ne erano fatte beffe di quella di Dio, della Chiesa, eccetera, non era già perché non le credessero, ma per prevenire con le beffe, con quelle appunto andare contro, la paura che gli sarebbe venuta a pensarci sul serio, quindi a pensarci che avevano sprecato la vita senza fare niente di buono, facendo a delinquere, a uccidere, eccetera. E ora, a vedere l'effetto di quella paura in un animo come quello del loro padrone, chi più, chi meno, non ce ne fu uno che non gli se ne attaccasse almeno per qualche tempo. E quindi poi, logicamente, lo vedevano ancora come sempre fuori dalla mischia, come un capo, sempre capo resta, anche se è cambiato. E quindi a un certo punto non sanno manco loro che fare, chi è che pensa, ma chi è che posso trovare, dove posso andare, chi dice, ma quasi quasi cambio vita pure io, l'ha cambiato lui e io chi sono. E quindi qualche altro che dice, beh, ma adesso che c'è tanta carestia, fin quando non trovo qualche altro resto qui, mi accomodo. E quindi i pensieri sono molteplici, però diciamo nessuno dice niente, tutti tacciono e ognuno se ne va al suo posto, ritorna nella sua stanza a dormire. E l'illuminato che fa? Ricordate che era stato sveglio tutta la notte. E anche l'illuminato aveva tanto sonno, ma tanto sonno. E dice Manzoni, affari intralciati, urgenti ce n'aveva tantissimi, eppure aveva sonno. I rimorsi, non ne parliamo, ancora di più rimordevano adesso che era consapevole di tutto quello che aveva fatto, eppure aveva sonno. L'ordine che aveva stabilito per tanti anni con tutti questi delinquenti l'aveva lui stesso messo in discussione. La dipendenza, la fedeltà di tutti questi masnadieri, dice Manzoni, cioè di tutti questi criminali, l'aveva ora smosso lui medesimo e si era messa la confusione e l'incertezza in casa, però aveva sonno. E quindi va nella sua camera, dove la notte prima aveva tentato il suicidio, se ben mi ricordato, era stato in dubbio se suicidarsi o no, si mette in ginocchio vicino al letto e piano piano, piano piano, gli vengono in mente le preghiere che si diceva quando era piccolo e ritorna a quell'infanzia, alla bellezza dell'infanzia, alla purezza, e la rimpiange e dice, cioè sente ancora di più il dolore di averla dimenticato per tanto tempo e l'abisso in cui era caduto, e sente un ardore di arrivare sempre più e di espiare tutti i suoi peccati, e poi sente fortissima la fiducia nella misericordia di Dio, e quindi si addormenta sereno nella pace di Cristo. Vi do la pace, vi do la mia pace, vi ricordate che Gesù lo dice? E quindi lui finalmente si riposa in pace, tranquillo, senza pensare a niente, si affida nelle mani di Dio. E dice Manzoni, così terminò quella giornata tanto celebre ancora quando scriveva il nostro anonimo, e che ora non si sarebbe saputo se non fosse stato per lui, perché, dice Manzoni, il Rivola e il Ripamonti, che ne parlano di questa conversione, ma dicono solo due parole, non dicono altro se non che quel sì segnalato tiranno, dopo un abboccamento, cioè dopo un incontro con Federico, mutò mirabilmente vita e per sempre. E quindi due parole del documento sono diventati il vero poetico nelle mani di Manzoni, che ha fatto parlare attraverso l'anonimo, quello che ha scritto, quello che lui, secondo, cioè, la sua invenzione, finzione letteraria, ha ritrovato. E quindi ci ha dato
i dialoghi, i monologhi e tutto quello che è successo nell'anima di questo personaggio. Intanto, quindi, l'innominato è tranquillo e adesso dobbiamo vedere che cosa succede nei dintorni, no? Si spargono subito queste notizie, la notizia nei paesi vicini, si è convertito quel criminale, come è possibile, sapete, no, come avviene nei paesi, la notizia si diffonde velocemente e arriva pure nel paese di Lucia. E che succede nel paese di Lucia? Adesso lo vedremo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo detto che succede al paese di Lucia. Logicamente la notizia è arrivata pure lì, tutti quanti a parlare, chi è stata Lucia, sì, veramente, che ci faceva, chi sarà stato, chi poteva essere stato? Don Rodrigo, l'unico, lui, il tiranno del paese. E quindi tutti quanti cominciano a parlare apertamente contro il tiranno del paese e vediamo che Manzoni ci dice a questo proposito. Ci fa un aneddoto, cioè ci dice gli uomini, generalmente parlando, quando l'indignazione non si possa sfogare senza grave pericolo, non solo dimostrano meno o tengono affatto in sé quello che sentono, ma ne sentono meno in effetto. Cioè, che significa? Quando uno non può parlare, che è obbligato da un potente che governa, o in questo caso era Don Rodrigo, non potendo parlare, nessuno, l'indignazione che ognuno aveva, non la esprimeva e non esprimendolo non la sentiva neanche tanto forte. Adesso che invece si è sparso sta notizia e c'era il nome dell'innominato che era potentissimo, del cardinale, ognuno si sente libero di parlare e sente molta più indignazione. Quindi vediamo come Manzoni analizza proprio l'animo umano. Ed è vero, perché voi pensate, durante tutti i totalitarismi, durante il fascismo, durante sia di sinistra sia di destra, in Russia, eccetera, nessuno poteva parlare. E quindi nessuno parlava, altrimenti aveva l'esilio, eccetera. E qui il confino. E quindi tutti stavano zitti e l'indignazione sembrava di meno. E così succede sempre. E Manzoni lo esprime anche addirittura a proposito di Don Rodrigo, in cui nessuno prima aveva il coraggio di parlare per non essere accusato. E adesso che invece erano liberi, tutti esprimevano la loro indignazione, parlavano male, quello è un disgraziato, un prepotente, così colì. E addirittura se la pigliavano con gli amici. Guai se usciva a Zeccagarbuglio con gli altri amici che stavano al pranzo, che vi ricordate. Tutti li fischiavano, dicevano le parole dietro e quindi questi stavano tutti rintanati in casa. L'unico era il podestà che aveva i birri, allora la gente sparlottava, ma non proprio apertamente, perché aveva i birri che lo proteggevano. E allora che succede? Che Don Rodrigo, sapendo tutte queste chiacchiere che si dicevano intorno a lui, noi sappiamo che lui voleva essere un tiranno, ma un tiranno non selvatico, diciamo così, un tiranno che poteva andare. E invece adesso tutte queste chiacchiere che si dicono contro di lui, quindi dice Manzoni, una mattina all'alba si alza e se ne va e lo paragona addirittura a Catilina, Catilina che era stata.

Svergognato davanti al Senato da Cicerone e poi se n'era dovuto scappare in Toscana dopo ci fu lo scontro, va bene. E quindi vediamo, quindi lo paragona a Caterina che se ne scappa di mattina presto da Roma. E infatti se ne scappa di mattina presto e va a Milano. Intanto il cardinale, logicamente, nelle visite pastorali che stava facendo, aveva messo anche il paese di Lucia proprio per andare a trovare Lucia. E stava per arrivare e Don Abbondio era molto inquieto, uggioso, dice Manzoni. Perché? Perché innanzitutto c'era Chiasso e lui il Chiasso non lo poteva vedere, quindi diceva a tutti: state tranquilli, cercate di non farvi vedere in disordine, eccetera. E poi aveva una paura sacrosanta che le donne avessero parlato e quindi aveva paura dell'improvero. E quindi, vedendo che nessuno lo ubbidiva, lui piglia e se ne va, e se ne va in chiesa, ma non per pregare, perché lui forse non sapeva manco che era la preghiera, ma giusto per stare tranquillo. E vediamo proprio quest'uomo che è sempre uguale, non prega mai quando c'ha paura e non prega, si arrabbia, non prega, non prega mai. Perché? Perché non c'ha fede, perché la sua è solo un'ideologia, diciamo così. Conosce quei libri, li racconta come storie, ma non ci crede, non li vive dentro di sé, non vive Cristo. E questo lo dobbiamo ripetere, perché purtroppo succede a tanti che non lo vivono e quindi non sanno chi è. Perché solo se uno si mette alla sequela e vive quello che dice Cristo, può conoscere chi è Cristo. Quindi, allora abbiamo detto che il cardinale, quindi, intanto arriva e arriva applaudito da tutti, come dando benedizioni e ricevendolo dal popolo. Sembra quasi quasi Gesù Cristo quando arriva a Gerusalemme nella Domenica delle Palme. Va pure lui in chiesa, però lui si inginocchia di fronte all'altare dove c'è il Cristo e si mette a pregare. E poi va sull'altare, cioè, e parla alle persone dicendo tutte le cerimonie che ci sarebbero state il giorno dopo. Quindi tutti se ne vanno a casa e lui resta con Don Abbondio. Chiede che chi era, si ferma con Don Abbondio, un amore sembra un poco agitato, dice questo uomo mi riprende, e chiede, dice ma com'è, ma sto Loretto Tramaglino, ma com'è? Perché la fidanzata aveva detto che era un bravo ragazzo, però sa, vuole chiedere pure al padre, dice beh, è un po' collerico, ce lo ricordiamo, no? Quando si toccava il pugnale e Don Abbondio dice il nome di Don Rodrigo, però è un bravo ragazzo, dice secondo te Lucia sta bene qua o è meglio che va via dal paese? Don Abbondio dice guarda, momentaneamente potrebbe pure stare bene, però poi quando resta solo non è che c'è sempre lei qui a proteggerlo. E quindi sarebbe meglio trovare qualche luogo dove alloggiarla, diciamo così. E dunque, nel frattempo però, e poi quindi non parla di niente, e Don Abbondio tutto con lei, dice, capperi, non hanno parlato, ma com'è possibile che con la pettegola Agnese non ha parlato? Si meraviglia lui stesso, però tutto contento che il cardinale non gli ha detto niente. E così vanno a dormire. Intanto Lucia e Agnese stavano a casa del sarto, vi ricordate? E Lucia aiutava a cucire, cuciva sempre, non stava mai senza fare niente, era una ragazza molto attiva. E Agnese aiutava un po' usciva, insomma era un po' più girandolona, diremmo. E poi sapevano tutte e due che un giorno si sarebbero dovuti lasciare, che non poteva succedere niente. Agnese sperava poi nel matrimonio, con Renzi faceva. E Lucia non le aveva ancora detto niente del voto. E Lucia invece sperava nella provvidenza e si affidava alla Madonna. Il sarto raccontava quando stava vicino al focolare, a mangiare, raccontava le storie dei reali di Francia, del leggendario dei santi, dell'arrivo dei Mori, e stavano tutti a sentire e quindi così passavano serenamente queste giornate. Intanto, diciamo, la divina provvidenza fa mettere avanti una donna, una certa donna Prasside. Beh, questo personaggio, diciamo che non è tanto simpatico, a Manzoni è proprio antipatico. Perché? Perché è una donna che, come mestiere, dice Manzoni, aveva quello di fare il bene, uno che per mestiere c'ha cioè fare il bene, insomma. Già. E il bene, qual era il bene per questa donna? Il bene era quello che diceva lei. Dice Manzoni, aveva poche idee, e come gli amici che se ne ha pochi, però c'era attaccato. Guai a chi toccava le sue idee. E poi dice, ecco, fare il bene del suo mestiere, però nessuno doveva sapere a chi lo doveva fare, perché sennò era finito che doveva fare il bene senza che l'altro se ne accorgesse.
e logicamente il bene era quello che lei

e riteneva bene quello che lei nella sua mente pensava di essere una grande conoscitrice dell'animo umano, invece non riesce a cogliere assolutamente niente. Si ritiene piena di carità, invece è solamente una persona invadente e presuntuosa. E mo, chiediamoci tutti.

ci state attenti a non essere donna prassede, che era una persona proprio antipatica, era uno che capiva tutto lì, insomma, una saputella diremmo, o una capiscione marchigiana, una che capiva tutto lì, e tutti dovevano obbedire a lei, quindi era pure autoritaria, e quindi donna prassede viene a sapere di sta Lucia e dice che la voglio conoscere, poi viene a sapere che era fidanzata con un certo ricercato, Lorenzo Tramaglini, con questo, dice mamma mia questa non me la conta giusta, e quindi perché la vuole ospitare lei? Uno, per farsi bella, per far vedere che fa un'opera buona, due, per farsi notare dal cardinale, e tre, perché doveva raddrizzare la testa a questa, dice se questa è fidanzata con uno la devo raddrizzare io, e quindi dice al marito, l'unica cosa che poteva fare il marito era quello che diceva la moglie, cioè scrivere le lettere che lei diceva, dice di scrivere al cardinale una lettera in cui loro si offrivano per ospitare Lucia. Il marito era Don Ferrante, un colto, una persona erudita, diremmo non colta, che scrive una lettera piena di arzigogoli, di parole, di figure retoriche, di concetti, concettini come erano proprio il modo di scrivere del Seicento, e la manda al cardinale. Il cardinale legge questa lettera, toglie tutti i fronzoli e capisce che vuole ospitarle, cioè beh, di fronte alle cose fatte io non mi oppongo, perché lui non so, anche se mai non l'avrebbe pensato lui a donna prassede, però le soffriva questa possibilità e lui la vede come provvidenza e quindi accetta, manda a chiamare le donne e queste vanno a casa di donna prassede, e donna prassede la squadra e l'aveva già squadrata prima ancora di mandare la lettera, quando l'aveva mandata a chiamare, e questo fatto che lei rispondeva sì, no, eccetera, le sembra caparbietà, non le sembra fermezza di carattere, e il fatto che lei arrossisse continuamente le sembra ipocrisia. E perché? Perché lei era ipocrita e quindi vede quello che lei lo vede nell'altro. E appunto cerchiamo di renderci conto anche nei giudizi che facciamo, di non estrinsecare noi stessi. Manzoni è un grande pedagogo, diciamo un grande educatore. Quindi in poche parole hanno deciso di mandarla lì, intanto Lucia e Agnese stanno a casa loro e adesso tutti gli amici sono pronti, tutti quanti pronti a difendere la casa. Dice Manzoni, quando non avete bisogno non vi preoccupate, stanno tutti a vostra disposizione, nel momento che avete bisogno invece non c'è nessuno, e quindi provate a non aver bisogno, dice Manzoni, che avrete tutti a vostra disposizione. Satirico, l'ironia di Manzoni è sempre forte. Intanto finiscono le funzioni, Lucia sa che deve andare, ha avuto appunto questa informazione, e dopo le funzioni il cardinale si ritrova adesso da solo con donna Abbondio. Ormai non deve fare più niente, aveva aspettato questo minuto, e allora incomincia a dire, e lo richiama donna Abbondio con gli occhi sbarrati, che cosa vuole questo da me? Allora lo avvicina, si avvicina a lui e dice, signor curato, perché non avete voi unito in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo? Don Abbondio, invece di pensare, risponde, dice, hanno votato il sacco stamattina quelle due pettegole. Capite? Cioè, lui estranea, cioè diventa proprio, fa sempre l'effetto di cambiare la realtà. Non risponde, non dice lui quello che ha fatto, pensò Don Abbondio, borbottando nella sua mente, e poi deve rispondere per forza. Monsignore illustrissimo, dice, ma lei lo sa come sono andate le cose, il fidanzato non si sa dove sta, lei è stata qui rapita, poi libera, non si capisce niente, e quindi vuole tergiversare, e il cardinale ripete, domando se è vero che prima di tutti codesti casi, di tutti questi, non si sa quello e non si sa quell'altro, abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto nel giorno fissato, e perché? È veramente, se Monsignore Illustrissima sapesse, che intimazioni, che comandi terribili ho avuto di non parlare. E restò lì, senza concludere, con un certo atto da far intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. Siamo al verso 302 del capitolo 25, per chi segue col libro, 302. Ma disse il cardinale con voce e con aria grave fuori dal consulente, è il vostro vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuole sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che la via regolare era l'obbligo vostro di fare.
Ma signore, disse Don Abbondio, facendosi piccino piccino,

Non ho già voluto dire, ma a me è parso che sono cose intralciate, vecchie, senza rimorsi, è inutile rimestare il passato. Però dico, so che Vossignoria Illustrissimo non vuole tradire un suo povero parroco, perché vede bene, Monsignore, Vossignoria Illustrissima non può essere per tutto. E io resto qui, esposto. Però quando lei me lo comanda, dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa. Allora Don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia, ma tacque il nome principale, un grande signore, e sostituì un grande signore, dando alla prudenza tutto quello che si poteva. Quindi aveva sempre la paura di Don Rodrigo. E non avete avuto altro motivo? Domandò il cardinale quando Don Abbondio finì. Ma forse non mi sono spiegato abbastanza, rispose questo. Sotto pena della vita mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. E vi pare una ragione bastante per lasciare da adempiere un dovere preciso? Io ho sempre cercato di farlo il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si tratta della vita e quando vi siete presentati alla Chiesa per addossarmi con questo ministero, ha fatto sicurezza della vita? Non vi avvertiva che mi mandava come un agnello tra i lupi? E quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio? Ad imitazione di Cucio e di Cristo, ci lasciamo nominare e ci nominano pastori? Venendo in terra ad esercitare il suo ufficio, mise forse per condizione di aver salva la vita, e sappiamo com'è finito Cristo, e per salvarla, per conservarla, dico qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia, e poi dice anche il mondo. Dice, lasciatela al mondo queste cose, ma dice anche il mondo ha le sue leggi, non ci sono quelli che le devono rispettare, che devono pure morire, no? I soldati, i birri. Noi che abbiamo giurato la Chiesa, che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine la Chiesa? Don Abbondio stava a capo basso, il suo spirito si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta. Quindi lui, poverino, era un pulcino fuori, cioè in alto, lui che stava basso, che volava basso, lo sta portando in alto verso la che cos'è, che significa essere sacerdote, la carica, la vocazione di sacerdote. E lui a un certo punto dice, beh, Monsignore Illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire. Ma quando sa che fare con gente che ha la forza e che non vuole sentire ragioni, anche a voler fare il bravo, non saprei cosa ci si potesse guadagnare. È un signore quello con cui non si può né vincerla né impattare. E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere. Quindi non si capiscono proprio, perché lui parla con la fede, con la certezza che Cristo è presente, una presenza viva fino alla fine dei secoli. E l'altro parla come un uomo che non ha fede, che non dice che c'ha solamente la, dice se non è importante morire. E poi pensa, dice, ma guarda un po', Don Abbondio, nella sua testa, anche questi santi, quanto sono curiosi, pensava Don Abbondio. In sostanza, a spremere il sugo, gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote. Dice, questo vado più a quei due che si accoppiano, anziché a me che devo morire. Dice, ma che razza di... Vedete come cambia la realtà. La realtà è che loro non aveva fatto il dovere che doveva fare come sacerdote, e invece ci guarda, gli stanno più a cuore quei due che si dovevano sposare, anziché io che devo vivere, dovevo morire per colpa di quei due che si volevano sposare. E poi dice, torna a dire, Monsignore rispose, che avrò torto io. Uno, il coraggio, non se lo può dare. Vedete, come è fragile, come carnale, come umano. Se uno non ce l'ha il coraggio, dove lo prende? E allora il cardinale dice, ma non capisci? Il coraggio non è che ce lo diamo noi, te l'avrebbe dato Cristo se tu ti fossi rivolto a Lui. E poi dici, quanti martiri sono morti, quanti bambini, quanti anziani che ormai apprezzavano gli ultimi anni della vita, quante giovani, quante vergini, quante mamme, eppure hanno avuto il coraggio, ma non perché ce l'avevano loro, perché l'hanno avuto da Cristo, nella fiducia in Cristo. E quindi dice, se tu avessi amato il tuo gregge, se tu l'avessi amato, cosa mi aspettavi? Ma ha ispirato il timore, cosa ha ispirato l'amore, cosa avete fatto per loro, cosa avete pensato? E il nostro Don Abbondio resta tutto zitto, che non sa rispondere, così, perché non ci aveva mai pensato. Lui faceva un mestiere, andava a battesimi, comunione, che quando gli capitava, però non aveva mai pensato alla grandezza della sua vocazione. E questo è

Adesso, come, che cosa succederà a Don Abbondio? Il cardinale gli toglie l'incarico oppure lo perdona? Questo vedremo. Che cosa succederà la prossima volta?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Con il canto d'ingresso abbiamo iniziato a lodare il Signore attraverso questa celebrazione eucaristica per il grande dono della presenza ormai da tanti secoli dell'Arcangelo Michele che tutti veneriamo, amiamo e invochiamo soprattutto perché in questa nostra vita quotidiana ci difenda dal maligno. Siamo soprattutto due più grandi gruppi a celebrare questa Eucaristia. Innanzitutto c'è un gruppo da Alessano con Don Gigi, ben arrivati, benvenuti, e poi c'è il, possiamo ormai dire, più che tradizionale, secolare, l'incontro con la parrocchia di Valle Corsa, che oggi è rappresentata innanzitutto da Don Alessandro che presiede questa celebrazione eucaristica, poi da Don Efraim, da Don Federico e poi Don Francesco che si è aggiunto a questa sua parrocchia di una volta e quindi ha voluto partecipare anche oggi a questo vostro pellegrinaggio. Quindi benvenuti carissimi fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore, la nostra mente a questo incontro con il Signore innanzitutto. E poi, ecco, invochiamo l'Arcangelo Michele perché ci dia quella forza necessaria per poter combattere il maligno. Chiedo a tutti i pellegrini di mantenere il silenzio perché stiamo celebrando l'Eucaristia e la visita a questo momento è sospesa. Ok? Buona celebrazione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: A compimento di questo pellegrinaggio chiediamo perdono al Signore per tutte le nostre mancanze, per tutte le nostre debolezze e per tutte le volte che ci siamo lasciati guidare dal maligno nelle nostre azioni. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa,
2: mia
1: grandissima
2: colpa,
1: e supplico alla beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
2: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Signore, che disponi dei tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'Arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno di luce per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Quanto amo la tua legge, Signore. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. Quanto amo la tua legge, Signore.

Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a distruirmi. Quanto amo la tua legge, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Serepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
2: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Cari fratelli e care sorelle, non nascondo l'emozione nel celebrare qui oggi. Porto con me una stola che mi regalò il mio parroco, che mi diceva sempre: una volta che diventi sacerdote andiamo insieme al Gargano. Ora lui è stato chiamato alla casa del padre, quindi ho messo la sua stola e sarà qua sicuramente in mezzo a noi. Lo Spirito del Signore è sopra di noi e ci ha dato una missione, quella di proclamare non l'anno di grazia, gli anni di grazia, perché tutto dobbiamo trasformare in grazia per essere annunciatori di quella parola di verità che Gesù è venuto a portare. Quella parola di verità che Gesù è venuto a donare, quella parola che conforta gli oppressi, quella parola che riesce a liberare i prigionieri. Non stiamo parlando tanto di prigionieri che stanno in carcere, prigionieri che stanno prigionieri delle loro fatiche, delle loro angosce. E allora se noi, amando Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e amando il prossimo come noi stessi, veramente annunciamo e proclamiamo questa liberazione. L'azione ordinaria del demonio non è quella delle possessioni che vediamo nei film. L'azione ordinaria del demonio è quella di indurci al male. È come quando, faccio sempre questo esempio, il fidanzato si lascia con la fidanzata. Quando poi il fidanzato la vede con un altro, è geloso. Il demonio è questo che ha con noi, è geloso, perché noi possiamo stare con Dio. E allora, per fare in modo che noi ci allontaniamo da Dio, ci induce al male, ci tenta. Allora noi dobbiamo essere vigilanti e non farci tentare, non rispondere alle sue tentazioni. Ma la tentazione più subdola del nemico è quella della divisione. Il diavolo in greco si chiama diaballo, il divisore. Quindi che fa? Soprattutto nelle comunità, divide. Divide. Proprio per far regnare il suo regno e non il regno d'amore di Gesù Cristo. Allora noi con Michele inalberiamo la croce dicendo veramente chi è come Dio. Noi siamo sotto il vessillo della croce, quella croce che quando è stata piantata in terra ha annunciato la nostra liberazione una volta per tutte. Allora, assieme a Michele, il nostro grande patrono, il principe delle milizie celesti, che distrugge il nemico infernale, innalziamo la croce, ma quella croce teniamola stampata nel cuore, quella croce che ci fa sentire l'ansia dei cuori, l'amore per gli oppressi, l'amore per gli ultimi, l'amore per coloro che sono scartati da tutti. E allora, in paradiso, sarà lui Michele a condurci dinanzi al trono del Divin Giudice, dove ci sentiremo dire: vieni benedetto del Padre mio, perché avevo fame e mi hai dato da mangiare. Quel giorno ero triste e tu mi hai regalato un sorriso. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

immediato e severo il castigo per i cittadini increduli di Nazareth. Gesù, passando in mezzo a loro, se ne andò. Noi vogliamo che rimanga ispirare a cogliere, a dare contenuto ed efficacia alla nostra preghiera, che leviamo al Padre suo e Padre nostro.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi, Signore.
0: Il Signore Gesù, nostra sapienza, irradi dalla sua croce una forza che vinca le nostre pigrizie e una carica d'amore più forte del nostro egoismo. Preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore.
0: Il Signore Gesù, nostro unico Redentore, trovi nei sacerdoti e nei missionari, nei catechisti e negli educatori validi e convincenti annunciatori dello scandalo e della follia della sua croce, preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore.
0: Il Signore Gesù, che ha realizzato l'annuncio di Isaia, susciti nella Chiesa uomini disposti come Lui a lasciarsi guidare totalmente dallo Spirito, preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore.
0: Il Signore Gesù, che ha dato perfetto compimento alle profezie, ci conceda di saper sempre interpretare e comprendere i misteri suoi e della sua Chiesa, alla luce della Scrittura, preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore.
0: Il Signore Gesù, nostra vita, che sulla croce ha vinto la morte, chiami tutti i defunti a partecipare alla sua risurrezione, preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore.
2: O Signore Gesù, che bussi alla porta di ogni cuore per trovarvi accoglienza, non permettere che abbiamo a essere insipienti, ingrati, ostili come i tuoi concittadini. Dilata in noi i confini della carità perché tu possa vivere in noi, possa avere in noi una degna dimora. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: E siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa memoria del tuo beato Arcangelo Michele, e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Michele, Pietro e Matteo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio,

0: canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: O di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma ti soltanto una parola di Dio sarà.

0: Preghiamo. Fortifica, oh Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato Arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Chiedo a tutti voi qui presenti una preghiera in modo particolare per i giovani che sono lontani, per i giovani che sono persi in altre strade, perché l'Arcangelo Michele, assieme agli loro angeli custodi, li riconducano a Cristo. Una preghiera chiediamo con Don Francesco e Don Federico, in modo particolare per Andrea, che inizia il primo anno di seminario, e per il giovane che sta suonando, che sta pensando a un qualcosa. Ecco, li affidiamo alla Madonna, a San Michele, perché custodiscano le loro vocazioni e, se nella volontà di Dio, si possano ritrovare qui a celebrare la messa in onore di San Michele Arcangelo. Vi porto tutti nel cuore, ho offerto la messa per tutti voi qui presenti. Riceviamo la benedizione del Signore. Ringrazio padre Marco, che mi ha accompagnato la prima volta qui al Gargano, per questa bella esperienza, e ringrazio il Signore per questo primo pellegrinaggio con la comunità di Valle Corsa. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione del Principe degli Angeli, il glorioso San Michele, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. Essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore, ricordati che se da oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amanti dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi dell'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Sentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen.

Eccoci qui ritrovati sempre davanti a Gesù Eucaristia, qui vivo e vero in questo sacramento, nell'altare. Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questo momento di adorazione eucaristica e preghiamo ancora per le intenzioni di Patrizia, che prega per il marito, per Pietro, i figli Christian e Ilenia. Signore Gesù, provvedi tu. Preghiamo per le intenzioni di Barbara in provincia di Brescia, per le intenzioni di Rosalia da Matera, per Giussi da Cianciana, per Teresa dalla provincia di Agrigento. Preghiamo per le intenzioni di Lucia da Siracusa e Miriam da Terni. E adesso, prima di salutarci, benediciamo il Signore con la nostra preghiera. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, e benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Signore, grazie per questo mese che si conclude. Custodiscici e guariscici, o Signore Gesù, benedici le nostre famiglie e dona pace a chi soffre. Chiudiamo il mese di agosto con gratitudine e apriamo il cuore alla speranza. Resta con noi, Signore Gesù. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

mese di maggio, di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: grazie, perché già bentrovati, ci sono arrivate le vostre richieste e sono due addirittura. Io lo sapevo che l'amore spinge sempre, perché l'amore è il vero sentimento di cui ci nutriamo. È una riflessione, diciamo, a voce alta quello che voglio proporvi adesso. Amare è difficilissimo. Purtroppo io devo un po' ricredere la nostra Virginia, che le auguro di trovare questa semplicità, ma in realtà amare è difficile. Perché? Perché, come si è detto prima, significa sacrificare parte di sé. E naturalmente, in maniera molto spontanea, potremmo dire: beh, è bello, lo fai per un altro. E invece non è mai così, perché molto spesso devi sacrificare di te proprio quello che più ami di te. E allora questo diventa molto complicato, perché non sei più disposto a cedere quello che più bello ritieni tu abbia, e soprattutto farlo magari per una persona che non ti corrisponde come vorresti, oppure non ti dà quello che vorresti, eccetera, eccetera, eccetera. Qui le tematiche dell'amore potremmo stare le ore, cioè potremmo fino a stanotte parlare
1: ci passeremo il weekend.
0: Esatto. Lunedì mattina ci troverete ancora qui a conversare su queste cose. E allora, banda alle ciance. Io, com'è? Banda alle ciance, ciance alle bande? Io passerei direttamente allora ad una, spero, soluzione di tutto ciò, che è non aspettarsi mai nulla dall'amore. Errore che facciamo tutti, lo so, non mi dite niente, però se questo può essere una formula, non aspettarsi mai niente. Dunque questo ci riporta all'amore un po' più elevato, un po' più adulto, un po' più vicino a Dio.
1: Incondizionato.
0: Quell'amore incondizionato, quell'amore che possiamo riscontrare in un genitore, in un figlio, oppure in Dio per i suoi figli, oppure per chi riesce in un figlio per nostro Signore. Lui, assoluta fonte di amore. Allora, quando si riesce a superare questa non mi aspetto più niente da te che ti amo, da lui, da lei che ti amo, non mi aspetto più niente, io so che io intanto ti do, come diceva Madre Teresa, l'uomo è ragionevole e va bene, amalo. L'uomo ti critica, ti bastona, tu fai, tu continua a fare, continua per la tua strada, ama e continua ad amare. Questo, che è un atteggiamento, un'attitudine direi difficilissima nell'essere umano, perché è appunto antiumano, non si può, come dire, porgere la guancia a chi ti dà uno schiaffo, quindi non si può amare chi ti ferisce. Eppure, malgrado ciò, l'amore di Dio porta a questo, a non aspettarsi niente dall'altro e dunque ad amare, perché lui, lei, loro sono prima di tutti figli di Dio, come diceva Mauro, da rispettare in quanto tali, e poi quest'amore che tu nutrirai per loro ti verrà centuplicato da Dio, non certo da loro. Ecco, l'amore di Dio, e questo era il punto. Ci siamo arrivati. Dio è amore. La vogliamo cantare e dedicarla a coloro che ci hanno chiamato. Orsola da Nuova Milanese, che la dedica a tutta Maria Vision, al gruppo di rinnovamento Grazie Orsola, e Silvana da Macerata, per la salute di un amico che è molto ammalato e che mette sotto la protezione di Maria Santissima e di Gesù. E ne arriva un'altra, attenzione, attenzione, un'altra sull'amore, allora va detta. È Anna Rosa da Roma, che la vuole dedicare alla Chiesa, al Papa e ai sacerdoti. E io vorrei dedicarla a queste persone che oggi sono state qui con me e con voi a raccontarci delle loro esperienze, a commentarci con la loro semplicità e spontaneità e con invece la saggezza, l'arguzia di Mauro. Io dedico questa canzone a loro e a tutti voi, e grazie fratelli e sorelle per essere stati con noi in cielo è sempre musica, e una buona notte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qua, bentornati fratelli e sorelle in cielo e sempre musica. Questa puntata a te dedicata, chiamalo 071 7501 707. Chiamate, siete numerosi perché le canzoni che vogliamo dedicarvi sono per tutti voi che a vostra volta volete donarla ad una persona a voi cara. Dunque chiamate, diteci a chi e noi ve la canteremo. Intanto è arrivata una prima richiesta. Guarda, l'abbiamo messa qua. Allora, Graziella da Mantova chiede un'Ave Maria per se stessa e per tutte le persone care. Io nel frattempo, per chi si fosse collegato adesso, vi presento i nostri protagonisti di questa puntata. Mauro alla mia destra con Chiara e Virginia che ci stanno allietando, Mauro con la musica e Chiara e Virginia con delle frasi che approfondiscono o ci danno lo spunto per commentare insieme a voi dei temi importanti. Abbiamo affrontato la misericordia, la pace e la famiglia, e adesso è la volta buona dell'amore. Quindi qui si deve scatenare un putiferio, e qui dovete chiamare tutti, dovete dedicare a tutti. Noi vi cantiamo 2, 3, 4, 7 canzoni d'amore. L'importante è che chiamate 071 7501 707. E intanto per la nostra Graziella da Mantova, immediatamente l'Ave Maria.

0: ci prepariamo adesso per affrontare un tema importantissimo, l'amore. Perché l'amore riesce a sconvolgere le vite? Voi preparatevi le risposte a questa domanda, perché prima di affrontare l'amore per Dio, fonte dell'amore vero, voglio affrontare l'amore umano, questa energia incredibile, questo sentimento grandissimo che, per quanto sconvolge, per quanto bello è, altrettanto ci fa paura, perché alle volte amare ed essere felici in amore è difficile, perché richiede comunque un certo scambio, no? Un certo sacrificio di noi stessi per l'altro, perché amare è questo, significa rinunciare a qualcosa di noi per il bene dell'altro e quindi poi della coppia. Allora, Mauro, prima di passare alle ragazze, perché si devono preparare, sì, vero?
1: Sì. Devono ripassare. No, mi volevo collegare a quello che dicevamo prima, no? Che noi siamo persone uniche e irripetibili. Pertanto, secondo me, amare vuol dire rispettare l'altro nella sua vera essenza, accoglierlo nella sua vera essenza e pertanto lasciarlo libero di esprimersi, proprio con la libertà che gli viene dall'essere una persona,

0: Una persona unica e pertanto dobbiamo un po' come diceva il Vangelo, no? Zappare intorno al fico che non dava frutto, cioè cercare proprio di mettere l'altra persona in condizione di esprimersi al meglio, anche se il suo esprimersi al meglio potrebbe a un certo punto tagliarci fuori. Però dobbiamo rispettare questo suo modo diverso. E accoglierlo nella sua diversità, che poi sai, l'accoglienza è un po' anche il motivo di questi giorni, insomma, accoglienza anche degli altri, delle persone diverse per pelle, per costumi, per lingua, eccetera. E tanto più una persona alla quale chiamiamo, dobbiamo riservargli questo trattamento, rispettarlo per quello che è, anche se ci sono alcuni lati che magari non ci piacciono.
1: Chiara, cosa pensi di questo amore?
2: Allora, io innanzitutto ho trovato una frase, cioè non è che l'ho trovata, già la conoscevo da tempo perché conosco, non di persona, però è come se lo conoscessi di persona, conosco Nek, il cantante, chi mi conosce sa che sono proprio fissata vabbè. E una sua frase dice: amare è l'azione più potente che c'è. Allora, in una frase semplicissima, Nek esprime un po' tutto quello che c'è da dire. E niente, io penso che comunque sia, noi siamo nati per amore e per amare. Quindi, questa frase, che amare è l'azione più potente che c'è, e le racchiude tutte e due, appunto. E anche perché è una successione, si può dire, cioè noi siamo nati per amore e per amare, di conseguenza amiamo e siamo amati, cioè non so se
1: Sì, amiamo e
2: quindi
1: siamo amati.
2: esatto.
1: Virginia,
2: Poi
1: interessante, molto interessante, brava Chiara. Virginia, dici qualcosa tu e concludiamo in bellezza questo terzo momento di In cielo è sempre musica.
2: allora, non lo so perché io credo che l'amore sia un sentimento molto semplice, perché alla fine, cioè, se ami una persona è facile, cioè sei felice e basta. Non so cosa
1: Sì.
2: aggiungere.
1: Sì, perché evidentemente tu sei una persona autentica, sei te stessa, e allora è facile amare. Il problema è amare ed essere amati, e quindi in questa corrispondenza avere la stessa autenticità, la stessa bellezza, la stessa primizia. Ma noi che crediamo in Dio, fonte prima d'amore, allora è a Lui che ci dobbiamo rivolgere prima di tutto per essere in grado di amare così esattamente come ce lo descrivevano le ragazze, che nella loro genuinità hanno detto delle cose bellissime: azione potente, amare semplice. E vi lasciamo anche a voi a questo, diciamo, momento di riflessione sull'amore, su come viverlo e su come renderlo possibile proprio con questa sua semplicità. È una bella sfida, eh? Comunque vi aspettiamo a tra poco chiamando allo 071-7501-707. A tra poco.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati fratelli e sorelle in questa trasmissione di In Cielo è Sempre Musica, in compagnia di Mauro, bravissimo, come sempre.
1: Bravissimo perché mi sono ricordato il nome.
0: No, perché suona benissimo la chitarra. Sì. In compagnia di Chiara, che è una nostra sorella amatissima, nonché Gabi, 20 anni prima, hai detto prima? Cosa
2: detto? No,
0: ha
2: non
0: detto
2: c'entra
0: questa,
2: niente.
0: Ha fatto questa battuta. E poi della nostra magnifica Virginia. Io vi ringrazio perché loro sono il cuore di questa trasmissione. E ve lo dimostriamo come, entrando subito nel secondo tema di questa puntata. Abbiamo detto all'inizio misericordia, pace e soprattutto amore. Però adesso vediamo la pace. Pace, dici qualcosa sulla pace, Virginia.
2: Ok, allora, pace a voi. Non è solo un saluto, è un dono, anzi il dono più prezioso che Cristo offre ai suoi discepoli. Dona la pace, come aveva promesso. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Questa pace è il frutto della vittoria e dell'amore di Dio sul male, è il frutto del perdono. Ed è proprio così. La vera pace, quella profonda, viene dal fare esperienza della misericordia di Dio.
0: E ancora una volta vediamo come le parole si collegano. La vera pace, fare esperienza della misericordia di Dio. Sembra molto difficile collegare, no, queste due cose, pace e misericordia. Eppure è così, nel senso che nel momento in cui noi sentiamo la vera libertà che proviene dall'essere veri, dall'avere cuori limpidi, dall'essere non mascherati. Cioè noi viviamo il perdono di Dio quando non ci sono più maschere, quando non ci sono più finzioni e quindi bugie, quando siamo liberi di esprimere noi stessi per quello che siamo e per quello che vogliamo. Purtroppo la società di oggi invece ci ha insegnato che abbiamo dei canoni, che abbiamo dei riferimenti, che abbiamo dei modelli da seguire. E se non seguiamo quelli siamo diversi, quindi emarginabili. Allora se non ci si diverte non si è di questo mondo, se non si va in discoteca, nei pub, se non si beve non si è di questo mondo. Pensiamo che essere felici significa essere come gli altri. Invece Dio ci ha creato tutti diversi e tutti unici e speciali. È in questa consapevolezza di una misericordia che è nel nostro cuore, che proviene di ciò che noi siamo per Dio, è la pace. Mauro, dimmi tu qualcosa.
1: Mi ha colpito quello che hai detto sul fatto che siamo unici, siamo unici e ripetibili, pertanto Dio, che conosce quanti capelli abbiamo in testa, naturalmente ci ama in maniera particolare, ama tutti noi in maniera particolare. E naturalmente noi con lui non possiamo metterci nessuna maschera, anche perché lui, essendo un padre, e pertanto noi dobbiamo, secondo me, ritrovare la filiazione. Noi abbiamo di fronte un padre, non abbiamo di fronte un giudice, eccetera. Abbiamo di fronte un padre e non abbiamo di fronte un padre che sta al settimo cielo, ma è tra noi, è sceso tra noi, pertanto non è che ci dobbiamo tanto sforzare, dobbiamo soltanto accoglierlo e poi lui ci accoglie così come siamo, con tutte le nostre miserie, con tutte le nostre povertà, con tutti i nostri difetti, perché lui li sa e pertanto...
0: Però a questo vorrei dire una cosa, Mauro, e anche commentarla con te. Nel frattempo invito 071 7501 707, chiamate per richiedere donna, pace. La pace, che è un canto famosissimo, ecco, richiedilo per dedicarlo a un tuo parente, a una persona a te cara. Però prima di cantarlo, in attesa della dedica, riflettevo su questo. Essere davanti a Dio se stessi è già molto difficile, ma per assurdo lo è ancora molto più difficile davanti agli altri, perché siamo doppi. Perché non siamo autentici davanti agli altri, perché dobbiamo far vedere quello che noi non siamo. E poi ci confondiamo, non sappiamo più chi siamo veramente.
1: Non abbiamo il rispetto per noi stessi, per la nostra essenza. Per la nostra essenza.
0: Vuoi dire
1: noi...
0: qualcosa, Chiara?
2: No, niente, volevo dire che comunque sia c'è questa cosa, sì, che noi non siamo noi stessi davanti agli altri, anche perché ormai se noi siamo noi stessi appunto davanti agli altri non saremmo appunto... cioè, insomma, avete capito?
3: Accettati.
2: Mi viene le parole.
0: Accettati, sì, e questa è la paura, il timore di non essere accettati perché si è fondamentalmente diversi. Invece, ripeto, noi dobbiamo essere diversi perché ciascuno di noi è unico e speciale. E allora, Mauro, senti, visto che la preghiera dona la pace ancora è in attesa di arrivare, io vorrei collegare alla pace un altro elemento importante dove la pace si deve vivere, diciamo che è il primo nucleo sociale, la famiglia. E a tal proposito mi pare che tu hai preparato qualcosa sulla famiglia.
2: Sì. Ok, la famiglia nasce da un progetto d'amore che vuole crescere. La casa è il luogo d'affetto, d'aiuto, di speranza, di sostegno. Questo l'ha detto il Papa, Papa Francesco.
0: Papa Francesco, luogo di aiuto e di sostegno, ed è lì che si trova la pace, quindi forse è questo la chiave di accesso anche per avere una la cosiddetta stabilità affettiva. Quando si ritorna a casa e si trova una casa gioiosa, una casa accogliente, una casa con non so, l'odore di cucinato, con la famiglia riunita, no? È così, non è bello? Ed è la gioia, e quella gioia dà la pace. Bene, fratelli, sta per concludersi anche questo secondo diciamo questo secondo momento della puntata, per cui noi vi dedichiamo, prima di andare in pausa, la canzone Dona la pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la
0: più
1: Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene

0: anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
1: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
0: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
1: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Međugorje, cosa si trova qua?
0: Venite a Međugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Međugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Međugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

0: Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Visione a questa puntata di In Cielo è Sempre Musica. Ed è così perché noi immaginiamo il paradiso come il luogo dove gli angeli del Signore, tutti i santi, cantano le lodi a Lui. E allora In Cielo è Sempre Musica e questa sera la celebriamo con un personaggio d'eccellenza, un chitarrista che noi amiamo, che si chiama Mauro. Perché ridi, Mauro?
1: Perché tu mi fai sempre delle presentazioni che sono veramente
0: esagerate.
1: Abbastanza.
0: Ma è la verità, innanzitutto perché Mauro è bravo e dopo perché è tanto disponibile e viene qui per cantare e suonare per voi. Ha appena finito di cantare Dall'aurora al tramonto, un inno proprio della nostra fede al nostro Signore, perché dall'aurora al tramonto Tu, oh Dio, sei nella nostra vita. E poi c'è un'altra sorpresa. Qui alle mie spalle vedete due giovani ragazze. Una si chiama Chiara, alla mia destra, e l'altra si chiama Virginia, alla mia sinistra. Bene, volete dare un saluto? Virginia, vuoi salutare, visto che sei in diretta televisiva, ai tuoi genitori, alla tua mamma, ai tuoi nonni? Vuoi dire qualcosa?
2: Ciao.
0: Veramente di molte parole. E invece Chiara, dai Chiara.
2: Io sono contenta di essere qui, purtroppo non ho potuto dire ai miei genitori che sono in diretta. Quindi vabbè, comunque un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando e buona trasmissione a tutti.
0: E a proposito di voi che ci state guardando, 071 7501 707, questo è il numero telefonico di Maria Vision, vi invitiamo a chiamare perché In Cielo è Solo Musica è una trasmissione a te dedicata, fratelli e sorelle che ci stai guardando, poiché abbiamo scelto alcuni brani del vastissimo repertorio liturgico per dedicarli a te e tu a tua volta dedicarli a qualcuno che ti sta a cuore. E allora chiama. Un canto è sulla misericordia, un canto è sull'amore, un altro è sulla pace. E allora scegli l'argomento, scegli il dono che vuoi fare alla persona a te cara e noi saremo qui per cantarlo insieme a te. Allora Mauro, io direi, prima ancora di...

di immergerci nella musica degli Angioletti, di fare, di chiedere a Chiara di leggerci qualcosa, anche perché ci pone in un'atmosfera di

0: Abbiamo più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore misericordioso. Questa è una frase di
1: Santa Madre Teresa.
0: Sì, Madre Teresa di Calcutta. E niente, qui non c'è tanto da spiegare, cioè insomma dice tutto la frase, non lo so.
1: Beh, il punto difficile di questa frase, la vuoi ripetere un attimino?
0: Sì, quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore misericordioso.
1: Ecco, Madre Teresa di Calcutta ripeteva molto, con tantissimi esempi sintetizzati in questa espressione. Io ne ricordo uno in particolare, tratto da una sua biografia, che raccontava di un bambino che aveva sentito dire che a Madre Teresa mancava lo zucchero. Allora andò a casa e disse ai genitori: mamma, papà, da oggi io non mangio più zucchero e quello che dovrei mangiare lo metto in un bicchierino perché poi a fine settimana lo voglio dare a Madre Teresa. Quando la madre si trovò questo bambino con questo bicchiere pieno di zucchero, ovviamente lo accettò, ma quello che la commosse era che, non avendo niente, lui aveva tolto di sé per dare tutto quello che poteva a lei, a Madre Teresa. E questa cosa l'ha commossa ed è un punto sulla quale Madre Teresa insiste tanto, soprattutto quando si dice che non si è Madre Teresa, non si può avere il coraggio di fare le cose come le fece Madre Teresa, non si ha questa bontà di Madre Teresa. Ecco, lei invita tutti invece a iniziare con cuore limpido e sincero, queste sono le sue parole, a iniziare con questo cuore puro, perché poi il tutto lo farà Dio. Tu, come poi lei fu definita, sei solo la sua matita.
2: Bellissimo.
1: Mauro, aggiungi qualcosa a te.
2: Ma veramente, guarda, io ricordo una catechesi di Enzo Bianchi, della comunità di Bose, al quale ho assistito. E questo Enzo Bianchi parlava della parabola del buon samaritano. Diceva che il buon samaritano sostanzialmente aveva tutti gli elementi per poter soccorrere. Il levita era passato, il sacerdote era passato, il buon samaritano si ferma. Il buon samaritano aveva il vino e l'olio per curare le ferite, aveva i soldi per l'albergatore, aveva il cavallo su cui caricare il ferito. Allora, a un certo punto, una cosa che mi ha colpito è che Enzo Bianchi dice: ma se per caso non avesse tutto questo, non poteva caricare, non avesse avuto per medicare, non avesse avuto denaro, non avesse avuto il cavallo e pertanto non poteva caricarselo perché sarebbe morto entrambi nel deserto, che cosa avrebbe potuto fare? Enzo Bianchi disse: poteva tenergli la mano e addolcirgli la morte. Pertanto noi siamo sempre comunque in grado di fare qualcosa
1: per l'altro. Ed è proprio così. È quello che mi riporta a Madre Teresa, perché lei diceva sempre questo: io non solo accudisco gli ammalati, mi dicono che sono infermiera, non lo sono. Io in particolare do una morte dignitosa a chi per strada sta morendo senza avere nessuno che guidi, che li conduca ad una morte. Quindi una morte dignitosa. Sembra poco? È tantissimo. Abbiamo una piccola pausa tra qualche secondo, allora io prima di chiudere, o perlomeno vorrei chiudere, proprio col brano sulla misericordia, perché l'abbiamo trattata, abbiamo dato degli elementi per dedicarla alle persone che in questo momento non sentono la misericordia di Dio, non l'avvertono, non sentono Dio nella loro vita. E a tal proposito vi dico anche un'altra cosa di Madre Teresa di Calcutta. È una delle sante che più ha vissuto il buio, il cosiddetto buio dell'anima, cioè l'assenza di Dio nella sua vita. Lei così diceva, e Madre Teresa fece di Dio la vera vita. Pensate. L'inno all'anno santo della misericordia per voi. E poi andiamo subito in pausa.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonie dello Spirito. Questa sera abbiamo con noi un cantante che si chiama Stefano Stella e in particolare è un basso. Siete fortunati perché non solo potremo ascoltarlo cantare con due piccole registrazioni che abbiamo fatto nella Basilica della Santa Casa, dietro la quale ci troviamo, ma potremo ascoltarlo esibirsi dal vivo in un brano di tutt'altro genere che poi lui stesso ci presenterà. Stefano, due parole per presentarvi. Io ti introduco dicendo ai nostri telespettatori che l'ho conosciuto perché è un membro della Cappella Musicale della Santa Casa, che quindi avete certamente già avuto, perlomeno molti di voi, la gioia di poter intravedere tra i cantori durante le celebrazioni in Basilica. Brevemente, la tua storia, due parole, come ti sei avvicinato alla musica? Perché a noi interessa sapere come inizia una carriera, per capire se anche noi abbiamo possibilità di futuro in questo campo.
1: Ma allora, il mio avvicinamento alla musica e al canto in particolare è stato abbastanza particolare, nel senso che vengo da una famiglia in cui la musica è stata sempre apprezzata purché non fosse un mestiere.
0: Ecco, così per svago, per gioia.
1: Per svago, sì, per le feste paesane. Infatti fin da piccolo mio nonno e mio padre volevano che io suonassi la fisarmonica. E il risultato è stato che io odio la fisarmonica.
0: Ecco.
1: Quindi ho ricominciato ad apprezzarla solo recentemente, perché è un bellissimo strumento, ma
0: certo.
1: Qualsiasi cosa che sia obbligata alla fine produce sì. Un effetto spesso contrario. Ma ecco, inizialmente diciamo che non ero considerato esattamente un talento, ecco. Nel senso che fin da piccolo mia madre mi invitava a stare zitto quando cantavo perché altrimenti rischiava di piovere.
0: Perché eri suonato.
1: Io
0: una
1: non
0: voce
1: mi rendevo
0: diseducata,
1: conto,
0: ecco.
1: Ma da quello che mia madre diceva non ero particolarmente apprezzato.
0: Ecco, non eri dotato ecco. Ancora di una bella voce.
1: Esatto. E in più ricordo ancora con, non so dire se con piacere o con un altro sentimento, il giorno in cui mia madre andò ai primi colloqui della prima media, e era la prima volta che io approcciavo la musica in un contesto, diciamo, di insegnamento della materia, e quando uscì mia madre dai colloqui mi disse:

0: Guarda, la professoressa mi ha detto che sei la persona meno dotata che lei abbia mai incontrato. E io
1: Questo ci
0: dissi,
1: incoraggia.
0: va bene, ma io sapevo il perché. Il fatto è che non
1: Ecco.
0: studiavo assolutamente nulla di musica e in più...
1: Ma sempre per paura che poi magari ti chiedessero la
0: No,
1: fisarmonica?
0: no,
1: No,
0: per pigrizia,
1: per
0: perché io sono un
1: pigrizia.
0: pigro abbastanza...
1: D'indole proprio.
0: Sì. Sono
1: Ecco.
0: abbastanza piccolo, come del resto generalmente i cantanti a volte lo sono,
1: Ah sì.
0: come almeno. E quindi, ma mio zio che suonichiava ad orecchio mi disse: guarda, per non far capire che non studi, tu vai avanti quando suoni, che fai, non, le facevamo delle piccole melodie con la melodica, tu vai avanti, che vedrai che non si accorge di niente nessuno. E io in effetti andavo avanti. Ma diciamo che la performance ne risultava un po' creativa, ecco. Comunque, dopo accadde, non so neanche perché, non mi ricordo neanche il perché, che un'estate, credo tra la prima e la seconda media o tra la seconda e la terza, mio padre mi regalò una tastierina. E da lì iniziai così a studicchiare da solo, poi andai a lezione, ma sempre come tastiera. E sempre con mio padre che nutriva la segreta speranza che mi sarei staccato dalla tastiera per approcciare alla fisarmonica.
1: Ecco, perché lì ti volevano
0: E sì,
1: portare
0: sempre
1: verso la
0: lì è stato,
1: fisarmonica.
0: la fisarmonica è stata l'incubo della mia adolescenza. Ma il canto per me rimaneva qualcosa di, ma completamente lontano, perché non pensavo di essere portato per il canto, anche perché iniziavo a sviluppare una voce da basso. E il problema dei bassi in generale è che la musica commerciale, diciamo la musica pop, difficilmente
1: Si
0: può
1: adatta al
0: essere.
1: basso, è
0: Sì, può,
1: vero,
0: quindi
1: è
0: uno arriva a un
1: vero.
0: certo punto, poi non ci arriva più, dice: ma non so cantare, perché se non ci arrivo,
1: Eh
0: che vuoi fare?
1: sì.
0: Finché un giorno, perché le vie del Signore sono infinite,
1: È
0: e
1: vero.
0: questo ne ho avuto prove a ripetizione, un giorno. Stavo prendendo la patente dell'auto e l'istruttore di scuola guida mi disse: ma guarda, ti piacerebbe cantare perché io faccio parte di un coro della Corale Polifonica di Matelica, che tra l'altro è intitolata ad Antonelli, che è stato un maestro della Cappella Giulia di San Pietro, e ci serve un tenore. Tu secondo me hai la voce da
1: Un
0: tenore? Un
1: tenore,
0: tenore,
1: quindi
0: sì. E
1: proprio, proprio.
0: io dissi: ma sì, va.
1: Proviamo,
0: Proviamo, perché no?
1: proviamo.
0: E allora andai a casa, però giustamente mia madre mi disse: ma dove vai che non sai cantare? E allora io mi misi, dico: adesso come faccio? Adesso come faccio? E ebbi la brillante idea di iniziare a cantare le canzoni dei Queen, che erano il mio
1: Con
0: gruppo
1: Freddie
0: preferito.
1: Mercury che ha
0: Esatto,
1: un'estensione di tre ottave e arrivava lassù
0: sì. E infatti io non ci
1: lassù.
0: arrivavo. E pensavo: ma... Però proviamo un po'
1: Proviamo un
0: questa
1: po'.
0: cosa.
1: Beh, uno deve partire con una melodia che piace, per cui se ti
0: Esatto.
1: piacevano quelle cose, giustamente.
0: E comunque iniziai, andai a questo primo incontro, il maestro Cinzia Pennesi mi disse: ma guarda, vai tra i bassi perché hai la voce da basso, e io andai tra i bassi. Mi misi lì, era un coro amatoriale, io conoscevo un po' la musica, quindi per me era un approccio abbastanza soft, facile, un bellissimo ambiente in cui mi trovai bene. Dopo un po' di tempo il maestro mi disse: ma guarda che la voce c'è, la voce ce l'hai, magari no, potresti iniziare magari a studiare.
1: Ma questo era confortante.
0: Sì,
1: Cioè, dopo
0: sì.
1: gli esordi in prima media, così penalizzata dalla tua insegnante.
0: Ma e quindi dico: consideriamo che verso il terzo superiore io, che continuavo a studiare musica, dissi a mio padre: ma babbo, babbo, perché no, finita le superiori potrei fare il conservatorio? Ecco, rischia di non andare più
1: A
0: alle
1: scuola
0: lezioni,
1: nemmeno hai
0: neanche,
1: ragione.
0: perché era visto come la via maestra per la disoccupazione permanente.
1: Ecco, è un grande pericolo.
0: E quindi questo precedente fu importante perché? Perché poi... E io presi la patente in quinto superiore e si trattava di scegliere l'università. Io volevo studiare musica, proprio lo volevo, ma mi trovavo nella difficoltà di essere, diciamo, nulla tenente e quindi con difficoltà, diciamo, di approccio economico alla questione e dipendente dalla famiglia e nella necessità di

0: diciamo, di tenere la cosa nascosta alla famiglia. E allora inizialmente tentai senza successo di studiare a Perugia, perché a Perugia c'è il conservatorio, dissi ma va che mi riesce.
1: Faccio
0: di infiltrarmi
1: con una fava.
0: Sì, all'epoca il conservatorio era una scuola superiore, quindi costava 40.000 lire all'anno, penso. Ma la cosa non mi riuscì e quindi andai a Macerata. E allora un mio amico organista, che poi sarebbe diventato organista, ma che all'epoca era in via di studio, diciamo, sapevo che aveva studiato a Macerata, e un giorno, un pomeriggio d'estate, facevo questa specie di spedizione pirata a Macerata alla ricerca di una scuola di musica in cui potessi studiare canto. La trovai a Villa Potenza e da lì iniziai di nascosto a studiare musica. Poi le cose andavano bene, arrivai a 20 anni, entrai nel mio primo coro lirico a 22. Tutto sembrava fatto finché...
1: Ma i tuoi ancora non intuivano, non sapevano?
0: No.
1: Era tutto un segreto?
0: Tutto un segreto.
1: Quindi mentre i ragazzi passano le serate, non so, in giro a far bravate, tu non si sapeva che facevi?
0: No,
1: però...
0: io un giorno alla settimana, invece di prendere il treno, perché a Villa Potenza non arriva il treno, prendevo la macchina e andavo a Villa Potenza a studiare canto e poi tornavo, calcolando esattamente l'orario d'arrivo del treno. Aspettavo che arrivasse il treno alla stazione di Matelica e poi tornavo a casa.
1: Noi vogliamo adesso interrompere un attimo per ascoltare i risultati di tanto sacrificio, di tanta fatica, di chi ha saputo coltivare un sogno nonostante i tentativi di scoraggiamento e soprattutto di deviazione, perché non dimentichiamo che volevano obbligarlo a fare la fisarmonica. Allora, adesso ascoltiamo questo primo brano, ce lo presenti tu?
0: Sì, allora il primo dei due brani, tutti e due i brani sono di Ludovico Grossi da Viadana. Un frate vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Questi due brani sono del 1602, se non sbaglio.
1: Quindi 1601. Vicino alla fine della sua vita?
0: Beh, diciamo sì, diciamo nella seconda parte della sua vita, e sono dei 100 concerti ecclesiastici. Sono brani di musica sacra liturgica, quindi da utilizzare durante la celebrazione della Santa Messa, e sono brevi perché sono funzionali anche a un momento determinato, e lui scrive questi 100 concerti ecclesiastici dividendo per voci e per coppie di voci. Perché? Perché lui era un maestro di cappella e all'epoca si trovava spesso nella triste situazione di non avere la cappella completa, e quindi magari mancavano i bassi, oppure si trovava con due soprani e un basso, con tre tenori e un soprano, un sopranista, diciamo, all'epoca sopranisti. E allora lui cosa fa? Scrive questi 100 concerti dividendo tutti i brani per voci, quindi alto, canto, baritono, tenore, baritenore e basso, e poi per coppie di voci. E questo è un brano di quelli per basso. A me piace molto questo autore, spero di averlo onorato.
1: Bene, adesso ce lo godiamo anche noi. Stefano Stella canta di Ludovico da Viadana, Grossi da Viadana, Cantemus Domino.

0: Ecco, avete potuto sentire l'effetto di studio, concentrazione, disciplina, serietà nel coltivare i propri sogni e i propri ideali. Porta sempre frutto, porta sempre frutto. Grazie di questa esecuzione. Vedevamo la schiena dell'organista della Cappella Musicale, il maestro Mauro
1: Sì.
0: Buscarini, che è stato nostro ospite, quindi anche da dietro abbiamo intuito che era lui. Purtroppo dobbiamo già dare la linea alla regia un'altra volta per un breve intervallo, però poi avremo piacere ancora di parlare del maestro di cappella Ludovico da Viadana e soprattutto della musica liturgica, visto che è
1: Con grande
0: qualcosa
1: piacere.
0: che i nostri telespettatori seguono ogni domenica qui dagli studi di Maria Visione. A tra poco allora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Stefano, ho una domanda da farti riguardo il cantante liturgico.
1: Sì.
0: Perché al conservatorio immagino che avete imparato tanti pezzi sacri, ma semplicemente per esercitare la voce, imparare a leggere la musica, imparare certi passaggi.
1: In realtà no.
0: No?
1: No.
0: Si fanno di più canti profani.
1: Quasi esclusivamente canti profani, almeno nella mia esperienza. Opere
0: Madrigali, opere liriche.
1: liriche.
0: Ecco, opere liriche
1: Diciamo
0: soprattutto.
1: che una delle domande che mi ponevo era cosa farò da grande? Perché in realtà a me l'opera non piace molto. Ma in Italia cantare senza fare l'opera
0: Non è
1: non è
0: cantare, perché è
1: cantare.
0: il bel canto.
1: Si studia l'opera. Io ho studiato, mi sono laureato cantando esclusivamente brani d'opera. Ho superato gli esami cantando quasi sempre solo brani profani, credo. Forse una sola volta. Per un esame ho utilizzato un canto sacro, ma forse ecco, una sola volta.
0: Eppure il repertorio sacro e liturgico è molto ampio, molto ricco e offre anche parecchie difficoltà. Non è che sia un repertorio di secondo grado, ossia particolarmente facile di esecuzione, per cui non meriti la pena di essere studiato, anzi.
1: No, però questo, anzi assolutamente, ma il conservatorio nasce nell'ottica, soprattutto per i cantanti,
0: Della carriera musicale,
1: della
0: nel
1: carriera,
0: pezzo,
1: quindi del
0: certo.
1: lavoro. E il lavoro, io ecco, ci tengo a dire questo, io mi sento, tra virgolette, un graziato per aver avuto l'occasione di cantare con la cappella musicale della Santa Casa, perché altrimenti in Italia, da quello che io so, l'unica altra possibilità di avere un approccio, diciamo, professionale, da professionisti con la musica liturgica, sacra e liturgica è la Sistina.
0: Ecco.
1: Altre possibilità non ce ne sono, almeno in Italia. Quindi il cantante non studia per diventare cantante lirico. E io mi chiedevo, ma come faccio? Però ecco, il mio approccio, il mio avvicinamento alla musica sacra, che c'è sempre stato, perché sono cresciuto quando studiavo ancora, diciamo, la tastiera in generale. Spesso andavo in chiesa a studiare con l'organo. E poi, ecco, dopo ero arrivato ai miei 22 anni con il mondo che mi si apriva davanti. E poi un incontro sbagliato con un maestro sbagliato mi ha ridotto nel giro di 3-4 anni a non poter cantare più. E
0: Addirittura, ma
1: quindi ho
0: perché ha rovinato la tua
1: lasciato.
0: voce?
1: Diciamo, non ha rovinato la voce perché, grazie a Dio, ho un apparato fonatorio molto resistente.
0: Ecco.
1: Ma diciamo che a 26 anni non riuscivo più a intonare. E avevo un'estensione limitatissima di un'ottava. Adesso diciamo che un basso ha in maniera molto semplice 2 ottave di estensione. Io ero arrivato a un'ottava. Nessuno canta con un'ottava di estensione.
0: Certo, come fai? Certo, è
1: E
0: poco.
1: quindi a un certo punto abbandonai il conservatorio, decisi di lasciare completamente il canto. Non cantai più per diversi anni, se non in chiesa, quando magari mi capitava di accompagnare spesso delle ragazze che cantavano con le chitarre, io suonavo l'organo, le accompagnavo, mi faceva un grande piacere. E quindi la musica,
0: È rimasta, è
1: diciamo, in
0: continuato.
1: sottofondo, ma ha continuato. E finché poi, per una serie diciamo, di coincidenze, vogliamo chiamarle, oppure per diciamo, una spinta verso una ripresa, dopo il matrimonio, che molti dicono, ah, dopo che ti sposi,
0: Non canterei mai
1: non
0: più,
1: fai più
0: abbandonerei gli
1: niente,
0: studi.
1: non fai niente, ecco, abbandoni gli studi se non li hai terminati. Invece, in realtà, dopo il matrimonio, mia moglie si è laureata e io ho ripreso a cantare.
0: Ecco, forse la
1: E
0: serenità della vita a due, l'arricchimento
1: sì,
0: reciproco.
1: l'allontanamento dall'incubo della fisarmonica.
0: Ecco,
1: Ecco.
0: perché se, non abbiamo mai saputo in effetti se poi ce l'hai fatta scongiurare questo
1: Sì,
0: pericolo,
1: adesso sì.
0: riuscito.
1: Però ecco, un incontro con persone molto particolari. Vorrei ringraziare in particolare una persona, se
0: Ma
1: posso,
0: come no? Anzi, anzi.
1: che è il maestro Rocchetti, Giacomo Rocchetti, che è una persona speciale che ha avuto il coraggio di mettersi lì con pazienza e ricostruirmi. letteralmente, dopo con anni di lavoro, tanto da permettermi di poi di ripresentarmi in conservatorio, questa volta a Fermo, e di terminare poi gli studi, di laurearmi in canto.
0: Bello.
1: E la musica...
0: Noi lo conosciamo, Giacomo Rocchetti.
1: Lo conoscete?
0: Non ho ancora avuto il piacere di intervistarlo, ma qui a Loreto ha cantato già almeno 3 volte negli oratori di Padre Giuliano, scritti dal tuo maestro di cappella, il maestro di cappella della nostra basilica. Ha composto 2 oratori molto belli, uno su San Serafino da Montegranaro, che è anche patrono della provincia dei Cappuccini, e uno sulla traslazione miracolosa della Santa Casa. È molto bello, che purtroppo ha avuto quest'ultimo una sola esecuzione, una prima e anche un'ultima. E volle proprio Giacomo.
1: Perché è una persona, devo dire, speciale. Sia musicalmente è un pianista eccezionale. Ma a livello umano mi ha dato la possibilità di rinascere, quindi grazie a Dio che mi ha fatto incontrare, perché è stata quella cosa che sembrava quasi una strada tracciata verso il nostro incontro.
0: Ecco.
1: E quindi ecco, la musica liturgica per me è la musica nella sua più alta espressione. Io, diciamo, nei miei anni di università mi avvicinai agli scritti di Agostino sulla musica, di Sant'Agostino, e poi da lì ritornai indietro per scoprire tutto quello che aveva portato al pensiero di Agostino, quindi approfondii anche gli studi su Platone, la musica. Mi sono laureato con una tesi sulla musica in Platone. Uno dei miei sogni nel cassetto è di finalmente, vincendo la mia pigrizia mostruosa, riuscire a elaborare un libro su quella,
0: noi te
1: sulla
0: lo
1: mia,
0: auguriamo,
1: io
0: molto
1: anche
0: volentieri.
1: Non lo auguro, ma è una lotta impari tra me e me stesso.
0: Queste sono le lotte peggiori, però quando vinciamo quelle, guarda, è proprio...
1: E quindi ecco, la musica è...
0: Ricorda che nulla è impossibile a Dio, e qui siamo nella casa del sì. Tu hai l'onore di cantare nella casa del sì, dove Dio ha reso possibile quello che era proprio impossibile a qualunque creatura umana.
1: Questo è vero.
0: Vedi mai che anche questa provvidenza del Signore ti aiuta a coronare un altro sogno?
1: Sì, se Dio vorrà sarà.
0: Sì.
1: E quindi ecco, è qualcosa che... perché ha a che fare con l'anima nella sua... tutta la musica tocca l'anima,
0: sì.
1: Ma diciamo che l'anima ascolta la musica a prescindere da qualsiasi essa sia, ma se è musica sacra ancora di più.
0: Siamo molto vulnerabili di fronte alla musica.
1: Esatto, sì.
0: Molto vulnerabili, in senso positivo, perché può essere terapeutica, ma anche in senso negativo.
1: Esatto.
0: Uso un piccolo esempio, scusa, personale, ma quando io e mio fratello, da piccolini, scoprimmo che potevamo togliere il sonoro dai film che guardavamo alla televisione, se c'era qualche scena che ci spaventava, toglievamo la musica e nulla ci spaventava più. E eravamo bambini, però avevamo capito questo potere straordinario degli effetti sonori, del suono, della musica che accompagna delle scene. Le scene senza suono già, ecco, perdono tutta l'enfasi, perdono di violenza, perdono tutto. E questo escamotage del silenzio per non aver paura mi ha sempre accompagnato. Ho capito anche che è per questo motivo che tanta gente ha paura del silenzio, perché non è abituata a gestirlo, ad affrontarlo, e ha paura che non ci sia nulla nel silenzio, mentre ne hai bisogno proprio per capire ancora di più i suoni e le voci, poi quando li senti.
1: In effetti,
0: la voce di Dio, anche la voce della tua anima, del tuo cuore, dei tuoi sogni, anche i pensieri più profondi che riecheggiano nella nostra anima fatta per l'infinito. E se non c'è silenzio non si sente.
1: È vero, è verissimo, e non a caso Platone diceva: la cattiva musica può distruggere uno stato.
0: Vero.
1: Perché la musica influenza l'anima,
0: influenza.
1: E quindi la influenza ad un livello, lui diceva nei suoi scritti, diciamo, per farla breve, che la musica è pericolosa, perché ha la capacità di influenzare un'anima a livello non razionale.
0: Sì, esatto.
1: E quindi anche i bambini, gli adolescenti, le persone non adulte sono estremamente vulnerabili a questo strumento, e per questo lui aveva paura, in un certo senso, di lasciare la musica nelle mani dei musicisti. Lui voleva che la musica fosse controllata dai filosofi che sapevano come doveva essere.
0: Certo.
1: Il musicista o il musico doveva fare quello che diceva il filosofo.
0: Quindi, ecco, certo, arginare,
1: per noi è,
0: l'astro creativo è impensabile.
1: È una cosa strana, ma...
0: No, invece no, perché di fatto, vedi, per il filosofo, secondo Platone, era colui che, avendo conosciuto il mondo delle idee, poteva
1: esatto.
0: poi trasmettere questi valori eterni e immutabili. Allora, forse... un musicista sacro ci riesce meglio magari di altri, avendo conosciuto il messaggio immenso, il messaggio della verità che vuole trasmettere, è già attento di suo a esatto. escludere tutto ciò che non è sintonizzato con questo messaggio.
1: Beh, infatti,
0: che non lo esprime.
1: Secondo la visione greca dell'antica Grecia in generale, nessuno fa il male volendo.
0: È chiaro.
1: Il male è solo un fraintendimento del bene. Ma nel momento in cui una persona conosce il vero bene, non farà più il male.
0: È chiaro. Ecco perché Agostino diceva ama e
1: faccio che vuoi. Ama,
0: No, è chiaro.
1: Ama il
0: vivi
1: primo
0: la carità.
1: Amore.
0: Chiaro, vivi la carità quella piena, con la C maiuscola.
1: Esatto. E infatti poi Agostino diceva... Poi una cosa che, diciamo, nel rapporto che c'è oggi anche con la musica sacra, tra, diciamo, la tradizione e magari alcune innovazioni... E Agostino diceva, ma se noi ci preoccupiamo di chi ci ascolta, no? Per quando cantiamo, quando suoniamo, vorremmo che chi ci ascolta dicesse, ah, che bravo però, eh. Ma quando cantiamo e suoniamo per l'orecchio più perfetto che ci possa essere, quanto più ci dobbiamo preoccupare di quello che facciamo?
0: Chiaro.
1: Perché ecco, una cosa importante è quando uno canta in chiesa, per chi canta? Per l'assemblea o per il Signore?
0: Io perché la risposta la so.
1: No, però io adesso io non mi permetto di dare risposte a nessuno. Però ecco, è una domanda, secondo me è la domanda. Una volta che uno ha risposto, saprà anche che tipo, come, non che tipo di musica fare, ma come farla. Come approcciarsi.
0: Adesso noi guardiamo il tuo approccio a questa bellissima Salve Regina che il maestro Stefano Stella ha eseguito nella Basilica della Santa Casa, all'organo, riconoscerete di spalle, il maestro Buscarini, ancora la melodia scritta da Ludovico da Viadana. Alla regia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: avete potuto gustare questa splendida Salve Regina, che ci ha portato un po' nel gregoriano, perché si poteva riconoscere sotto questa antica melodia, e però già ci introduceva nella musica barocca. Stefano, qual è il tuo genere preferito? Cioè, come trovi che riesci a esprimerti meglio? Cosa ti piace di più cantare? Perché è vero che si canta per gli ascoltatori, si canta per il pubblico, ma uno deve provare anche un gusto personale nello svolgere il suo lavoro.
1: Allora, domanda difficile.
0: Hai tanti generi preferiti?
1: Sì, allora, a me piace moltissimo De André. E nell'ambito della musica, diciamo, tra virgolette, leggera. E, mi piacciono molto alcune canzoni degli anni 60-70. E poi, nell'ambito, diciamo, della musica più impegnata, ho un grande amore per la musica contemporanea. Io amo tantissimo cantare opere contemporanee. E infatti adesso, tra virgolette, tra parentesi, durante l'estate, il 12 in particolare, come prima data a San Leo
0: di luglio, faremo, di agosto
1: di luglio
0: 12 di luglio
1: a San Leo.
0: No, prego, diccelo, sarà, così noi veniamo a sentirti.
1: Ci sarà la ripresa di un'operina tascabile, come viene stata definita dall'autore, che è King Kong Amore Mio. Io faccio King Kong, si può.
0: No, è per la voce.
1: del maestro De Rossi Re. E poi ci saranno ci sono altre cose in progetto. E la musica contemporanea, un certo tipo di musica contemporanea mi affascina, mi piace. Ecco, e poi ecco la musica sacra in generale. E in particolare anche quella dell'epoca di Viadana, del barocco, ma anche, ecco, anche uno dei miei autori preferiti è Arvo Pärt, che è un contemporaneo e ha scritto cose bellissime.
0: Bellissime, davvero.
1: Quindi ecco, diciamo che ho più facilità nel dire ciò che non mi piace.
0: Ecco,
1: Ho
0: vuol dire che è
1: un,
0: poco.
1: sì, è molto
0: Vuol dire che è
1: poco.
0: poco.
1: Ho una difficoltà oggettiva nell'apprezzare il rap e l'hip hop.
0: Questa però non è musica, con
1: Ecco.
0: rispetto dei nostri telespettatori che amino questo genere musicale, ma ecco,
1: Per il
0: c'è poco
1: resto,
0: spazio per la musica lì, c'è ritmo, ma non
1: sì,
0: c'è, poi è un
1: ma
0: ritmo molto ripetitivo,
1: ecco,
0: ma non c'è
1: esatto,
0: musica davvero.
1: mi annoio un po'.
0: Ma lo è noiosa.
1: E quindi, ma molto tra i giovani, io.
0: Ma è una questione di educazione che manca, secondo me. Bisogna essere educati all'ascolto, ad apprezzare un certo genere di musica.
1: È probabile che sia così. Ecco, ma a parte quello, in linea generale, e poi ecco, onestamente a volte l'opera mi lascia un po' interdetto.
0: Beh, perché i testi sono buffi,
1: Ah, sì,
0: non ci
1: oltre a quello,
0: sono.
1: anche ore e ore e ore di ti amo, mi ami, ci lasciamo, ci troviamo, poi muoio.
0: E tu sì, certamente, è così l'opera, è così.
1: Perché è bello farlo una volta, è divertente. Rifarlo per la 250esima volta
0: È
1: può essere
0: troppo.
1: un po' pesante.
0: Ecco. Quando tu canti o ascolti un brano musicale, o ascolti un altro cantare, cosa pensi? Semplicemente se ti piace o già pensi come verrebbe se la canti tu? C'è questa deformazione professionale?
1: Diciamo che dipende da cosa ascolto e dal perché lo ascolto.
0: Perché sai, quando uno guarda un vestito in vetrina, guarda una sfilata di moda, già immagina se stesso con l'abito addosso. Ma un cantante, uno che si intende di musica, uno che ama suonare, quando sente la melodia, cosa pensa?
1: Beh, allora, in alcuni casi, soprattutto quando si parla di cantanti lirici, ma non solo, indubbiamente il dato tecnico è quello che mi colpisce su, cioè, ah,
0: Fin dove
1: questo è
0: arriva la
1: bravo,
0: nota, fino a.
1: è bravo, senti
0: Alla
1: come
0: voce
1: canta
0: impostata,
1: bene, oppure
0: ecco.
1: senti, ma che sta facendo? Chi lo paga per fare queste cose? Quindi ecco, oppure magari ieri, ecco, proprio mi è capitato. Non dirò il nome del gruppo, ma vedevo un gruppo che si esibiva in TV dall'Arena di Verona e ho pensato, dico, non ci siamo, non ci siamo. Al di là del testo della canzone, ma proprio a volte ho diciamo, questo tipo di approccio. Poi, se il pezzo invece mi piace, già questo step, diciamo, è superato,
0: Ecco.
1: allora ascolto le parole, dico, ma questo chissà se riesco a cantarlo, se riesco a suonarlo, perché...
0: Ecco, c'è, cioè, vero, questo gusto poi...
1: Sì, ecco, con De André soprattutto.
0: Con De André, canzoni, anche perché la voce si adatta.
1: Esatto, uno dei pochi cantanti pop che riesco a...
0: Italiani.
1: Italiani.
0: Se sì, no devi andare su Leonard Cohen, devi andare,
1: sì,
0: verso altri autori.
1: Verso questo,
0: altri.
1: Oppure mettermi lì, cambiare la tonalità, sì, e così via. E, oppure mi immagino a suonare, sai, proprio immagini da adolescente.
0: Ma fanno parte di una certa poesia che deve riempire la nostra vita.
1: Sì.
0: Cioè bisogna non perdere mai, secondo me, il gusto del gioco.
1: Esatto,
0: dobbiamo continuare a trovare divertimento nelle cose che facciamo. Tanto la croce c'è, c'è per tutti, se non altro perché siamo su questa terra e lo sappiamo. Ma all'interno delle difficoltà, dei problemi della vita, il Signore riempie le nostre giornate di tante cose belle.
1: È vero.
0: Dal sole, alla pioggia quando serve, agli amici, ai colori, ai fiori. Cioè, uno che sa guardare il bene, che sa guardare il bello, lo trova. Ma così anche per la musica, così anche per...
1: È vero.
0: Bisogna saper trovare ciò che è bello, goderne. Cioè, come un bambino che... è felice veramente davanti a un gelato, come davanti a un pallone nuovo che gli regali? Così dovremmo anche noi ancora avere grande stupore, grande gioia, gratitudine, saper giocare.
1: Esatto,
0: saper
1: è giocare. Quello che pensiamo anche io e mia moglie, che tra l'altro devo dire, perché se mi sta ascoltando poi
0: ti
1: magari si
0: arrabbia. Ti ha supportato in questo cammino, vero?
1: Mi ha aiutato molto.
0: Che bello.
1: Probabilmente senza il suo aiuto non sarei tornato a cantare. Perché era un capitolo, e quando ho ricominciato a cantare è stato come, ma io vivevo bene senza cantare, tranquillo, avevo un discreto lavoro, devo dire, stavo tranquillo, ma quando ho ricominciato a cantare è stato come se improvvisamente mi fossi svegliato e mi guardavo indietro e dicevo, ma sono passati 6 anni, ma e io che ho fatto? È stata una sensazione che è durata per anni.
0: Ti sei accorto che ti è mancato?
1: È stato come svegliarsi. Ed è stato nel momento in cui è stata una ruota che si rimette lentamente a girare, è una sensazione di rinascita.
0: È liberatorio.
1: Sì, qualcosa dice, ah, è tornata una parte di me stesso. È come, io non so, spero di non provarlo mai, ma a volte... è come se improvvisamente avessi perso l'uso di un braccio e mi fossi abituato a fare senza.
0: A fare senza.
1: Poi improvvisamente un giorno ritorna il braccio.
0: E quindi c'è un sacco di cose in più che puoi fare con questo arto ritrovato.
1: Esatto.
0: Certo. Cosa ci canti adesso? Perché noi stiamo vedendo che tu hai chitarra,
1: sì,
0: musica davanti, io ho già sbirciato, ho già sbirciato.
1: E diciamo che adesso io prima di tutto chiedo scusa perché... non sono un chitarrista, quindi però questi pezzi senza
0: sappiamo
1: chitarra...
0: Sappiamo che volevi la fisarmonica, che qui,
1: sì,
0: in studio non ce l'abbiamo.
1: Infatti sì, è vero, ma... E farò un pezzo di De André che non è tra i più conosciuti, ma è che io ho conosciuto per caso, perché mi hanno chiesto di cantarlo ad un concerto di beneficenza, il maestro Gloria Strappa di Fermo mi ha chiesto se volevo partecipare e mi ha detto, ah, si canta questo. E dico, ma proviamo, è un pezzo veramente molto bello.
0: Quale canto è?
1: Il 68 è Il Cantico dei Drogati.
0: Allora, forse voi ricorderete, siamo nel disco più venduto, l'LP, quell'epoca c'erano i long play, i 33 giri, fu il disco più venduto in Italia in quell'anno, ed era Tutti morimmo a stento, un LP tristissimo.
1: Sì.
0: Veramente, quasi agghiacciante,

0: angosciante, dove De André, con quella sua altissima poesia e lirica, riuscì a parlare di tutti i fallimenti della vita, di tutte le violenze che uno può subire, della morte morale, della morte mentale, della morte fisica. Questo canto in particolare parla dei drogati,
1: Sì.
0: delle dipendenze. Io ricordo che in un'intervista De André disse, io l'ho letto molti anni dopo, però disse che scrivere questo canto, tra l'altro basato su una poesia eroina di un suo amico, amico per tutta la vita, che si è suicidato intorno agli anni 80, credo, no? Comunque, disse che scrivere questo canto per lui fu liberatorio, perché parlare delle dipendenze, per lui che in quel momento era dipendente dall'alcol in una maniera molto grave, fu liberante. Quindi lo ascoltiamo molto volentieri. Come mai hai scelto questo?
1: Perché è stato un canto che ho incontrato, ecco, grazie a questo concerto di beneficenza e mi ha colpito, anche se c'è un pezzo di De André che a me piace moltissimo ed è il suonatore Jones, perché
0: Sì.
1: mi, diciamo, tra virgolette, mi sento partecipe del suonatore
0: Certo.
1: Jones.
0: Certo, vi ricorderete l'antologia di Spoon River, quando De André la musicò, e tra le varie lapidi c'era anche quella di un
1: Del
0: certo
1: suonatore
0: Jones, che
1: Jones
0: era un suonatore.
1: che è l'unico che nell'album muore contento.
0: Sì, infatti,
1: Muore
0: e che
1: senza
0: diceva al
1: rimpianti.
0: venditore di liquori, tu che lo
1: Rivendi
0: vendi,
1: cosa ti
0: cosa ti
1: compri di
0: compri di
1: migliore.
0: migliore? Sì, ricordiamo, ricordiamo.
1: Il dubbio era tra i due, ho scelto questo perché mentre l'altro ha un messaggio, tra virgolette, più limitato,
0: Sì, quasi non è un messaggio
1: è un messaggio,
0: veramente.
1: cioè è qualcosa che io porto con me come si porta, non so, qualcosa in cui ci riconosciamo.
0: Sì. Come
1: Questo è un messaggio più ampio, forse.
0: no, molto più profondo, molto più profondo.
1: E chiedo scusa per tutti gli errori che commetterò.
0: No, noi ascoltiamo volentieri, ci salutiamo poi alla fine del canto.
1: Ho licenziato Dio, gettato via un amore.

0: Grazie, Stefano,
1: Prego.
0: grazie tanto.
1: È stato un
0: Mentre tu
1: piacere.
0: cantavi mille pensieri, ma come emerge sempre anche dalla disperazione più nera, l'anelito a una risurrezione.
1: Esatto.
0: C'è un infinito verso il quale sempre tendiamo, c'è un di più che sentiamo che sempre ci manca. Davvero senza fede c'è disperazione, ma chissà che questo infinito ce l'ha dentro, che è dentro questo infinito, già non si sente più solo e non riesce più a disperarsi, e non riesce più a disperarsi. Noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma io ringrazio voi di avermi ospitato.
0: No, guarda, ci hai incoraggiato che anche i telespettatori stonati ora sanno che c'è speranza di futuro, che con un po' di buona volontà, un po' di costanza e senza badare a chi vorrebbe farci cambiare strada, un sogno si può coronare. Ti ringraziamo tanto veramente. Chi avesse voglia di contattare Stefano, beh, può venire a incontrarlo in Basilica della Santa Casa quando canta con la cappella musicale diretta dal maestro padre Giuliano Viabile, ma altrimenti può anche telefonare qui agli studi di Maria Vision e chiedere di lui. E chi volesse porgli una domanda o chiedergli di tornare ancora tra noi, bene, noi saremo felici di esaudirlo. Grazie ancora.
1: Grazie di nuovo
0: e
1: a voi.
0: Vi ricordo l'impegno di King Kong, com'era questo perino
1: sì,
0: tascabile?
1: Sì, King Kong, amore mio, del maestro Fabrizio De Rossi Re, il 12 a San Leo e poi...
0: 12 luglio.
1: 12 luglio a San Leo, il 15 agosto a Ponzano di Fermo e forse altre riprese, non so se
0: Benissimo.
1: Le faremo.
0: Ecco, è un invito, così ascoltiamo musica nuova, opere
1: Sono
0: liriche...
1: Sono concerti gratuiti, quindi...
0: Oltretutto.
1: Bisogna...
0: Andiamo a incoraggiare il bene. Benissimo. E poi soprattutto divertiamoci un po', perché
1: esatto,
0: la musica deve servire anche a questo, a divertirsi un po'. Bene, con questo desiderio di gioia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buonanotte.
1: Buonanotte.

al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

talmente movimentata, no?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buon pomeriggio, come state carissimi fratelli e sorelle? Grazie per essere qui con noi in diretta da Trapani a fine agosto, quindi siamo in chiusura del periodo delle ferie, delle vacanze, il periodo estivo, ma felicissimi sempre di essere qui con voi puntuali per pregare insieme e tu essere in comunione di preghiera come Catena d'Amore vuole. I numeri che vedete in sovrimpressione mi consentono di chiamare, di scrivere e quindi lasciare le preghiere e di farle diventare una catena di comunità, perché verranno pregate poi subito dopo, durante l'adorazione eucaristica, insieme. Il tema di oggi è proprio l'Eucaristia, per cui entriamo nel vivo della nostra fede e delle risposte che cerchiamo. L'Eucaristia è la risposta a tutto. È una catechesi, pensate, che il nostro Don Luigi Maria Episcopo, che vi ho proposto per tutto questo periodo estivo, ha fatto il 29 maggio del 2026 in provincia dell'Aquila, esattamente a Raiano, la chiesa era Santa Maria Maggiore, e ha approfondito il tema dell'Eucaristia per capire cos'è per noi, cioè cos'è l'Eucaristia per noi, al di là di quelle che possono essere le definizioni liturgiche, il corpo di Cristo, ok, ma veramente per noi è la rivoluzione. Siamo arrivati ad andare a messa ogni domenica ed è stata ancora di più probabilmente, cercando gli orari più comodi e le messe più corte, è vero? È così, è per tutti. Ma perché? Cos'è l'Eucaristia per noi? Questa messa domenicale è solo un'abitudine? Oppure è veramente quel farmaco potente che guarisce tutto, guarisce le nostre fragilità, ci libera dalla disperazione, ci restituisce la vera libertà di figli di Dio, contro il peccato quindi e contro il male? È veramente tutto ciò? Il Don Luigi in questa catechesi ci accompagna in questo percorso in una maniera bellissima, tra l'altro, perché è un percorso di consapevolezza spirituale che lui definisce mistagogia, sì, perché il discorso è sul mistero, perché noi dobbiamo credere veramente al mistero che è dentro quell'ossia, c'è Gesù, quindi non è facile, quindi è un percorso di questa consapevolezza, aiutandoci a riscoprire il senso più autentico della Santa Messa, dell'Eucaristia, del Santissimo Sacramento esposto quando vogliamo andare ad adorare Gesù. Il commento che fa, o il brano evangelico che da qui trae spunto per l'approfondimento, è quello della trasfigurazione sul Monte Tabor, e Don Episcopo ci spiega perché non possiamo vivere una fede guscio, una fede chiusa, una fede nostra, senza uscire nel mondo. Cioè non possiamo stare isolati dal mondo. La nostra fede è ama Dio, ma ama il prossimo tuo come te stesso pure. Quindi la nostra fede è sicuramente adorare Dio e interiorizzare tutto sulla, ecco, la mistagogia, ma poi andare nel mondo e portare tutto ciò ai fratelli, soprattutto a chi ha più bisogno. Una potenza trasformante quella che vedremo in questa catechesi, che trova il suo compimento naturale poi nel trovare noi il coraggio di andare fuori a fare missione nell'amore per i poveri, nella vita comunitaria, nei gesti concreti di carità che sono quotidiani, sono giornalieri, anche piccole generosità, ma che cambiano la vita degli altri. Io vi ringrazio sempre per ascoltarmi, per stare con me, ma soprattutto vi prego di rimanere adesso in diretta con noi, perché ascolteremo Don Luigi Maria Episcopo. Grazie, buon fine agosto e naturalmente ci vediamo alla prossima puntata di Catena d'Amore.
1: Ci sono momenti, come ad esempio un congresso eucaristico, che non si riducono semplicemente a una celebrazione, ma è un modo attraverso cui un popolo intero riscopre una consapevolezza. E quando ci si accorge di qualcosa con consapevolezza, ci sono sempre delle conseguenze in tutto questo. È come quando una persona si scopre di essere amata: se tu ti scopri amato, la tua vita ti cambia. Se tu scopri che non sei da solo al mondo, la tua vita cambia. Se tu scopri che qualcuno ti ha salvato la vita, la tua vita cambia. Allora la Chiesa non ha bisogno di eventi, però ha bisogno di alcune soste di consapevolezza. E questa consapevolezza che ogni tanto noi dobbiamo sempre ricordarci è che Gesù a un certo punto ha mantenuto quella parola che noi ascoltiamo nel Vangelo: io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. E questa maniera creativa che lui ha escogitato per rimanere con noi sempre fino alla fine del mondo è l'Eucaristia. Ma poi noi abbiamo anche un'altra cosa che a volte può diventare, come tutte le cose della nostra vita, un'abitudine. Ci si abitua a un marito, a una moglie, a dei figli, ad avere o non avere la salute, a fare un lavoro. L'abitudine inevitabilmente ci rende ciechi. E noi abbiamo l'abitudine all'Eucaristia, ma a volte non abbiamo più quella freschezza di sapere effettivamente che tesoro immenso il Signore ci ha lasciato attraverso la celebrazione eucaristica. E mi piace pensare che questo percorso che avete immaginato per la vostra Chiesa, in qualche maniera l'avete pensato non soltanto per riscoprire delle rubriche liturgiche, ma per fare qualcosa che, uso una parola grossa, difficile, ma poi la spiego immediatamente, di fare mistagogia. Che cos'è la mistagogia? Quello che preghiamo, in fondo, dialoga con la nostra vita. Ed è la tua vita che ti fa capire quello che preghi. E quello che preghi ti fa capire quello che vivi. Cioè le cose si illuminano vicendevolmente. E in queste tappe, in cui avete avuto, grazie a Dio, dei relatori di eccezione, certamente siete stati accompagnati per mano in questo percorso di consapevolezza, così da poter vivere la celebrazione eucaristica, l'Eucaristia, con uno sguardo nuovo, con una luce nuova, con una consapevolezza nuova. Però voi sapete che a un certo punto l'Eucaristia, la messa, finisce. E il fatto che finisca non è semplicemente il bisogno di concludere qualcosa, anche il finire di una messa ha un significato. Luigi prima ha collegato immediatamente le parole, Eucaristia e missione. E cioè la conclusione dell'Eucaristia è legata a un tema straordinario per noi cristiani, che è quello dell'annuncio del Vangelo. Allora che cosa ho immaginato questa sera? Di poter fare con voi un piccolo viaggio, una meditazione appunto su questo grande tema, a partire da un brano della parola di Dio, e sicuramente appena racconterò questo brano vi domanderete: sì, ma che c'entra? Lo scoprirete. Ma poi, per non dire nulla che possa deviare, diciamo così, da questo cammino, ho preferito scegliere quello che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice a proposito di questo, scegliendo delle parole, delle frasi che possano aiutarci davvero a concludere questa consapevolezza dell'Eucaristia con i riti conclusivi e quindi con questa chiamata alla missione, che vi accorgerete è qualcosa che non è delegato a qualcuno, ma è qualcosa di strutturale dentro il nostro essere cristiani, dentro il nostro essere dei battezzati. Cioè, per il fatto stesso che siamo cristiani, noi siamo missionari. E cioè mostriamo con la nostra vita quello che abbiamo incontrato. Ma partiamo dall'inizio. Un giorno, e questo i Vangeli ci raccontano tutto questo, Gesù sente il desiderio, l'esigenza di prendere i suoi discepoli, quelli che sono più vicini a lui, Pietro, Giacomo e Giovanni. Il Vangelo li chiama i suoi. Ecco, sappiate che non è una forma di razzismo di Gesù, è nella categoria dei suoi, in realtà ci siamo tutti noi. Si diventa davvero discepoli di Gesù quando si entra in questo rapporto di familiarità con lui, perché Gesù tutti i giorni è circondato da grandi folle, solitamente sono folle che lo acclamano, lo ammirano, lo applaudono, oppure lo criticano o tentano in tutti i modi di coglierlo in fallo, sono persone però che hanno una distanza da lui. Ma a un certo punto lui sente il desiderio, l'esigenza di costruire con un gruppo di persone una familiarità, un'intimità, e tra di loro c'è un rapporto ancora più profondo, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando noi immaginiamo il nostro cristianesimo, lo dobbiamo sempre immaginare come la chiamata ad essere Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè ad entrare in un rapporto di familiarità con lui. Un giorno Gesù prende questi migliori amici, questi suoi, e li porta sul monte Tabor. Voi sapete che su quel monte accade quella che noi chiamiamo la trasfigurazione. Dovete immaginare che gli evangelisti hanno una grande difficoltà a capire che cos'è accaduto lì sopra, e l'unica idea che gli viene in mente per trasmetterci questa esperienza di luce è parlarci di vesti bianche che nessun lavandaio potrebbe rendere così bianche. È quasi a voler dire che persino gli evangelisti non trovano le parole per poter contenere che cosa di meraviglioso è accaduto su quella montagna. Se dovessimo usare una parola molto moderna, dovremmo dire che lì i discepoli hanno vissuto un'esperienza forte, un'esperienza spirituale. Però in quell'esperienza forte, in quell'esperienza spirituale, si accovaccia una sorta di tentazione. E sapete chi è il portatore, cioè il portavoce di questa tentazione? Pietro, che a un certo punto dice: ma com'è bello qui, restiamo qui, costruiamo 3 capanne, 3 tende, accasiamoci qui, perché è meraviglioso stare qui. Voi sapete che cosa fa Gesù appena Pietro pronuncia queste parole? Spegne le luci, li prende per gomiti e li scaraventa giù da quella montagna. Perché sono partito da questo racconto? Perché la tentazione nostra è che tutte le volte che preghiamo, tutte le volte che entriamo nella liturgia, tutte le volte che facciamo un'esperienza spirituale, in fondo noi stiamo scalando il Tabor. E la tentazione è quella di restare lì, chiusi, stiamo bene tra di noi. È la tentazione di una fede guscio, capite? Dove noi ci nascondiamo da tutte le cose brutte che accadono nel mondo, nella vita. Allora ci piacerebbe costruire 3 capanne per trattenere quell'esperienza spirituale, rimanere lì. Ma Gesù ci ha insegnato che ogni esperienza spirituale non serve a rinchiuderci, non serve a metterci fuori dal mondo. Lo scopo di un'esperienza spirituale è trasformarci, non semplicemente proteggerci. Allora capite che se le nostre Eucaristie non finissero con quell'andate in pace, se le nostre Eucaristie finissero semplicemente rimaniamo qui, vicini vicini, direbbe qualcuno, no? Stiamo qui. Noi non avremmo capito lo scopo fondamentale di quello che preghiamo. E la vera potenza che accade in una liturgia, in una celebrazione, che è una potenza trasformante. Allora, quando noi ci avviciniamo ai riti di conclusione, in fondo noi ci stiamo avvicinando a quello che fa Gesù sul Tabor, portare i discepoli dalla montagna alla quotidianità, riportarli alla vita di ogni giorno, che è una vita a volte banale ai nostri occhi, che è una vita fatta di abitudini, di gioie, di dolori, di cose che non sempre sono entusiasmanti, non sempre sentiamo quelle forti emozioni che noi immaginiamo dover essere le vere esperienze spirituali, ma le vere esperienze spirituali non coincidono mai con la pancia. Coincidono invece con quella quotidianità dove quello che hai vissuto, se è stato vero, tu lo riesci a portare nelle cose di ogni giorno e quindi nella normalità, nella quotidianità. Se non ti ha cambiato, se non ti ha trasformato quell'incontro, tu te ne accorgi non durante quell'incontro, te ne accorgi quando vai via, quando esci da una chiesa, quando entri di nuovo nella vita, quando vai a casa tua, quando torni al tuo lavoro, ai tuoi drammi, ai tuoi sogni. È quello il momento in cui tu ti accorgi se effettivamente quello che hai pregato ti ha cambiato, ti ha trasformato la vita. Noi abbiamo un'immagine molto bella raccontata nell'Antico Testamento. C'è un altro personaggio che si arrampica su un monte, è Mosè. Vi ricordate che Mosè per tanti giorni sale sulla montagna finché Dio non gli dà la legge? Lasciamo perdere che durante quel lasso di tempo in cui Mosè è su quella montagna, il popolo di Israele, sentendosi quasi abbandonato da Mosè, si costruisce il vitello d'oro, no? Quindi cade subito in una sorta di paganesimo, torna di nuovo alla sua idolatria. Ma saltiamo questa brutta piega che aveva preso il popolo di Israele. C'è una descrizione molto bella che fa la parola di Dio di Mosè che, scendendo dalla montagna, aveva il volto trasfigurato di luce, emanava così tanta luce che accecava le persone, tant'è vero che doveva coprirsi il volto, doveva velarsi il volto per non accecare la gente. Questo non accadeva per un interruttore, capite? Non aveva un interruttore che accendeva la luce del suo volto. Quello che aveva incontrato gli era rimasto talmente tanto addosso che anche se Mosè non avesse parlato, quella luce sarebbe arrivata agli altri. Se anche Mosè avesse detto semplicemente buongiorno a qualcuno, quel buongiorno sarebbe stato carico di luce. Se Mosè si fosse messo a mangiare con delle persone, il gesto di mangiare sarebbe stato tutto illuminato da quella luce che si portava addosso. Cioè, l'annunciare quello che aveva incontrato non era per lui un fatto morale, devo raccontare quello che è successo, era qualcosa di naturale dentro di lui, spontaneo, si portava addosso una trasformazione che anche quando lui non ci pensava, quella luce su di lui continuava a splendere. E guardate, questa è una cosa bellissima, perché quello che è successo a Mosè accade a noi tutte le volte che partecipiamo all'Eucaristia. Quello che celebriamo dovrebbe rimanerci addosso in maniera tale che tutto quello che facciamo da quel momento in poi sa di luce, di quella luce che abbiamo incontrato, di quella presenza che si è fatta presente su quell'altare e di tutto quello che avete ascoltato in questi incontri e che è accaduto durante quella celebrazione. Ora, se la messa, se l'Eucaristia non può concludersi con un restare, ma con un andare, se il gesto più grande del nostro essere cristiani non è quello di trovare un modo di metterci al riparo dal mondo, ma di entrare dentro il mondo, voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Quando Gesù deve spiegare il regno di Dio, dice: è simile al lievito che, messo dentro la pasta, la fermenta tutta. E siccome non è un ingenuo, Gesù sa che il mondo fuori non è facile. Ecco, dice, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non è che dice: oh miei cari agnelli, fuori ci sono i lupi, non uscite. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Ma noi possiamo permetterci di andare come agnelli in mezzo a lupi perché sappiamo di chi siamo. Sappiamo che c'è un'appartenenza che rende possibile anche lo stare in un mondo che è difficile, in un mondo che è attraversato dal buio, dalle tenebre, dall'odio, dalla violenza, dalle ingiustizie. Noi possiamo stare tra i lupi di questo mondo rimanendo agnelli. E dov'è che troviamo la forza di stare e di andare in un mondo così, se non nell'Eucaristia? Allora, se voi sfogliate il Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è un momento in cui, mentre il Catechismo tenta di spiegare, dico tenta di spiegare, perché per quanto il Catechismo sia straordinariamente preciso, spiegare il mistero è impossibile, sono tentativi. Per raccontare una cosa che è molto grande, puoi fare solo esempi e usare immagini. A volte queste immagini le capiamo, a volte invece non riusciamo a cogliere fino in fondo, no? Dove vogliono andare a parare certi esempi. Bene, il Catechismo si sforza di spiegarci questo mistero e a un certo punto fa una cosa bellissima, ci spiega i frutti dell'Eucaristia, della comunione. E cioè ci dice in che cosa consiste quella trasformazione che noi dovremmo portare nel mondo. Cioè, in che modo noi siamo stati cambiati e quel cambiamento rende noi una missione. Rende noi una missione alla maniera di Mosè, rende noi una missione alla maniera di Maria, rende noi una missione alla

maniera degli apostoli nel giorno di Pentecoste, lo vedremo tra qualche istante. Però vi accorgerete che questa grande trasformazione riguarda piccoli dettagli della nostra esistenza che noi molto spesso dimentichiamo. Perché? Perché pensiamo che le cose grandi di Dio

applausi e l'ammirazione delle persone, no? Ma dalle piccole cose, piccoli gesti che forse non vede nessuno. Sono quelle delicatezze che dicono quanto tu ci tieni a qualcuno. E ci tieni in un dettaglio infinitesimale, no? È lì che si vede la vera differenza. Gesù, per la maggior parte della sua vita, sceglie la piccolezza di Nazareth, il dettaglio della quotidianità, come il luogo dove la gloria di Dio si manifesta. Allora vedrete che queste parole, questi dettagli, in fondo riguardano la vita di ciascuno di noi, e noi molto spesso non ne abbiamo consapevolezza di che grande dono il Signore ci ha fatto tutte le volte che noi partecipiamo a un'Eucaristia, e che cosa ci portiamo addosso effettivamente quando, venendo fuori da una celebrazione, torniamo nel mondo. Allora, il Catechismo, come primo frutto di questa trasformazione, quindi il primo tassello della nostra missione, dice così: che la comunione, cioè il fatto che noi celebriamo e mangiamo quell'Eucaristia, ha come conseguenza la nostra unione a Cristo. E cosa significa questo? Cioè che il frutto principale che Gesù ci ottiene in quell'Eucaristia rendere vere quelle parole che noi ascoltiamo nel Vangelo di Giovanni. Sentite: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. In pratica, attraverso l'Eucaristia, noi scopriamo una cosa che si chiama amicizia. L'Eucaristia immette dentro la nostra vita la presenza di qualcuno che sconfigge quel grande inferno della nostra solitudine. L'Eucaristia ci rende amici di Gesù. E questa non è una cosa sdolcinata, capite? Questa cosa cambia completamente la nostra esistenza. Se tu sai che non sei solo al mondo, se tu sai che puoi fare affidamento su qualcuno, la tua vita è cambiata. Se tu sei solo al mondo, tutto ti pesa sulle spalle, sulle tue spalle. Ma se tu non sei più solo al mondo e c'è qualcuno che non è casuale dentro la tua vita, ma che deliberatamente ti ha detto che ti ama e vuole entrare dentro la tua esistenza, allora tu cambi completamente, e questo lo si vede dal volto. Immaginate una cosa che vi è successa nella vita, una cosa brutta magari o difficile. La forza per affrontare quella cosa brutta o difficile vi è venuta dalla mano di qualcuno, dalla presenza di una persona, dalla voce che attraverso la telefonata vi ha incoraggiato ad affrontare questo o quest'altro. Cioè, la compagnia reale di qualcuno vi ha cambiato l'atteggiamento con cui voi stavate davanti a quella cosa difficile. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia, dentro di noi si incide in maniera incandescente, indelebile, la presenza di Gesù, non come uno qualsiasi, ma come un nostro amico. Voi non siete più servi, dice Gesù, ma amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho raccontato. Gli amici sono quelli in cui tu non hai bisogno nemmeno più di parlare, perché vi capite con gli amici. Gli amici sono quelli che ti cambiano la vita, perché umanizzano la tua esistenza. Allora, tutte le volte che noi partecipiamo a messa, sappiamo che, uscendo dall'Eucaristia, l'atteggiamento che dovremmo avere è l'atteggiamento di chi ha rafforzato questo legame, questa amicizia. C'è un salmo che a me piace citare spesso, e capirete perché io lo cito spesso, perché in realtà lo uso come un mio esame di coscienza. E questo salmo dice così: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare. Voi mangiate pane di sudore. Sentite bene, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Capite? Uno si sveglia la mattina e corre a destra, a manca, fa un sacco di cose, si preoccupa, è schiacciato. Calma, tutta quella roba lì, il Signore

la dà ai suoi amici mentre dormono. Che scoperta sapere che la prima missione è non vivere più come se noi fossimo atei. Perché è terribile venire fuori dalla messa e continuare la nostra vita fuori come se Dio non esistesse, come se Gesù non ci fosse dentro la nostra vita. Allora, nell'Eucaristia è la sosta attraverso cui noi veniamo rafforzati in quella unione con Cristo, in questa amicizia con Lui. Già questo dovrebbe cambiare completamente il nostro modo di partecipare all'Eucaristia, sapendo che anche soltanto per questo primo frutto la nostra vita potrebbe essere completamente capovolta. Io non sono da solo al mondo, io non sono solo davanti a quello che sta capitando nella mia vita, il Signore è con me. Il secondo frutto, attraverso l'Eucaristia, dice il Catechismo, si rinnova e si accresce la vita di grazia ricevuta nel battesimo. Allora, detta così, la frase è giusta, proviamo a tradurla. Nel sacramento del battesimo noi veniamo immersi nell'amore di Dio. Che significa? Che nel battesimo noi ci sentiamo addosso non soltanto che siamo creature, ma che siamo amati. Che cos'è che muove la nostra vita? Pensateci bene. La vita è mossa quando tu ti senti amato. Se tu ti senti amato, tu puoi fare tutto. Tu puoi scalare il gran sasso a mani nude se ti senti amato. Allora, il sacramento del battesimo è il sacramento in cui l'amore, per noi cristiani, non è più un sentimento. È una certezza che si è messa dentro di noi e che nessuno potrà mai togliere. Possiamo farci sbattezzare all'infinito dai registri, ma quel sacramento è indelebile, perché quando il Signore pronuncia quella parola di amore nei nostri confronti, non ci si può togliere di dosso questo amore. Allora, che cos'è che dovrebbe darci una marcia diversa nella vita? È ricordarci che noi siamo amati. Quindi vedete, primo frutto, tu non sei solo al mondo. Secondo frutto, attraverso l'Eucaristia qualcuno fa rinvigorire dentro di te, rinfuocare dentro di te il battesimo, cioè sei amato. Sei amato. Il Signore ti ama e questa è la forza della tua vita. Tu sei amato. Mi piace sempre immaginare tutto questo come quando ci troviamo davanti a una brace, no? Che cos'è che succede a una brace quando tu la vuoi ravvivare? Soffi su quella brace. Quel soffio tira fuori di nuovo la fiamma, rende di nuovo rosso quel carbone. Bene, nell'Eucaristia è come se quel sacramento riuscisse a soffiare di nuovo in quella brace di amore che ci abbiamo dentro. E cioè ce ne usciamo con la consapevolezza di non essere soli e con la certezza di essere amati. Secondo frutto che ci rende una missione. Che cosa significa tutto questo? Che quando tu sai che non sei solo e sei amato, che cos'è che ti ha tolto l'Eucaristia? La disperazione. Tu non sei più disperato. Allora forse non sai spiegare il Vangelo come lo sa spiegare qualcuno, forse non riesci a fare dei discorsi molto complicati sulla fede, ma è la tua vita, il tuo corpo, la tua serenità a testimoniare che hai incontrato qualcuno che ti ha cambiato. Perché? Perché ti ha tolto la disperazione di dosso. San Paolo, che non era uno sprovveduto, per spiegarci questo passaggio in cui veniamo liberati dalla disperazione, sentite cosa scrive. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E cioè, vedete,
se tu vieni a messa e partecipi a quell'Eucaristia con un dolore grande che vivi dentro la tua famiglia, quando esci da quell'Eucaristia, quel dolore è lì. Ma sei tu che sei cambiato, perché non sei più disperato nel portare il peso di quel dolore. Ti ho tolto il dolore, dice Gesù, di portare una malattia, una mancanza, una fatica, una preoccupazione. Siamo diventati una missione, perché il mondo non vede più persone infelici e disperate, vede persone che soffrono, lottano, cercano di arrivare alla fine del mese, a volte sbagliano, a volte cadono, a volte si rimettono in piedi, ma certamente non sono più disperate queste persone. Guardate, fratelli, che se soltanto servisse a toglierci di dosso la disperazione, per questo dovremmo partecipare a messa. Perché finché non ci laviamo di dosso la disperazione, quale Vangelo stiamo annunciando? Il Vangelo è una buona notizia, ma uno che vede noi vede una buona notizia? O vede dei disperati che si aggrappano alle vesti di qualsiasi statua pur di ricevere qualcosa? Terzo frutto. L'Eucaristia ha il potere di separarci dal peccato. Cosa significa tutto questo? Avete presente quando il sacerdote durante la consacrazione dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Quindi significa che tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia, noi siamo messi nella situazione di poter finalmente riprenderci la nostra libertà. Perché il peccato è tutto quello che imprigiona la nostra vita. È un po' come voler dire: se io sono malato, la mia guarigione avviene quando io prendo una medicina. La medicina che cosa fa? Mette un argine alla malattia. Allora immaginate che la nostra condizione umana è una condizione di malati. Dov'è che noi prendiamo il nostro farmaco, la nostra medicina che frena la malattia del nostro peccato? È l'Eucaristia. Vedete, questa è un'immagine di Sant'Ambrogio, non è mia. Questo farmaco, questa medicina, dice Ambrogio, noi ne abbiamo bisogno costantemente, perché costantemente facciamo l'esperienza di essere atterrati, schiacciati dal peccato e dal male. Allora, che bello pensare che tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia è come se noi stessimo dicendo al male: fin qui, basta. Adesso abbiamo preso qualcosa che è più forte della nostra volontà. Abbiamo portato dentro la nostra vita qualcosa che è più forte dei nostri ragionamenti. Perché vedete, se si tratta di ragionare e di fare propositi, io sono il più bravo di tutti. Ma il mettere in pratica il problema. Io posso descrivervi come è fatta la febbre, ma io non riesco a fare quello che fa un'aspirina, perché non dipende più dai miei ragionamenti e dalla mia volontà. È qualcosa di esterno che irrompe dentro la mia vita e la cambia. Allora capite che non si può partecipare all'Eucaristia se non attraverso la consapevolezza che siamo tutti dei poveri peccatori bisognosi, che qualcuno dica basta al male. È bello pensare che quando noi veniamo fuori da quell'Eucaristia, sì, continuiamo ad essere dei peccatori, però in via di guarigione. E cioè, ogni volta che noi partecipiamo all'Eucaristia, la nostra convalescenza progredisce, è in avanti. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti quando ci imponiamo, lasciamo perdere delle situazioni oggettive, no? Ma quando da soli, con dei ragionamenti abbastanza devoti, noi ci imponiamo lunghi digiuni eucaristici, significa che non ci accostiamo all'Eucaristia pur venendo a messa. E ogni tanto sento qualcuno che dice: ma io non sono degno, ma io sono troppo peccatore per poter... Ma le medicine chi li prendono? I sani o i malati? È proprio perché tu ti senti così che devi accostarti, non il contrario.
Allora vedete, questo è un terzo frutto importantissimo. Se tu vuoi vincere il peccato, la forza per vincere il peccato la trovi nell'Eucaristia. Lì è il farmaco che mette un argine a questa malattia terribile, che a volte è come un raffreddore, a volte è mortale quella malattia. Il Catechismo distingue tra il peccato veniale e il peccato mortale. Bene, che cosa significa tutto questo? Che l'Eucaristia immette la guarigione nella nostra fragilità, cioè non ti dice da questo momento, siccome ti sei accostato all'Eucaristia, hai partecipato a questa celebrazione, smetti di essere fragile. No, fragile eri e fragile rimani. Ma in quella fragilità comincia a muoversi la salute e non più la morte. E dice, da cosa me ne accorgo? Da quelli che Paolo chiama i frutti dello Spirito: gioia, pace, benevolenza, mitezza. In pratica non viviamo più come se fossimo sempre arrabbiati, rancorosi, esauriti. Significa che il male sta arretrando dentro la nostra vita e noi stiamo respirando. Ecco come diventiamo missione, mostrando al mondo che siamo dei convalescenti felici. Che cosa fa inoltre l'Eucaristia? Da una parte soccorre la nostra fragilità e dall'altra parte, vedete, e questo è molto bello che lo dica il Catechismo, l'Eucaristia dice ci preserva in futuro dai peccati mortali. Allora, bisogna stare molto attenti, perché lo dice anche bene il Catechismo. Quando noi siamo in un peccato mortale, l'Eucaristia, dice il Catechismo, non è ordinata al perdono dei peccati mortali. Questo è proprio del sacramento della confessione. Ma l'Eucaristia ha il potere di trattenere quanto più possibile la tua vita dal cadere nel peccato mortale. Cioè, noi viviamo l'Eucaristia non soltanto per non essere mangiati dai lupi, la fragilità, ma per non diventare lupi, il peccato mortale. Guardate, queste sono due cose importantissime. L'Eucaristia ci soccorre nella nostra debolezza, ma ci soccorre anche nel custodirci dal diventare quel male che odiamo. Perché quando noi commettiamo un peccato mortale, siamo diventati noi lupi, siamo diventati noi il male, perché abbiamo prestato deliberatamente la nostra libertà, la nostra volontà al male. Bene, che cos'è che ti trattiene dal diventare quel lupo? Il Catechismo dice l'Eucaristia che hai celebrato. Allora lo sapete che cos'è che trasforma noi in una missione? È che andando nel mondo sentirai sempre qualcuno che dice ma guarda che ti conviene fare il lupo nel mondo. Tu hai una responsabilità, approfittane di questa responsabilità. Tu puoi mettere i piedi in testa a qualcuno, metti i piedi in testa a qualcuno. Tu puoi rovinare questo, rovina questo. Vedete la tentazione di diventare lupi. E noi veniamo qua per celebrare questa Eucaristia, perché il Signore ci custodisca da non diventare in quel modo. Senza questa umiltà di fondo, in cui abbiamo un tremendo bisogno, vedete, di essere preservati, non capiamo la potenza che c'è nell'Eucaristia e non capiamo la missione. Voi direte, e quindi in che cosa verrebbe fuori la testimonianza? Che mentre tutto il mondo ti dice fai questo, tu riesci a dire no, no. Se tu riesci a dire questo no, sappi che è l'Eucaristia che ti ha reso capace di questo, perché da solo saresti caduto. Dice, ma questa relazione extraconiugale non lo saprà mai nessuno. No, tu stai distruggendo qualcosa di grandissimo dentro la tua vita. Perché cosa? Ma se io prendo quei soldi lo fanno tutti. No, non diventare così. Vedete, ecco il potere della testimonianza. Quando uno ci dice andate, e per portare quei no e per non diventare in quel modo. Pietro direbbe
che dobbiamo splendere come astri in mezzo a una generazione perversa e degenere. Cioè vuole dire, non lasciatevi corrompere da quello che c'è nel mondo. Ecco, il Catechismo dice, se cadi, sappi che c'è il perdono, c'è la misericordia che nel sacramento della riconciliazione ti rialza. Ma se non vuoi cadere, aggrappati all'unica cosa che ti può trattenere dal cadere, l'Eucaristia. C'è un'altra questione importantissima. A un certo punto il Catechismo dice che tra i frutti dell'Eucaristia c'è questo: l'Eucaristia fa la Chiesa, dice. Allora, vedete, qui c'è un passaggio importante. Abbiamo iniziato dicendo, se tu vieni a messa sai che non sei più solo al mondo, Gesù è nella tua vita e quindi tu non sei più nella solitudine, c'è una presenza che cambia la tua vita. Ora, tra il sapere questa cosa e il farne esperienza ce ne passano. Se io dico a qualcuno ti voglio bene o lo abbraccio, secondo voi che cos'è più efficace? L'abbraccio. Allora, qual è la maniera evidente, esperienziale, attraverso cui Gesù ci dice che è presente? La Chiesa. Quindi quando noi diciamo che abbiamo bisogno della Chiesa, stiamo dicendo che non abbiamo solo bisogno di sapere di non essere soli, ma di toccare che non siamo soli. Allora i fratelli, le sorelle intorno a noi, la nostra comunità, è l'evidenza del corpo di Cristo, è la presenza reale di Gesù nella storia. Così che quando tu vuoi essere consolato, Gesù ti consola, ma userà la spalla di quel fratello, di quella sorella. Perché quando tu hai bisogno di consegnarti, avrai un fratello e una sorella che saranno la concretezza di Gesù dentro la tua vita. In un mondo come il nostro, in cui si sta diffondendo anche una fede cristiana tutta individualista, l'Eucaristia ci insegna ad essere Chiesa. Dice, ma noi siamo quattro vecchi, tutti così. No, non disprezzate le comunità, non disprezzate anche se fanno acqua da tutte le parti. Una barca può essere bucata in tutti i punti, rimane una barca. Le nostre comunità sono un dono di Dio, sempre. E se noi vogliamo rimettere in sesto quella barca, quel dono di Dio, sappiamo che l'Eucaristia ben celebrata ci rende quella barca affidabile. Allora si tratta di riscoprire che se tu vuoi portare una guarigione nella Chiesa, devi portare una guarigione nell'Eucaristia. Devi passare da lì. È l'Eucaristia che ci fa scoprire ancora una volta di non essere da soli e di poter toccare. Gli Atti degli Apostoli è pieno di nomi e volti, le lettere di Paolo sono piene di nomi e volti, e ogni tanto anche durante la messa, nei brani che leggiamo, dice, allora salutami Tizio, Caio, e porta anche questo, di che mi sono dimenticato la giacca a casa di quest'altro. Dice, ma che, cioè, durante la messa dobbiamo leggere queste cose? No, sono parole bellissime, perché ci dicono che la fede è fatta sempre di volti e persone, di case e di cose. Ed è bello che noi riscopriamo il nostro modo di essere Chiesa. Allora noi diventiamo missione quando le nostre Eucaristie celebrate ci fanno benedire il nostro essere Chiesa. È vero, abbiamo tanti difetti, l'autocritica ci aiuta, però non possiamo passare il tempo soltanto a parlare male del nostro essere Chiesa. Non possiamo soltanto dire tutti i difetti delle nostre comunità. Dovremmo anche imparare a benedire, a saper dire grazie. E che se io sono qui questa sera è perché 4-5 persone nella mia parrocchia questa sera durante l'adorazione avranno pregato per me. Avranno celebrato la messa con un sacerdote e io mi sento sostenuto da quella chiesa. Allora sapere che tu sei immerso nel mondo, ma qui c'è un sacerdote che offre quell'Eucaristia anche per te. Questa è una forza per noi, la forza di riscoprirci chiesa. Vi dico un segreto, il demonio
può lasciarvi tutte le cose che vi ho appena raccontato, tranne una, che è la cosa che odia di più, è la Chiesa. Perché se riesce a spaccare la comunione, vi lascia le comunioni, vi lascia le preghiere, le celebrazioni, tanto non hanno nessun effetto, capite? Perché se tu sei assetato e vuoi prendere l'acqua da una fontana, hai bisogno di un recipiente. Se non c'è il recipiente, ha voglia tu? Senza la Chiesa noi non abbiamo bicchieri dove bere. Senza la Chiesa noi non abbiamo qualcosa che faccia sì che quella grazia entri dentro la nostra vita. E quando sentite qualcuno, so che non succede nella diocesi di Sulmona, però ogni tanto qualcuno dice: ma io non ho bisogno di nessuno, me la vedo io con Dio. No, questa è una grande stupidaggine. Tutti abbiamo bisogno di poterci accostare a qualcosa che ci disseta attraverso un bicchiere. Tutti abbiamo bisogno di un aiuto. Ecco che cos'è la Chiesa. E la Chiesa si costruisce nell'Eucaristia. Quindi in quell'andata in pace significa poter portare fuori il fatto che siamo come tutti gli altri, con i difetti di tutti gli altri, ma noi non vogliamo spaccare in nessun modo l'unità e la comunione. Questo significa fare delle scelte, scegliere di non dividere ma di unire, scegliere di tenere insieme, scegliere di portare la prossimità. Quando Gesù manda i suoi discepoli, che cosa dice ai discepoli? Andate da quelli che soffrono e dite loro: non siete soli, il regno di Dio è vicino a voi. Allora vedete che in questo nostro impegno di prossimità e di comunione noi diventiamo una missione. C'è un'ultima cosa che ci regala l'Eucaristia, e dice così il Catechismo: l'Eucaristia impegna nei confronti dei poveri. Cosa significa tutto questo? Che se tu ti accosti a Gesù e dici: io credo che tu sei realmente presente qui, nascosto in questo pane e in questo vino, devi essere disposto a poter riformulare le stesse parole trovandoti davanti agli ultimi che trovi fuori. Chi lo dice questo? Il populismo? No, lo dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Tutte le volte che avrete fatto o non fatto questo a uno di questi miei fratelli, l'avrete fatto o non fatto a me. Allora guardate, qui il problema è molto serio, perché quando Gesù racconta questa parabola, vi ricordate? Allora i primi diranno: quando mai, Signore, ti abbiamo visto affamato, assetato, in carcere, eccetera, eccetera. I buoni e i cattivi, tutti e due diranno: quando mai ti abbiamo visto? Significa che uscendo da qui non troveremo angioletti che con il dito diranno: ecco, là c'è nascosto Gesù. Significa che i tuoi occhi devono essere capaci di dire: lì c'è Gesù, nella gente che non vuole nessuno, negli ultimi dei nostri paesi, delle nostre società. Rimettere al centro i poveri per noi non è una questione di materialismo, è una questione di fede per noi. I poveri per noi sono la presenza di Gesù fuori da qui. Non ha senso che io dica: è presente in quel tabernacolo e non è presente in quel fratello, in quella sorella. Allora vedete, noi diventiamo una missione quando quello che celebriamo lo trasformiamo in carità. C'è un'espressione bellissima di San Pier Giorgio Frassati ormai, che diceva così: questo ragazzo laico, tra l'altro, che partecipava quotidianamente alla messa, diceva: Gesù mi fa visita a me nell'Eucaristia tutte le mattine, io gli restituisco la visita andando dai poveri. È un restituire un bene ricevuto. Allora vedete, la carità cristiana non nasce da: oddio, mi sono commosso. La carità cristiana non è una questione sentimentale, è una questione di fede, è credere che Gesù è lì. Romantico. I poveri a volte sono respingenti, non quelli che mancano del pane o di un vestito,
i poveri di senso, i poveri di speranza, i poveri perché sono orgogliosi e superbi. Tutti in qualche misura sono poveri, quindi tutti in qualche misura sono Gesù. Allora mi piace pensare che quello che abbiamo vissuto in una celebrazione diventa vero in una formula: nel nome del Signore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

Carissimi, cari fratelli e sorelle, eccoci qui di nuovo a vivere insieme questo breve ma intenso momento di preghiera, di adorazione eucaristica. E un saluto a tutti dal vostro Don Raffaele Aprile. Benvenuti a tutti coloro che sono collegati in questo momento su Maria Vision. Iniziamo il nostro momento di preghiera. Disponiamoci quindi al silenzio, all'ascolto. E invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore. E proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice come il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro. Fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive. Fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame e sete di vita, Dio si offre per sfamarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre del mondo. Lasciati interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare, volere? Quale sete di futuro e di speranza porti nel cuore? Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui, sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo vivo e vero in mezzo a noi. Carissime, ora mettiamo nelle mani del Signore tutte quelle intenzioni personali, tutte quelle persone che ci hanno chiesto di pregare. Lo facciamo subito chiedendo l'intercessione della Madonna delle Lacrime. Un amico, un fedele, chiede preghiere per la signora Teresa che non sta molto male. Liliana chiede preghiere per Gianluca che è ancora in coma. Salvatore da Milano chiede preghiere di conversione e liberazione per mamma Antonina Gina. Miriam da Terni chiede preghiere per i suoi familiari. Barbara dalla provincia di Brescia chiede preghiere per il suo lavoro. Rosalia da Matera chiede preghiere per il suo figlio Giuseppe. Marilena da Chieti chiede preghiere per sua figlia Luisa, che oggi ha un'importante visita. Maria Luisa da Anzio chiede preghiere un'Ave Maria per la sua mamma Pina, che domani dovrà fare un intervento, e per tutti gli ammalati. Giulia da Santa Maria degli Angeli chiede preghiere per Domenico, per la sua guarigione. Rita da Trapani chiede preghiere perché questo caldo che fa stare tanto male e per i bambini e gli ammalati soprattutto. Veneranda chiede preghiere per Francesca. Filomena da Cassino chiede preghiere di protezione per sua figlia e suo papà. Giusy dalla Calabria chiede preghiere per suo marito, per la sua conversione. Antonietta d'Altamura Bari chiede una preghiera per tutti quelli che gli chiedono di pregare, per Michele.
Federica, dalla provincia di Verona, chiede preghiere per sé, per suo marito, per i figli Luca, Enrico e Susanna. Rosa Maria da Marsala chiede preghiere per sua figlia Giulia, per la sua salute e lavoro. Da Torino chiede preghiere per Emma e per la sua famiglia. Giuliana da Siracusa chiede preghiere per un intervento. Claudia da Pescara chiede preghiere per sé e per i suoi figli. Marilena da Chieti chiede preghiere per il lavoro, delle sue figlie e per l'inizio dell'anno scolastico della più piccola. Alessandra da Bergamo chiede preghiere per Gianluigi e per la sua famiglia. Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere per le sue intenzioni e per suo figlio. Rosanna Romano dalla provincia di Napoli chiede preghiere per la pace tra i suoi figli, Cristiano e Tonia, e anche preghiere per Andrea. Caterina dalla Sicilia chiede preghiere per la conversione di Francesco. Patrizia da Modena chiede preghiere per Giorgio Marinella da Roma chiede preghiere per Lavinia e Fabiana per le loro necessità. Francesca da Napoli chiede preghiere per la sua famiglia e per i suoi cari defunti. Giovanna da Benevento chiede preghiere per la salute di suo marito Franco e la sua famiglia e per lei. Francesca da Cuneo chiede preghiere per la sua famiglia

Maria chiede preghiere per le sue intenzioni. Maria Pia Franca chiede preghiere per le sue intenzioni. Sempre secondo la volontà di Dio. Laura chiede preghiere per la sua salute, perché oggi non sta bene. Nuccia chiede preghiere per le sue intenzioni. Barbara chiede una preghiera per sé. Amy chiede preghiere per tutti gli amici malati e per gli occhi di Urbi. Francesca, nipotra, chiede preghiere per Piera, per la sua salute. Francesca chiede preghiere per le sue intenzioni, per sua nipote Federica. Maura chiede preghiere per le sue intenzioni. Paolo chiede preghiere per i bisogni della sua famiglia. Caterina chiede di pregare per sua cugina Elisa, che è ammalata, molto ammalata, per la sua guarigione. Rosanna chiede di pregare per lei. Giannina chiede preghiere per la sua guarigione, per una sua malattia, per la sua salute, affinché vada tutto bene e si possa risolvere tutto. Chiede preghiere per la guarigione e liberazione di Andrea e Gianluigi. Dina chiede di pregare per le sue intenzioni, per sé. Lorenzame chiede preghiere per le sue intenzioni. Laura chiede di pregare per la sua guarigione mentale e per tutti gli ammalati. Maria Concetta chiede di pregare per la sua famiglia.

Domenica Antonio chiede una preghiera per la pace nel mondo e per la sua famiglia. Carissimi, sono tantissime le richieste, le affidiamo veramente tutte al cuore immacolato di Maria per la sua intercessione, affinché il Signore possa esaudirle, ascoltarle, sempre secondo la sua santa volontà. Bene, ora continuiamo con un canto.

Ti adoriamo, Cristo, il tuo corpo glorioso nato dalla Vergine Maria. Per noi hai voluto soffrire, per noi ti sofferto vittima sulla croce e dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. Accogli, Signore, l'intera mia libertà. Tutto ciò che io sono o possiedo tu me lo hai dato. Tutto io ti restituisco e mi consegno pienamente alla tua volontà. Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia, e io mi sento ricco abbastanza e non ti domando altro. Amen. Carissimi, anche oggi siamo giunti alla fine di questo momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Ora ci predisponiamo a ricevere la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. Al mistero e fondamento la parola di Gesù, gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore, lode grande sommo onore all'eterna carità, gloria immensa eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Padre, che nella morte e risurrezione

Sono del tuo figlio, hai redento tutti gli uomini, per le lacrime della madre tua, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedette le sue sante lacrime. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono arrivate proprio in questo momento altre due richieste. Alida da Ragusa chiede preghiere per suo nipote Gaetano e per tutti i giovani, mentre Marianna da Perugia chiede preghiere per suo fratello Marco. Madonna delle Lacrime, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Carissimi, vi giungo il mio saluto più affettuoso a tutti voi che siete collegati su Maria Vision, a voi anziani, malati, che siete a casa, impossibilitati a muovervi, ecco, vi arrivi la consolazione del Signore. E con me ci vediamo allora sempre di lunedì, ma con Maria Vision avete modo di collegarvi tutti i giorni per trovare tanti bei programmi che vi terranno compagnia tutte le ore del giorno. Un abbraccio e a presto. Vostro Dorafele Aprile, che potete trovare me sui social Facebook come Poeta del Cielo. Ciao ciao e abbiate sempre cura di voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento, veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano, ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera principale per questa settimana e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco, un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

0: Non riesco ad immaginare un mondo senza cavalli. Non ricordo nemmeno il primo giorno in cui ne ho visto uno. Probabilmente ero troppo piccola per ricordarmelo. Ricordo solo il disperato bisogno e desiderio di avere un animale così grande, così forte e possente accanto a me. I cavalli sono sempre stati la mia sfida più grande. Se mi viene chiesto qual era l'animale di cui più avevo paura da piccola, quello era il cavallo. Sin da piccola ero terrorizzata alla vista di un cavallo. Scappavo piangendo, cercando disperatamente una via di fuga. Mi nascondevo e solo quando sapevo di essere abbastanza lontana mi voltavo ed iniziavo a osservare questo animale meraviglioso. Mentre lo osservavo, desideravo di trovare in me il coraggio di potergli andare vicino, accarezzarlo e forse, chissà, un giorno anche provare a salirci. In me coesistevano due sentimenti tanto forti quanto contrastanti. Con il tempo però la passione e l'amore per questo splendido animale hanno vinto sulla paura. Oggi per me andare a cavallo è ciò che più mi dà forza nei momenti difficili. Credo che il mondo visto da sopra un cavallo sia un mondo migliore. Ho l'impressione che noi tutti viviamo in un mondo così frenetico, dove il tempo che abbiamo a disposizione sembra non bastarci mai. Tutto scorre così velocemente, senza che noi riusciamo ad afferrare a pieno ogni istante. Quando sono in sella ad un cavallo, tutto sembra fermarsi. Il tempo si estende senza limiti e tutto ciò che mi rimane è solo gioia. I cavalli sono la proiezione dei miei desideri nella realtà. Mi completano. Sono il coraggio quando ho bisogno di coraggio. Sono libertà quando ho bisogno di libertà. I cavalli sono animali estremamente sensibili e comunicativi. Chi li conosce lo sa. Bastano solo pochi gesti, piccoli movimenti e loro ti capiscono. Il rapporto uomo-cavallo è infatti un rapporto speciale, unico. Nonostante sia così difficile da descrivere a parole, è molto facile da vivere, da provare, perché è naturale, spontaneo. Si basa infatti su una sorta di comunicazione silenziosa, quasi intuitiva, dove la fiducia reciproca rende questo rapporto indissolubile nel tempo.
1: Buongiorno carissimi amici, un buongiorno di pace e d'amore, però questa volta non da Assisi ma dal Krisevac qui a Međugorje. Abbiamo appena fatto la salita, siamo venuti su, vi ho portato con me. Non dirò i nomi perché siete tutti e non vorrei dimenticare qualcuno. Ho portato le vostre intenzioni, tutte le vostre croci che lasciamo qui, davanti a questa croce. Le lasciamo al Signore, a Maria. È una gioia, siete con me qui in questi giorni insieme alla Vergine Maria. Grazie e preghiamo insieme tutti quanti e ci vediamo presto in trasmissione ad Assisi. Un abbraccio grande e una preghiera speciale per tutti voi. Ciao!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Itteri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi tu hai opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Puoi dire come la madre che ci indica.
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè lui, il Figlio di Dio, veramente

Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane, i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche regina della pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore, davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione, non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra madre, e per l'intercessione perenne del tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
2: Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Quanto amo la tua legge, Signore. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. Quanto amo la tua legge, Signore. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto amo la tua legge, Signore.

Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quando abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi abbiamo sentito che Gesù ritorna a Nazaret, il villaggio dove è cresciuto. Nella sinagoga proclama che le parole del profeta Isaia si compiono in lui. All'inizio la gente lo ascolta con ammirazione, ma ben presto nasce il dubbio. Non è forse il figlio di Giuseppe? Questa era la domanda. A causa della loro familiarità con Gesù, non riescono a riconoscere in lui il Messia inviato da Dio. Cari fratelli e sorelle, anche noi possiamo cadere nello stesso errore. Non siamo abituati alla messa, quindi andiamo ogni giorno per partecipare alla messa, alla preghiera, al Vangelo, ai sacramenti, e rischiamo di perdere lo stupore davanti alla presenza di Dio. Quando il cuore si chiude, diventa difficile accogliere ciò che il Signore vuole dirci. E nella prima lettera San Paolo ricorda che la fede non si fonda sulla sapienza umana o sulle parole persuasive, ma sulla potenza di Dio. Egli annuncia soltanto Cristo crocifisso, confidando non nelle proprie capacità, ma nell'azione dello Spirito Santo. Quindi la parola di Dio oggi ci invita ad avere un cuore umile e aperto. Gesù continua a parlarci attraverso la Scrittura, la Chiesa, gli avvenimenti della vita e le persone che incontriamo ogni giorno, quotidianamente. E non lasciamo che l'abitudine ci impedisca di riconoscere la sua presenza. Quindi chiediamo al Signore la grazia di accoglierlo sempre con fede, di ascoltare la sua voce con attenzione e di lasciarci trasformare dal suo amore. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: ci alziamo in piedi. Pieni di gratitudine e stupore per il dono della buona novella annunciata ai poveri e certi della paterna misericordia di Dio, preghiamo insieme e diciamo:
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Perché la Chiesa, fedele alla sua tradizione, sappia anche oggi promuovere e sostenere la speranza e le attese dei più piccoli e dei più poveri. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Per i nostri fratelli ebrei, perché nel docile ascolto delle Scritture e nel fedele adempimento della volontà di Dio possano sperimentare la dolcezza di camminare verso l'unico regno. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Per i militari impegnati a mantenere l'ordine e a promuovere la pace, perché siano onesti e animati da sentimenti di unità e di attenzione. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Per noi tutti che abbiamo accolto ancora una volta il dono della parola proclamata in assemblea, perché il germe divino che abbiamo ricevuto sia accolto profondamente e custodito fino a portare frutto. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore. Cari fratelli e sorelle, ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere, quindi preghiamo per Don Novaschi e anche tutti i defunti, in particolare Maria, Arioro e Bruna. Noi ti preghiamo.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Padre Santo, che chiami tutti ad essere salvi,

0: Rafforza la loro strada, la nostra fede, la nostra docilità alla tua parola, che è Cristo tuo Figlio e nostro Signore per secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. E tutta la sua Santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri

0: da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, tu hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli e sorelle. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in questa puntata di testimonianze dedicata ad una scrittrice, ad un'amica scrittrice, ad una professional coach, una donna di grande saggezza, di grande esperienza che voi già conoscete perché ve l'abbiamo presentata diversi anni fa con uno dei suoi testi che ha scritto. La sua spiritualità ci risuona gravida proprio di frutti e di progetti. Una donna attiva, ve la presento, Anna Capurso, che è collegata con noi. Ciao Anna!
1: Ciao Sabina, grazie per questo invito e buongiorno a tutti.
0: Benvenuta a Maria Vision, anzi ben trovata. Allora Anna, intanto io vorrei che tu ti descrivessi al nostro pubblico. Dicevo che già ti abbiamo presentata diversi anni fa, però rifacciamolo, rinnoviamo la tua persona, la tua bellezza di vita, la tua spiritualità di vita.
1: Va bene, Sabina, allora che posso dire? Mi sento di dire che nella vita faccio quella che sono, cioè me stessa, e concedersi questo vuol dire già farsi un grande regalo, perché faccio esattamente quello che mi rispecchia, quello che sento nel profondo. I miei studi riguardo la spiritualità sono iniziati che ero una ragazza, si può dire, a 24-25 anni, e non ho mai lasciato quella via, e perciò le mie meditazioni sono continuate sempre, quotidianamente da allora, e questo probabilmente ci aiuta ad avere un ancoraggio migliore con la nostra fede. E sono una coach, però mi piace definirmi spiritual coach, perché in effetti nelle sessioni individuali o quando guido magari i gruppi cerco di andare al di là, secondo quelle che sono ovviamente le mie competenze, e di portare la persona al riconoscimento di quella parte essenziale che noi siamo, vale a dire del nostro spirito, di ciò che resta illeso rispetto a tutte le ferite della nostra vita. Allora, quando riusciamo a risvegliare nell'altro, nel prossimo, questo tipo di consapevolezza, abbiamo l'ancoraggio migliore che possiamo avere, perché ci colleghiamo all'aspetto più puro e divino di noi, della nostra natura divina, degli insegnamenti più autentici che arrivano attraverso i Vangeli. Per cui ecco, e il fatto che mi dedichi molto anche all'arte, perché l'ho sempre fatto fin da ragazzina e ho frequentato per una vita intera la bottega di un grande pittore e scultore bergamasco, perché ho vissuto a Bergamo dalla nascita fino ai 39 anni, poi mi sono trasferita qui nelle Marche, e quindi diciamo che ora in questo momento della mia vita ho come coinvolto tutte le sfere, tutta quella che è la mia competenza, facendo proprio esattamente questo, cioè dedicandomi alla spiritualità attraverso i miei libri, che sono libri di autoaiuto, attraverso l'incontro con l'altro e attraverso anche quella che è la mia pittura, perché eseguo, diciamo, questi dipinti sempre in uno stato meditativo, di collegamento, di preghiera, ecco, per usare termini, diciamo, fruibili che possano arrivare.
0: Ti potrei definire la psicoterapeuta attraverso la fede, cioè che tu riesci in forma, come dire, di approfondimento psicologico nelle persone che incontri, nei gruppi che curi, un approfondimento psicologico che trova la guarigione attraverso la fede, che è la più bella delle guarigioni, direi.
1: Sì, perché è quella che poi resta, che permane, però non possiamo dire che mi occupo di psicoterapia, perché non sono una psicologa, sono una coach, che è diverso, e quindi io non curo la persona, lo psicologo sì, il medico sì, io invece guido la persona, è diverso, e perciò è giusto sottolinearlo per una questione, per una trasparenza etica riguardo quello proprio che è la mia professione e quelle che sono le mie competenze.
0: Tu quando hai incontrato Dio e come?
1: l'ho incontrato. Allora, io soffrivo un po' della sindrome di ET, la definisco così, perché non mi sentivo, sì, mi sentivo come che non mi rispecchiava niente intorno a me, e questo è durato oltre l'adolescenza, fino appunto quando poi a Bergamo ho incontrato questo studio, questo gruppo di studio spirituale che approfondiva gli studi dei Vangeli, e questo gruppo di persone, e lì allora ho cominciato ad aprirmi e a comprendere che non esiste la solitudine sulla terra se il Cristo lo trovi dentro di te. E perciò la mia vita si è completamente capovolta da allora, e come dicevo prima non ho più lasciato, diciamo, tutto questo, e che mi accompagna nella quotidianità, perché senza questo tipo di consapevolezza che ha tante fasi, che affronta tutto quello che la vita poi ovviamente è, tutte le sfide che la vita ci propone, credo che senza questo non sarei riuscita ad affrontare alcune esperienze che sono state molto forti per me, moltissimo, e di cui parlo anche nei miei libri.
0: Stata Fatima, ci vuoi raccontare la tua esperienza, come l'hai vissuta e cosa è successo?
1: Mi sono fatta un enorme regalo, perché era una cosa che desideravo fare da che ero bambina, che con mia madre è sempre stata molto devota, mia madre è stata lei a trasmettermi il dono della fede. Tante volte le persone mi dicono, ma come si fa ad avere fede? Non è semplice rispondere a questa domanda, perché effettivamente ti rendi conto che non è un qualcosa che studi, è un qualcosa che ti nasce dentro e che fa parte di te, fa parte sia dei tuoi aspetti, diciamo, più sottili come i pensieri, e degli aspetti più materiali come l'azione nella quotidianità, diciamo così. E quindi mia madre mi ha trasmesso questo. Lei era particolarmente devota, Madre Maria, particolarmente devota. Infatti dico, mia madre è morta in regime di santità, tipo, perché mi ha salutato una sera e si è addormentata, e quella notte se n'è andata. Perciò c'è dolcemente nel suo letto, tra le sue cose, senza soffrire, non era nemmeno ammalata, cioè aveva 90 anni. E Fatima, che ho sempre visto attraverso i vari film che proponevano in TV con la mia mamma, ci eravamo promesse che saremmo andate insieme, invece poi non abbiamo fatto in tempo perché mia madre è morta durante il Covid, quindi figurati, lockdown eccetera. Allora, appena è ritornata questa occasione per me, non me la sono fatta sfuggire, sono andata con due guide spirituali, due persone molto devote. Era un gruppo circa di 20, eravamo in 22 per l'esattezza, ed è stata un'esperienza come mi aspettavo, Sabina, cioè diciamo che quella immensa aspettativa, non so se è corretto dire aspettativa, però quell'amore che sentivo grande dentro di me è stato confermato 100%, perché Fatima l'ho sentita intensamente, e le guide che ho seguito, loro dicevano Fatima rappresenta come il fuoco, perché la loro esperienza dell'anno precedente erano andate a Lourdes, purtroppo non ho fatto in tempo ad andare con loro, e loro dicevano come Lourdes sia così in quella armonia ordinata di quelle candele anche messe così in ordine, e che ti trasmette questa presenza della Madre Divina come un abbraccio, come un avvolgerti. Fatima invece è la luce che squarcia le tenebre. A Fatima non vediamo, tanti magari telespettatori di Maria Vision conoscono assolutamente, sicuramente, questo luogo di preghiera, di incontro, ma Fatima, ecco, non c'è quell'ordine preciso che ci presenta Lourdes, ma queste candele vengono lanciate in questi braceri che ardono 24 ore su 24, e quindi Mi è piaciuta moltissimo questa definizione che le guide hanno dato, dicendo di Maria: lei è la luce che squarcia le tenebre. Quindi è un'azione un po' diversa, come Lourdes magari ci avvolge in quell'abbraccio materno, Fatima ci scuote con una grande potenza, come dire: allora, se sei pronto, agisci nella vita, fai, io ci sono. Mi ha dato questo tipo di certezza interiore, ed è stata un'esperienza meravigliosa che non dimenticherò mai.
0: Ma certo, sono quelle esperienze che rimangono poi nell'anima e che te le riporti. Forse poi col tempo vanno rinnovate, perché alle volte si tende a dimenticare, invece bisogna ritornare per ricaricare le pile. Ecco, la tua esperienza... La tua esperienza di coach, di professional coach, la tua esperienza di incontro con gli altri, mi piace più parlare di incontro, di ascolto, a cosa ti porta? Quale riflessione ti porta?
1: Ad essere sempre consapevole del fatto che l'altro è sempre un tuo specchio. E che attraverso l'altro cresci tu, non sei solo lì che dai, ma è uno scambio in cui dai e ricevi. Poi io do attraverso quella che è la mia esperienza, perché sono 40 anni diciamo che navigo in quella che è la spiritualità, ma l'altro comunque mi dà sempre qualcosa, e io penso che sia sempre il momento per mettere in atto quella che definisco una correzione, no? per migliorarsi, che non è una corsa egoica nell'arrivare chissà dove, ma in quella dimensione profonda in cui dici: l'altro è me e io sono l'altro. Cioè, quindi, come per esempio, non voglio anticipare, però nel libro di cui parleremo oggi non c'è mai chi può accusare il prossimo, non sono questi gli insegnamenti Gesù, no? E questo mi dà, Sabina, un rapporto di scambio continuo e di continua.
0: Entriamo nel merito proprio. Il motivo per cui ci stiamo incontrando è proprio la presentazione di questi due ultimi tuoi testi, una prima parte e una seconda parte che vi faccio vedere, che portano questo titolo: Mai più abuso. Ed è un testo, Anna, che ci parla di cosa?
1: Questo è un testo che sto riproponendo, ed è la versione del primo libro che scrissi, che era questo, nel 2016, Sabina, quindi 10 anni fa. Vedi com'è diversa la copertina?
0: Sì.
1: Rispetto. E ho fatto anch'io i miei passaggi interiori, perché lavorando a stretto contatto con mio marito, che è stato un medico, quindi noi abbiamo avuto uno studio medico per lunghi anni, fino a che lui è rimasto, diciamo, in vita, e io stavo con lui, nel senso proprio gomito a gomito, e quindi ero a conoscenza delle varie motivazioni per cui le persone arrivavano nel nostro studio medico. E ad un certo punto mi sono resa conto che la ferita più comune che i pazienti mostravano erano, chi si ricordava ovviamente, perché questa ferita tante volte è talmente profonda che non entra in quelle parti del nostro subconscio che non si possono ovviamente poi ricordare, ed è, come ferita parlo appunto dell'abuso sessuale subito durante l'infanzia. E quindi quello che rappresenta un po' il tabù dei tabù in realtà non è un tabù, cioè questo è il segreto di Pulcinella, perché cominciando poi a studiarlo, guarda, io per scrivere il primo libro ho impiegato quasi 10 anni di interviste, di ricerche, di approfondimenti, di tempo che ho trascorso con tutte le persone che ho incontrato, quindi il libro rappresenta un po' una sintesi di questa esperienza vissuta. Certo. E alla fine cioè, è come mi sento di poter affermare, anche se so che è un'affermazione molto forte, ma sottolineo ancora, Sabina, io parlo come scrittrice di libri di autoaiuto, né come medico né come psicologo, ma quello che mi è arrivato secondo la mia esperienza è che è proprio una ferita che esiste da sempre e che c'è negli ambienti, che nasce negli ambienti più domestici e che poi dilaga anche negli altri ambienti fino ad arrivare nelle istituzioni. E quindi quando io feci questo libro sentivo molto forte, in un modo secondo me non ancora un po' immatura questa cosa, quindi prevaleva dentro di me il desiderio di parlare come per denunciare quello che accade ai bambini e alle bambine. E poi ecco perché feci
0: e l'hai fatto, ci sei riuscita,
1: la voglio così, di
0: no, perché questa copertina, Anna, è una copertina che dà speranza rispetto a quella copertina del primo libro. Quindi, se posso dire una riflessione, io ho trovato una grande evoluzione invece nel tuo percorso personale, spirituale e di fede, perché da una copertina buia, rossa, che indica la tenebra, il peccato, comunque il male, sei passata ad una luce, ad una speranza. Perché grazie a Dio, la guarigione avviene per volontà di Dio, e quando questa avviene è una guarigione che libera.
1: Sì.
0: Credo dici che sia proprio questo.
1: Sabina. Assolutamente sì. Sì, quindi io sono passata dalla neve candida macchiata di catrame, con questa macchia scura, sono passata non solo alla purezza della neve, ma addirittura ad un ingrandimento, così guidai la

grafica di Letta Brutti che se ne occupò, e disse: devi ingrandire anche proprio quella che è la neve. Lei fa: ma allora faccio un fiocco. Sì, fai fiocco di neve, ed è questa la copertina.

0: sicuri e familiari, rappresenti come una macchia impossibile da togliere. E purtroppo, Sabina, ti devo confessare che questo è ciò che ammettono anche tanti professionisti. E per me è questo è tipo una bestemmia, no, non è possibile.
1: No, no, non è possibile, non è possibile. Perché
0: Dio
1: guarisce.
0: Non è possibile. Eppure, assolutamente, questa è la cosa che cerco di far capire, che quella ferita può riguardare un aspetto di te,
1: certo.
0: Ok? Quindi va osservata e va accolta, e quindi ci sono poi ovviamente i vari passaggi per poterla elaborare, ma lo spirito non può essere colpito da nessuna ferita, altrimenti non sarebbe valso niente, nemmeno la vita di Gesù Cristo sulla nostra terra, perché sennò che senso avrebbe la resurrezione?
1: Certo.
0: Lo sappiamo, lui avrebbe potuto salvarsi, no, dal supplizio, ma non l'ha fatto e ha sacrificato se stesso. Dio sacrifica suo figlio per che cosa? Per farci capire che noi possiamo risorgere, che noi possiamo, lo spirito non può morire. E perciò è questo è il passaggio fondamentale, non è una macchia indelebile, non lo è.
1: Ecco, se c'è un perché di tanto tuo lavoro, di tanta tua ricerca, anche di studio, ma ricerca interiore, credo che sia proprio questo. Io almeno in quello che ho letto, e ti ringrazio per avermi inviato i testi, la cosa che più, al di là ovviamente della tristezza delle situazioni, la cosa che però che più mi colpisce è questa luce, questa presenza, questa speranza che fa di noi tutti e dell'essere umano in genere, con le sue fragilità, le sue debolezze, l'uomo però che ha la speranza, come dici tu bene, di risorgere, di ricostruirsi, di rinnovarsi, di riconvertirsi, di cambiare. L'uomo che pecca è l'uomo che ha subito, perché chiaramente chi pecca pecca verso qualcuno che subisce, a prescindere dalla gravità del peccato, e quello di cui si parla è tra i più gravi veramente. La bellezza, dicevo, del tuo testo è questa luce. Allora io ti chiedo, Anna, dove cercarla questa luce? Qual è la fonte, qual è la sorgente di questa luce?
0: La coscienza che deve essere liberata dai vari veli di tutto il dolore subito, dei condizionamenti vissuti. Ecco perché mi ricollego alla presenza di Madre Maria, no? Quindi, così come ce l'hanno presentata durante quel pellegrinaggio, la luce che squarcia le tenebre, è lì che dobbiamo trovare l'aggancio, in quella luce che è taumaturgica, che guarisce, ma guarisce nel senso più profondo. E quello che voglio dire, Sabina, è che io l'impegno maggiore nel scrivere questo libro è stato quello di renderlo uno strumento di luce. Perché? Perché le persone hanno paura ad affrontare questo argomento, eppure è talmente, ma anche alla luce dei fatti che stanno accadendo, no? Non basta seguire, insomma, qualche TG o qualche giornale, perché di solito purtroppo è una notizia che c'è costantemente, e quando vengono denunciate le cose, ma l'omertà e il silenzio sono assolutamente degli scudi che a volte sembrano invalicabili, ma e che vanno tolti attraverso questo lavoro proprio. Io credo moltissimo, Sabina, nel lavoro individuale più che nel lavoro rispetto dei grandi gruppi, perché è come poter riuscire ad accendere quella scintilla nella persona che poi emanerà quella luce, e quindi diventerà come un faro anche per altri, perché dirà della sua esperienza, no? E potrà aiutare tanti altri. Invece tante volte quando ci muoviamo in massa si perde magari quella essenza più pura. E questo, insomma. E poi questa volta nella nuova edizione l'ho reso interattivo, perché alla fine di ogni capitolo c'è una suggestione, chiamiamola così, per guido attraverso la mia voce la persona a ritornare a rivedere quello che è stato il capitolo che ha appena letto, ma con una chiave per poter alleggerire il suo carico emotivo.

0: motivo. E quindi sappiamo che tante volte riuscire a guidare la persona a suggestioni positive non significa inventarci delle cose, perché a livello, questo ce lo insegna la scienza, cioè a livello chimico il cervello non distingue tra ciò che è la nostra visione interiore come l'immaginazione e ciò che invece viviamo nella realtà. Quindi se una cosa è positiva, lui mette in atto questa chimica, sviluppa questa cascata di endorfine, neurotrasmettitori, gli ormoni della felicità, cioè che fanno stare bene la persona. Quindi mi sembrava importante non lasciare il capitolo finito così e basta, che il lettore passasse al secondo capitolo, ma andare a suggellare, andare a prendere per mano il lettore, guidarlo in questa, in questo momento di relax, di pace, e vedere come si può, appunto, si può guarire anche da ciò che sembra impossibile. E poi ci tengo anche a sottolineare, Sabina, una cosa: non mi sono solo occupata delle bambine, perché statisticamente le bambine sono quelle più colpite, cioè l'abuso sessuale sulle femmine ha un numero decisamente più alto rispetto ai maschietti. Allora io ho fatto una par condicio mia, nel senso che due capitoli dedicati alle bambine e due capitoli dedicati a quegli adulti che mi hanno raccontato la loro esperienza. Sì, quindi anche al maschile. Assolutamente, questo doveva essere questo fondamentale, come per esempio il fatto che, scusami.
1: No, è giusto. D'altronde il problema è un problema, come dire, dell'umanità, sia sotto chi purtroppo agisce in questo modo, sia sotto chi la subisce. Anna, volevo chiederti, con queste testimonianze che avrei raccolte e che avrei ricevute naturalmente, l'approccio, il miglior approccio, adesso te lo dico da persona che fa questo mestiere, che guida gli altri, il miglior approccio quale è secondo te? Quello di accogliere, quello di ascoltare naturalmente, quello di comprendere e poi?
0: È quello di far capire alla persona che quell'abusatore, che purtroppo hanno conosciuto fisicamente, se produce questa ferita, che se non viene ad un certo punto presa in mano ed elaborata, quell'abusatore verrà interiorizzato inconsapevolmente, ovviamente questi, Sabina, sono passaggi inconsci che l'essere umano fa, quindi diventerà un abusatore interno, una sorta di sabotatore che riuscirà a tentare di annientare quella persona. Sì. Sì, perché, ripeto, quasi 10 anni di incontri con l'altro, di interviste proprio, di tempo dedicato al prossimo, in cui io volevo sapere, volevo capire, e quindi ecco tutte anche tantissime forme di manifestazioni a livello somatico e fisico vero e proprio, poi andavi a parlare, a intervistare la persona e saltava fuori le attenzioni del nonno, l'estate, non so, ti faccio un esempio, una volta ho incontrato una signora che mi dice: io ho un problema, cioè non so come mai, ma quando arriva l'estate le mie gote si infiammano, diventano così rosse, ma faccio la commessa, lavoro cioè a contatto con la gente, questo mi procura una vergogna terribile. E poi, con tutta la dolcezza necessaria e il rispetto necessario sempre quando si è di fronte alla persona, lei si è lasciata andare nella confessione e ha detto che passò tutte le estati della sua infanzia a casa del nonno, che aveva queste attenzioni che insomma erano atti di pedofilia, Sabina, veri e propri, perché io non sto a distinguere se è un palpeggiamento, se è qualcosa che va più in profondità,
1: sì, certo,
0: pedofilia, appunto,
1: certo,
0: mio nonno.
1: Certo. No, su questo siamo perfettamente d'accordo.
0: E si pensa che correlazione è perfetta, cioè lei subiva quelle cose, ma solo in estate, e in estate il suo corpo, che quando io l'ho conosciuta avrà avuto 45 anni circa, pensa, ma mi sono trovata anche di fronte a, insomma, a
1: Anna,
0: casi molto gravi.
1: Dio, che abbiamo detto guarisce tutto, in quante persone hai incontrato una testimonianza in cui la guarigione è avvenuta attraverso un percorso di fede o un momento di conversione nella persona?
0: Purtroppo ti devo dire non in tante, perché sai quello che spesso sottolineo nei miei libri, che la guarigione è un grande atto di umiltà, Sabina, è un grande atto di umiltà, cioè tu devi lasciare andare e tante volte invece sentimenti come la rabbia, come il senso di vendetta, il senso profondo di essere state macchiate perennemente, non sono ferite facili da superare, ma superabili, questo l'abbiamo detto. Però ci deve essere quella predisposizione, ma sai, c'è una fase prima ancora del perdono ed è l'amore. È l'amore. Per te stesso, perché dal momento in cui, ovviamente non sto parlando dell'amore malato del narcisista, ma sto parlando dell'amore vero, dell'amore assoluto, puro. Quando tu riabbracci, brava, quando tu abbracci quella bambina che sei stata, quando tu riesci a guardarla negli occhi e dirgli ok, è successa questa cosa, ma adesso io ci sono nella forma adulta e mantengo dentro di me il ricordo più puro e inviolato di quella bambina, allora lì ecco che il cuore comincia ad ammorbidirsi, perché più delle volte io ho incontrato cuori chiusi, imprigionati.
1: Ecco, per questo bisognerebbe veramente consigliare, vale per tutti, perché tutti ci portiamo delle ferite e dei vuoti, delle solitudini, alle volte anche delle depressioni, e io ho esperienza, e Maria Vision può testimoniare attraverso la miriade di esperienze vissute, di testimonianze rese, che un percorso, una direzione spirituale, un pellegrinaggio a Fatima, a Medjugorje, a Lourdes, veramente con un cuore aperto all'accoglienza, può veramente cambiare, può guarire, può aprire, sì, può convertire, può dare quella speranza che poi è la luce del tuo libro, perché ne è pieno. E dobbiamo credere in questo, dobbiamo operare in questo senso. Io veramente penso al festival che c'è stato ultimamente a Medjugorje, che è un festival importantissimo con decine di migliaia di persone, di giovani in particolare, che si mettono all'ascolto, vanno senza aspettative, sanno che succede qualcosa di particolare in quella Terra Santa e cercano, e senza saperlo trovano, perché poi pur non sapendo come, non elaborando le dinamiche, ma si ritrovano a confessarsi, a stare in ginocchio, a ballare con gli sconosciuti, ad ascoltare in altre lingue che non si conoscono, a fare delle cose che rende la nostra Chiesa una Chiesa universale in un mondo che vive poco tutto questo. Quindi veramente il suggerimento, il consiglio che io mi sento di dare è di vivere queste esperienze, come tu ci raccontavi di Fatima, dove veramente hai scoperto una Madonna che squarcia le tenebre, ed è così, bisogna essere luce per squarciare queste tenebre.
0: Assolutamente.
1: Anna, parlaci.
0: E se non pensiamo, per esempio...
1: No, vai, scusami.
0: Sì, volevo dire che più delle volte Maria viene rappresentata attraverso statue o bellissime immagini, quadri, eccetera, ma tu, qualcuno ha mai visto Maria con delle scarpe ai piedi? Maria è a piedi nudi, e questo ha un significato, e non solo, tante volte con i piedi schiaccia il serpente, simbolo del male. Quindi questo sta a significare che ti devi spogliare, devi uscire da quel mood di rabbia, di opposizione, di vergogna, di senso di colpa, di crisi abbandonica, per lasciare andare questi pesi e entra in quell'abbraccio, Mariano, in quella potenza che squarcia le tenebre.
1: E Maria veramente è, ci porta in questo senso a Gesù. Ti volevo chiedere, perché siamo un po' in chiusura, parlaci anche degli altri tuoi testi, in maniera molto sintetica, così per dare un accenno, e poi magari ci dice anche dove acquistarli, dove poterli prendere.
0: Allora, i testi si possono trovare sul mio sito www.annacapurso.com e lì poi cliccando, insomma, si apre la pagina del mio distributore online. E che dirti, Sabina, io ho fatto diversi libri, adesso ne ho messo qua qualcuno, forse da te in trasmissione ero venuta per parlare, non mi ricordo se di Ali nel cielo, ma anche del bene, giusto, l'elaborazione del
1: bene,
0: del lutto.
1: Sì.
0: Esatto, allora il bene, appunto, qui possiamo trovare una guida, uno strumento appunto di luce, perché mi piace che i miei libri possano essere non teoria, ma delle guide, degli strumenti, perché la spiritualità, quello che dico spesso, non è qualcosa di teorico, non è qualcosa di aleatorio, la nostra fede deve essere nella materia, cioè noi dobbiamo proprio spiritualizzare la nostra materia, perché avviene attraverso la presa di coscienza e quindi di conseguenza attraverso le azioni da fare, sia su noi stessi che sul prossimo. Quindi con il bene andiamo a lavorare sulla ferita del lutto, che anche lì parliamo di una ferita che sappiamo, no, quanto dramma crea dentro. Poi sta passando un elicottero adesso, scusate. Poi ho scritto Dissolvi le paure. Dissolvi le paure, anche questo può essere una guida per riuscire a lasciare andare quella morsa stretta a cui la persona tende quasi, sembra magari un po' esagerato dirlo, Sabina, ma quasi ad affezionarsi. Cioè, la cosa più paradossale che io ho notato è che poi la sofferenza diventa come una zona comfort. Cioè, la sofferenza diventa talmente parte della vita della persona e la persona non vede oltre e resta in quel limbo in cui crede che le cose andranno sempre così, e in cui, come appunto da piccolo è stato scambiato l'amore per ciò che non era e per quelle appunto tipo di attenzioni e perversioni, poi la persona resta come lì imprigionata. Quindi è essenziale l'apertura, è essenziale. Poi non so, posso dirti di Ali nel cielo, per esempio, questa è una raccolta di preghiere che possono essere magari, è un libro che ti può dare tanti spunti di riflessione, perché sono preghiere brevi che ho dedicato a bambini nel primo capitolo e poi via via è come un percorso, tra virgolette, un percorso che possiamo pellegrinaggio interiore, diciamo così. Ecco, poi
1: grazie,
0: io ho scritto
1: Anna.
0: Un romanzo dove diversi.
1: Sì, vedo dietro di te un romanzo con l'immagine di una bambina.
0: Quella è stato il mio primo romanzo, la storia vera di un fatto di cronaca che accade nel 1970 in Campania, a Quagliano per l'esattezza, e anche lì, insomma, ci fu un caso purtroppo di cronaca nera in cui una donna uccise mamma e papà durante la vigilia di Natale, e io racconto di come la bambina più piccola delle cinque sorelle scampò alla strage e tutta la sua evoluzione fin fare il lettore anche lì al perdono e alla guarigione. Cioè, alla fine della fiera, che siano testi tipo racconti, fiabe per i bambini, piuttosto che libri appunto di autoaiuto, il mio scopo è solo uno, quello di aiutare la persona a ritrovare la motivazione attraverso la fede per vivere una vita felice, perché la felicità non è un'utopia.
1: Bello, grazie Anna, grazie per questa, come dire, questa possibilità attraverso i tuoi testi di trovare delle guide, dici tu bene, degli strumenti, perché poi alla fine abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di strumenti, di azioni, lo diceva pure San Paolo, la fede senza la carità, senza l'azione, senza la testimonianza di vita ha poco valore. Noi possiamo parlare, parlare, ma poi abbiamo bisogno di vivere. E di testimoniarla o di vederla negli altri, ed è sacrosanto. Quindi grazie Anna, grazie per il tuo lavoro, per la tua passione, so quanta passione e quanto entusiasmo ci metti, per la possibilità che dai alle persone che ascolti, che segui, di trovare questa via d'uscita, questa speranza che per noi persone di fede è sempre veramente in Cristo Signore. Quindi grazie, naturalmente sì. Per chiunque desidera acquistare i testi di Anna, quindi il sito www.annacapurso.com, giusto?
0: Sì, giusto, corretto, sì.
1: Ho detto bene, quindi lì c'è la vetrina dei testi e dei libri di Anna. E a te, allora, in bocca al lupo per il prossimo testo. Non so se già hai un progetto, hai qualcosa in mente?
0: Sì. Certo, il prossimo testo con cui spero di uscire verso ottobre, insomma entro la fine dell'anno, si intitola, posso già dare il titolo e sul mio sito c'è già anche la copertina in anteprima, e si intitola Soul Assist, perché il passaggio vincente che la tua anima ti dà, e quindi sarà anche questo, diciamo, non voglio spoilerare troppo, però sarà anche questo un libro proprio da usare come guida per superare i propri limiti.
1: Grazie ancora Anna, grazie, buon lavoro, buona estate.
0: Grazie a voi, grazie Maria Visione, grazie.
1: Grazie, e naturalmente
0: Sabina, grazie
1: a tutti voi.
0: I spettatori.
1: Grazie Anna, a tutti voi carissimi telespettatori di Maria Vision, vi do appuntamento alla prossima puntata di Testimonianze e buon proseguimento con i programmi di Maria Vision. Buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Abbiamo pensato di chiamare questo percorso, questi percorsi meglio, e laboratori per una formazione sociopolitica, artigiani di pace e attori dell'avvenire, dove certamente in queste due espressioni, artigiani di pace e attori dell'avvenire, riconosciamo delle citazioni dirette del messaggio che Papa Francesco ha donato alla Chiesa per la giornata del 1 gennaio 2019, la giornata mondiale della pace. Un discorso che questa sera vogliamo proprio riprendere all'inizio di questo percorso, perché ci sia di stimolo ed orientamento attraverso la parola saggia, sapiente, sempre amichevole del caro professore Giuseppe Savagnone, che accogliamo questa sera. È arrivato da Palermo oggi pomeriggio, lì si occupa della pastorale della cultura, tra l'altro anche nei social è protagonista di appunto un profilo tuttavia appunto EU che invita anche a tenere presente, perché sono sempre degli stimoli che arrivano anche su questioni che ci possono interessare. Al professore Savagnone abbiamo chiesto questa sera di darci degli aiuti, degli stimoli, una pista della quale noi faremo tesoro in questi giorni, in questi mesi, ma anche il prossimo anno, proprio alla luce di questo messaggio di Papa Francesco per il 1 gennaio 2019: la buona politica al servizio della pace. Non ci limitiamo però unicamente a vedere questo messaggio, cerchiamo di vederlo in sinossi con un messaggio che è stato pronunciato il 31 dicembre 2018 dal Capo dello Stato, il Presidente Mattarella. Cosa hanno in comune questi due discorsi? Perché in maniera così stimolante, un po' provocatoria, vogliamo iniziare mettendo in sinossi questi due discorsi? Perché l'uno, il discorso del Papa, usa una parola laica, politica, la buona politica al servizio della pace, poi lo declina con delle parole, diremmo, nostre, del nostro mondo ecclesiale, mentre l'altro, il presidente Mattarella, politico, rappresentante istituzionale di uno Stato, usa nel suo messaggio di chiusura d'anno una parola, se la prima era laica, questa come la possiamo definire? Certamente dell'ambiente ecclesiale, una parola religiosa che ha una forte connotazione in questa direzione, comunità. Bisogna crescere nel senso di comunità. Allora abbiamo un pastore che parla di politica e abbiamo un politico che parla di comunità e di senso di comunità. Questo connubio ci è sembrato utile da tenere presente, stimolante, per essere offerto appunto alla nostra riflessione. Avete ricevuto nelle sedie, appunto dove vi siete accomodati, un foglio grande, così color marrone, che presenta un po' la traccia completa, il percorso globale dei nostri 13 incontri che inauguriamo proprio questa sera. Mi sembra utile anche voler dare un po' la ratio di questi percorsi, mentre già vi faccio notare come nel retro abbiamo voluto offrire una bibliografia utile, essenziale, breve ma comunque studiata, appunto per una riflessione circa il rapporto tra i cattolici e la politica. Tra questi nomi, tra questi titoli, figurano anche alcuni testi di Giuseppe Savagnone, che è presente in mezzo a noi. Tra l'altro ha portato anche alcune copie di suoi libri, suoi testi, I cattolici e la politica oggi, 7 nodi da sciogliere, e poi ancora quest'altro, Cercatori di senso, i giovani e la fede in un percorso di libertà. Se alcuni stimoli che riceviamo questa sera ci spingono a un desiderio di ulteriore approfondimento, possiamo anche acquistarli. Luciana poi sarà disponibile, ecco, ciascuno ha un costo di 10 euro. Accanto dunque alla bibliografia utile che questa sera vi forniamo, mi piace iniziare dando un po' la ratio di questi 13 percorsi, che non vogliono essere degli incontri slegati l'uno dall'altro, ma vogliono essere un percorso in cerca di una sistematizzazione. Allora il primo incontro, già abbiamo fatto cenno a questo connubio tra il messaggio del Papa e il messaggio di Mattarella, poi avremo due incontri in cui cercheremo dei fondamenti biblici per un'attenzione all'uomo, al sociale e a quella che poi diventerà la politica, la cura della città. Un percorso sull'Antico Testamento che rintraccia già nel profeta dell'VIII secolo, Amos, una riflessione sulla giustizia sociale nella Gerusalemme dell'VIII secolo. Sono trascorsi 28 secoli e parliamo ancora oggi di giustizia sociale, quindi la luce delle scritture è quanto mai utile in questo argomento. Non potrà mancare una riflessione sul Vangelo di Luca, che è davvero dedicato ad approfondire il tema del rapporto tra le povertà e le ricchezze. Il tema dell'uso dei beni e della comunione è tipica di Luca. Alcune idee che noi diamo per scontato nella nostra Chiesa contemporanea arretrano esattamente a Luca. Poi non può mancare un percorso sulla dottrina sociale della Chiesa, che non può che essere la grande protagonista di un percorso di formazione socio-politica. Queste due attenzioni, società e politica, presenza nella società, ma presenza anche come, punto interrogativo, nella politica. Avremo due percorsi che confluiranno, partiranno da Leone XIII, ovviamente l'inizio della dottrina sociale della Chiesa con la Rerum Novarum, e arriveranno alla Laudato Si, la grande Magna Carta della dottrina sociale, la cura dell'ambiente di Papa Francesco. Avremo anche alcuni laboratori in riferimento alle elezioni per il nuovo Parlamento europeo e poi un'attenzione ai volti. Cerchiamo di riscoprire alcune figure che stanno così andando un po' nel dimenticatoio, figure come Luigi Sturzo, politico, figure come Giorgio La Pira, amministratore, quindi un politico e un amministratore, un sindaco, Giorgio La Pira. Attenzione a questa dinamica che è oltremodo utile nel modo variegato di accostarci al servizio della città e quindi alla vita sociale, alla vita anche politica. Altri percorsi saranno affidati anche al nostro vescovo, un altro laboratorio, anche al vescovo di Cefalù, Monsignor Marciante. Quindi Sacra Scrittura, dottrina sociale della Chiesa, tradizione cattolica, politica italiana. Io direi in questo momento mi fermo qui, magari più avanti riprendo anche alcuni stimoli, alcuni suggerimenti circa questo percorso, ma abbiamo davvero il piacere di dare la parola a Giuseppe Savagnone per il suo discorso, per le sue parole appunto dedicate a questo confronto sinottico possibile tra il messaggio, la buona politica al servizio della pace di Papa Francesco e il discorso di fine anno del Presidente Mattarella. Professore Savagnone, grazie della sua presenza, a lei la parola.
1: Bene, ci siamo. La prima cosa che colpisce fin dal titolo in questo messaggio è la parola politica, il primato dato alla politica, la buona politica al servizio della pace. Non è così scontato, soprattutto nel messaggio di un Papa. Per quello che ne so, è la prima volta che in un messaggio nella giornata della pace si dà questa accentuazione forte al tema politico. Non è così scontato, direi, perché malgrado noi siamo abituati a considerare i cattolici presenti nella politica dopo 45 anni di democrazia cristiana, se invece noi guardiamo la storia nell'età moderna, la storia delle posizioni cattoliche, ci accorgiamo che i cattolici hanno sempre avuto una certa difficoltà con la politica. Sono stati sempre molto più attenti alla spiritualità, che hanno privilegiato rispetto al sociale, e anche quando si sono occupati del sociale hanno privilegiato il sociale rispetto al politico. È come se la cosa che li ha colpiti di più fosse sempre stata la dimensione dei rapporti umani concreti che si vivono nel tessuto dei rapporti sociali, dei rapporti personali, più che la carità, l'aiuto, l'assistenza, il volontariato. Ecco, questo, guardate, ha radici forti. Pensate, nell'Ottocento il divieto ai cattolici di fare politica, divieto dato da Pio IX, non expedit in forma blanda, non expedit veramente significava non è opportuno, non era un divieto in senso stretto, però era un consiglio caloroso, non entrate in politica. Che poi Leone XIII trasformò in divieto stretto, non expedit acquistò valore vincolante per i cattolici, non si deve fare politica se si è cattolici. Questo era legato a una situazione storica concreta in cui in Italia fare politica significava entrare nell'agone di uno Stato che era stato prevaricatore nei confronti della Chiesa e dei suoi diritti. Però direi che ha radici più profonde. Le radici sono quelle della tradizionale preoccupazione della Chiesa di fronte a una politica spesso identificata con lo Stato, come se il soggetto della politica fosse lo Stato, come apparato di potere, apparato burocratico, apparato di cui fanno parte l'esercito, gli strumenti di coercizione, apparato dominato dalla logica della ragion di Stato, lo Stato Leviathan di Hobbes che fagocita tutto, di fronte a cui la Chiesa ha sempre dovuto difendersi per mantenere una sua autonomia. Pensate, se torniamo indietro, al gallicanesimo, alle posizioni giurisdizionaliste degli stati che tendevano a sottomettere la Chiesa. La Chiesa deve essere stata sottomessa allo Stato, spessissimo, in tutta l'età moderna. Un vescovo non veniva nominato se non c'era il placet del re. Un documento non circolava se non c'era il nulla osta del re, in chiesa un documento del Papa, i documenti del Concilio di Trento per lungo tempo non furono ammessi nel Regno di Sicilia perché non erano approvati dal re e quindi non si conosce, non potevano girare, non potevano circolare. Quindi la Chiesa ha sempre avuto paura di questa politica rappresentata dallo Stato, rappresentata dal potere statale. E ha sempre vissuto il dualismo tra Stato e società nei termini in cui l'ha concepito il pensiero liberale, che poi ha visto bene questi due termini come due termini giustapposti. Li ha messi uno di fronte.

ognuno persegue la sua strada, lottando con gli altri Hobbes per affermarsi, e qua potremmo avere un riscontro nella concorrenza selvaggia che anche nella nostra società c'è, oppure trovando anche degli accordi, ma sempre non a livello di un governo comune, di un fine comune. Questa è la società come la concepiamo ancora noi oggi spesso, e la radice è là, nello stato di natura come lo concepivano Hobbes e poi Locke. E poi invece dall'altro lato lo Stato sovrano, lo Stato sovrano che invece è un'altra cosa completamente, ecco, entra la politica, è questo, lo Stato, per il pensiero liberale è così, è lo Stato il pensiero, il soggetto politico per eccellenza, sovrano, che si chiama sovrano perché sta sopra. Sovrano, badate, significa, anche oggi la parola sovranità si trova nei nostri manuali di diritto costituzionale, ma ha un significato ambiguo. Per esempio un grande filosofo cattolico come Marie Ten ha contestato aspramente il concetto di Stato sovrano, perché sovrano vuol dire che sta sopra, vuol dire che lo Stato non siamo noi, vuol dire che lo Stato sta sopra di noi, che lo Stato è un ente che ci sovrasta per controllarci, pensiero liberale, lo Stato gendarme che si limita a controllare, come l'arbitro in una partita di calcio, lasciando libero campo ai giocatori, ma potrebbe essere anche per dominare, e sono allora gli stati assoluti o totalitari. E questo dualismo Stato e società, la Chiesa l'ha sempre vissuto, i cattolici più che la Chiesa, perché poi di fatto è stata un'esperienza più vissuta che altro, in moltissimi casi, gettandosi dal lato della società. E lo Stato guardato come... Quindi la politica, perché chi fa politica esce dalla vita sociale. E la Chiesa si è sempre più identificata con questa vita sociale, in contrasto con questo stare nello Stato. Badate che questo fino a tempi recentissimi, chi entra in un Parlamento, si candida in un'elezione e viene eletto, si dice acchianò, sale, lo Stato sovrano sta sopra, si entra nella stanza dei bottoni, che è un'altra cosa. Il riscontro nella nostra comunità ecclesiale è che quando un cattolico si candida alle elezioni, o peggio ancora viene eletto, viene immediatamente emarginato dalla comunità ecclesiale, perché si dice, tu ormai ti sei schierato, non possiamo più invitarti. Io non ho mai fatto politica, per la verità, attiva, però ho visto amici e amiche miei che erano invitati a tenere conferenze, relazioni, in parrocchie, in associazioni, in gruppi, appena sono stati eletti o anche semplicemente candidati, mi dicevano nessuno mi invita più, perché mi dicono e no, tu ormai sei di quel partito, tu ormai non sei più dei nostri. Questo, guardate, è un fenomeno, una volta ho raccolto proprio le parole accorate di una persona che era stata la segretaria del Forum delle Famiglie, una persona che aveva rapporti con tutta Italia, invitato ovunque a fare conferenze, poi ebbe la malaugurata idea di candidarsi e fu eletta nelle file, tra l'altro, di un partito che si, a suo tempo non c'è più questo partito, che si profilava come partito, come continuatore della Democrazia Cristiana. Io ricordo le sue parole accorate, ma io sono rimasta sola completamente, nessuno mi vuole più, nessuno mi chiama più, se mi presento mi guardano con imbarazzo, perché dice, ma tu sei in politica, tu ormai sei entrata in un'altra sfera. E questo, guardate, che è una radice molto profonda che abbiamo visto riprodursi o dal lato della enfatizzazione del potere dello Stato, ma questo non dal mondo cattolico, oppure se guardiamo invece al mondo cattolico, vi ricordate lo slogan che è stato ripetuto innumerevoli volte, ora di meno, più società meno Stato. Vedete il dualismo: se si potenzia la società ci deve essere meno Stato, meno politica, quello che conta è la società. E io ricordo ancora un libro che io giudico

infelice dell'onorevole Lupi, esponente di CL ma anche di un governo Berlusconi, persona intelligente, autorevole e intelligente. Ora è meno in evidenza, ma è stato per lungo tempo uno dei cattolici, cattolico vero, cattolico impegnato nella Chiesa, non era uno che si faceva vedere in Chiesa per fare voti, convinto, è stato uno dei più intelligenti, dei più... Ma io ricordo questo libro in cui lui diceva la vera politica è la vita sociale, sono le attività che ognuno fa nella sua professione, nel suo mestiere, nelle sue relazioni umane. Il resto sono cose, e citava, dice, ma chi fa veramente il bene comune? Dice, io conosco un operaio umile che col suo lavoro, con la sua intraprendenza, ha messo su prima una piccola impresuccia, poi l'ha ampliata, lui aggiustava elicotteri, elicotteri militari, aggiustava, ha dato lavoro a tanta, allora è diventata una grossa azienda col suo lavoro, ha dato lavoro a tanta gente, ma questa è la politica, questo è il bene comune, la vita sociale, la società. Perché io dico infelice? Perché, e questa è in realtà la dottrina sociale della Chiesa, al di là degli atteggiamenti psicologici e delle mentalità che si diffondono, ma questa è la dottrina della Chiesa, nella tradizione del pensiero cattolico, in realtà questo dualismo tra politica e vita sociale è assurdo, non ha senso, non ha senso. Se no non avrebbe senso quello che il Papa dice quando dice, sulla scia di Paolo VI, di Benedetto XVI, dice proprio in questo documento che voi avete sott'occhio, il messaggio per la giornata della pace, al numero 2, dice: se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità. Ma questo allora significa che non possiamo, e infatti la mette come titolo del suo messaggio per la pace, ma allora la politica non è semplicemente legata alla ragion di Stato, di un Moloch, di un Leviathan statale che deve essere tenuto a bada e di fronte a cui la vita sociale invece è il regno delle autentiche relazioni in cui ognuno fa quello che veramente può e vuole per il bene comune. No, la cosa è molto diversa. Il vero soggetto della politica non è lo Stato, non è lo Stato. E lo Stato è soltanto un organo, uno strumento, non il soggetto. Chi è il soggetto della politica? È la comunità degli uomini e delle donne in carne e ossa che formano la società. E uno potrebbe dire, ma allora questa è la società, allora abbiamo detto che allora la politica si riduce al sociale, no? Perché i soggetti concreti in carne e ossa sono gli stessi uomini e le stesse donne che poi svolgono la loro professione, che fanno le loro attività, che fanno, mettono su famiglia, che fanno il volontariato, ma tutto questo non è ancora politica. Quando è politica? Quando queste stesse persone, le stesse, non lo Stato, loro, quando guardano un problema, non lo guardano più soltanto dal punto di vista dei loro legittimi interessi, del loro legittimo impegno per prosperare e per fare anche prosperare gli altri nei limiti del possibile nella rete delle relazioni umane. Non li guardano più nemmeno nell'ottica del volontariato che rientra nel sociale a tutti gli effetti. Noi cattolici siamo impegnatissimi nel volontariato. Quando dicevo che noi cattolici preferiamo il sociale alla politica, ma la prova è che nel volontariato siamo degli assi e in politica siamo nulla. Se voi guardate oggi, la politica ci vede totalmente assenti. Il volontariato, il terzo settore, trabocca di cattolici, siamo buona parte noi il terzo settore. Politica non c'è che cosa trovarci, non c'è lustro. E il fatto è che quando un uomo o una donna che fa parte della società
guarda le cose sotto il profilo dei suoi legittimi interessi. Non parlo di corruttori, di egoismi selvaggi, parlo di legittimi interessi. Il costruttore di elicotteri, che poverino, è riuscito a fare una cosa bella. E io sono d'accordo con l'onorevole Lupi quando in questo libro scriveva, che era dedicato proprio al cattolico e politica, scriveva che questo fa una cosa buona. Non sono più d'accordo quando dice che questa è la politica, no, perché la politica comincia quando questo costruttore di elicotteri, che come soggetto sociale si chiede come fare ad ampliare la sua azienda, al momento delle elezioni si chiede se deve votare per un partito che favorisce il potenziamento degli armamenti e che quindi darà un grande aiuto alla sua azienda che costruisce elicotteri, oppure a un partito che costruisce scuole e che favorisce la pubblica istruzione, posto che questo costruttore di elicotteri sia in coscienza convinto che il paese ha bisogno di potenziare l'istruzione. A questo punto, come costruttore di elicotteri, lui dovrebbe dire: a me non interessa niente delle scuole, a me interessa gli elicotteri, e quindi io voto per il partito che vuole finanziare la costruzione di 100.000 elicotteri per poter avere la più grande flotta di elicotteri del mondo, e io faccio prosperare la mia azienda in modo legittimo, non con ruberie, non con... Ma se invece è un cittadino anche, oltre che un soggetto sociale, cioè si sente membro di una comunità politica, che è il vero soggetto dell'azione politica, lui potrebbe dire: sì, è vero, a me converrebbe che andasse avanti chi vuole costruire elicotteri, però secondo me per il bene comune di questo paese oggi sono più necessarie le scuole, e io voto per il partito che costruisce scuole. Che poi si potrebbe anche tradurre dicendo: io sono un possidente che ho dei beni legittimi, non ho rubato mai niente a nessuno. Qua c'è un partito che vuole aumentare le tasse, che vuole fare la patrimoniale, che vuole chiedere a chi ha di più. Sapete, in Italia c'è un 20% di persone che hanno quanto l'80% di tutti, in Italia c'è una sproporzione enorme di ricchezza, enorme, le statistiche sono allucinanti, in Italia, ma anche nel mondo, a me però interessa l'Italia, ma in Italia i ricchi ci sono, come no? Ma d'altronde, se voi andate in qualunque porticciolo turistico, vedete yacht e cose, vedete, se andate in giro vedete Ferrari, Porsche, cioè non è che i ricchi non ci sono, ci sono. Ma se uno facesse la patrimoniale sarebbe travolto, un partito che fa la patrimoniale significa tassa sui beni, non si mette sui redditi, non l'IRPEF, tassa sui beni, nessuno si arrischia a farli. Berlusconi lo evocò come il pericolo estremo che potevamo correre, cioè questi approdano al nuovo governo, ma non c'era pericolo, e dice: questi capaci che fanno la patrimoniale, ma se un partito avesse la patrimoniale, perché? Perché tanta buona gente direbbe: sì, certo, il bene comune ha bisogno che ci sia, che i ricchi siano un po' meno ricchi e i poveri un po' meno poveri, e l'unico modo di fare questo non è di cacciare via gli immigrati che sono poveri, ma è di attingere soldi ai ricchi che già li hanno i soldi. Gli immigrati non li hanno e non vengono certo qua a rubarci i nostri lavori lucrosi, perché vengono a fare i puliscala. Invece i ricchi ci sono e hanno le ville, hanno 3 ville, 4 ville, 10 ville, e forse se una patrimoniale farebbe girare del denaro per degli investimenti. Con i soldi dei ricchi potremmo fare degli investimenti che diano lavoro ai poveri, invece di fare il reddito di cittadinanza con i soldi che non abbiamo, che non ci sono, e quindi invece dei soldi che non abbiamo potremmo cercare i soldi che abbiamo. Ma provate a fare il discorso della patrimoniale in Italia, ma che sei comunista, ma che c'è il comunismo? Questo è, immediatamente ci sarebbe una rivolta. Perché? Perché tantissima gente onesta, buona, retta, non sto parlando di cattivi, gente che va a messa la domenica, tutte le domeniche, forse anche tutti i giorni, direbbe: no, ma questo per me è una roba, io pagherei un sacco di soldi,
Non mi conviene assolutamente. E certo, dal punto di vista di membro di un tessuto di relazioni private, è vero che il problema suo è di avere più soldi, di spenderli, di avere successo nel suo lavoro, di accumulare giusti risparmi, per carità. Siamo a un livello, ripeto, di onestà. Però il problema politico è incentrato su un altro concetto, che è il bene comune. E il bene comune non è il bilanciamento degli interessi privati. È passata a volte l'idea che il bene comune sia il bilanciamento degli interessi privati. Cioè il bene comune, questa è una visione tipicamente liberale, ma non è quella della Chiesa. Se voi aprite qualunque documento della Chiesa vedrete che stronca questa visione. Perché? Perché il bene comune non può ridursi alla somma dei fini uguali, perché i fini uguali non sono mai il bene comune, un fine comune. I fini uguali non sono un fine comune. Lo dimostra un insieme di persone che si trovi, per esempio, ad affrontare un esame. Hanno fini uguali, tutti vogliono passare quell'esame. Però ognuno deve affrontare la prova con le sue forze, almeno si spera, se non copia. E il risultato è il suo risultato. Quindi fini uguali non significa un fine che veramente accomuna tutti. Sono fini paralleli, tutti vanno nella stessa direzione, tutti sono uguali. Per non dire, ma non dipendono uno dall'altro, non sono uniti veramente questi fini. E uno può raggiungere il suo e l'altro non raggiungerlo, anzi, in molti casi, per esempio in tutti i giochi, è così. Se uno raggiunge il suo fine, quelli che lo hanno uguale al suo non possono raggiungerlo. Quando due giocatori, due campioni di tennis scendono a fare una finale a Wimbledon, hanno esattamente fini uguali, ci sono perfettamente d'accordo, tutti e due vogliono vincere quella partita. Il guaio è che, proprio perché questi fini sono uguali, solo uno lo potrà realizzare. I fini uguali tendono a escludersi a vicenda. Se uno va avanti è molto difficile che l'altro riesca ad andarci pure. Se è tutto impostato in termini di fini uguali, e questo avviene nella società, si verifica quello che si è verificato in Italia negli ultimi 30 anni, 40 anni, forse anche di più. E cioè che ci sono alcuni che diventano più ricchi, che riescono, e altri che diventano più poveri. Voi saprete benissimo, le statistiche, questo, che l'Italia avverte questa divaricazione molto pesante, per cui quello che era il ceto medio si è divaricato. In questo ceto medio alcuni sono diventati più ricchi, fini uguali, no, il loro fine loro hanno raggiunto bene. Altri, e la maggioranza, si sono impoveriti. Io conosco gente, piccoli artigiani, gente che prima viveva discretamente, si permetteva perfino un viaggetto d'estate, gente umile, no? Piccola borghesia, non... avevano dei dipendenti, costruivano delle cose, ora sono ridotti allo stremo. Sono ridotti quasi in miseria. Molti vanno a mangiare alle parrocchie. Perché? Perché i fini uguali sono così. E il pensiero liberale, che punta tutto sul fini uguali, perché punta, da un lato c'è lo Stato, ma lo Stato nel pensiero liberale, a differenza che in quello totalitario, dove lo Stato ingloba poi il sociale, nel pensiero liberale lo Stato non deve intromettersi, deve fare il gendarme che controlla il traffico, ma non intromettersi nella disputa. L'arbitro non deve dire questa squadra deve vincere, no, l'arbitro segna i falli, ma poi vince chi vuole, chi è più forte. E lo Stato ha fatto così, lo Stato ha assistito e chi era più forte vinceva. E i più forti ci sono. Sono diventati sempre. Ripeto, guardate, se voi andate a vedere le statistiche pubblicate recentemente, anzi ecco, le trovate in uno dei miei chiaroscuri. Poco fa si accennava a tuttavia.eu, è il sito della Pastorale della Cultura di Palermo, su cui io pubblico ogni settimana un chiaroscuro. E uno si intitola, mi pare, tre chiaroscuri fa, i ricchi e i poveri. Andatelo a leggere, troverete tutte le statistiche, ora a memoria non vi so dire, nel mondo e in Italia.
Nel mondo ci sono 16 persone che hanno quanto la metà della popolazione del mondo. 16 persone sono, non è che sono tante. 16 hanno un possesso che equivale a quello di 3 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta. Sono statistiche indipendenti, no? Ma in Italia c'è qualcosa meno accentuato, ma la sostanza è la stessa. C'è un numero limitatissimo di persone che ha quasi tutto. E gli altri vivono rosicando i margini. Vivono di margini. Ebbene, tutto questo è chiaro che è legato alla logica dei fini uguali. Ognuno persegue il suo interesse. Potete dirci niente a uno che è bravo, che riesce, che va avanti e che fa soldi. E che c'è di male? A livello sociale, se non ruba, e non è che tutti rubano, per carità, ci sono proprio le persone che fanno soldi onestamente. Però è chiaro che c'è anche chi è meno bravo, chi è meno fortunato, chi ha meno circostanze favorevoli. C'è gente che parte da condizioni sfavorevolissime di famiglia, eccetera, anche di cultura, e che soccombe. E tra quelli che soccombono ce ne sono alcuni che erano in bilico e che sotto questa spinta della logica dei fini uguali sono diventati sempre più poveri. E io ripeto, ne conosco, ma forse se vi guardate un po' intorno, ne conoscete anche voi. Gente che prima viveva discretamente e che ora veramente fa la fame. Ebbene, tutto questo è contrario alla logica del bene comune. Il bene comune significa, letteralmente, cerco di dare una definizione comprensibile, significa che tutta la comunità realizza delle condizioni per cui le persone che ne fanno parte possono realizzare pienamente la loro umanità. Queste condizioni possono essere lesive di interessi privati. Lesive di interessi privati. Non c'è dubbio. Io posso avere l'interesse a costruire un grattacielo sul mio terreno e col grattacielo, guadagnando, mi faccio il conto di quante migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro io guadagnerei per ogni appartamento. Io divento ricco, ma no, rubando, non rubo a nessuno, è il mio terreno, io ci costruisco sopra, è mio. Arriva lo Stato, per esempio, organo, non soggetto, organo della comunità politica, organo cioè di quel costruttore di elicotteri che però al momento delle elezioni ha detto no, ma io non posso votare per chi costruisce più elicotteri. E che naturalmente se è uno che ha dei terreni non vota per chi favorisce l'edilizia privata. E dice no, ma noi abbiamo bisogno di costruire qui un giardino pubblico, perché questa città, io vengo da Palermo, città disastrata dal sacco edilizio, in questa città non c'è verde e i bambini dove devono andare a giocare? E allora forse una condizione della realizzazione di tutti è che ci siano anche una città dei parchi. C'è il mio palazzo, lo so, noi ti daremo una cifra, certo, ma non possiamo darti l'equivalente di quello che guadagneresti se tu costruissi un grattacielo e lo potessi utilizzare speculativamente. E allora vedete come la politica, intesa come la intende la Chiesa, implica che ognuno di noi si senta portatore, oltre che dei suoi interessi privati, anche di questo interesse, di questa passione per il bene comune. Platone addirittura nel suo Convito parla di un eros. Noi eros lo intendiamo in genere la cosa sessuale, ma eros in greco vuol dire un desiderio appassionato. Parla di un eros per le belle leggi e le belle istituzioni, cioè per una società giusta a cui si può consacrare tutta la vita. Noi non siamo chiamati a consacrarci tutta la vita, però l'idea della Chiesa è che dovremmo essere capaci di essere soggetti della politica, responsabili verso il bene comune, che non è la carità si svolge a livello della società civile, della società, non della politica.
Io ho costituito e seguo ormai da 12 anni un gruppo numeroso, ormai diventato di una novantina di ragazzi, che oltre a fare riunioni di formazione con me sul problema, sulla dimensione spirituale cristiana, dedicano una parte del loro tempo ad aiutare dei ragazzi extracomunitari che hanno bisogno di essere aiutati negli studi. Non è propriamente un dopo scuola, perché loro cercano anche di farli entrare in rapporti umani, cercano di emanciparli, di aiutarli a diventare come tutti gli altri, hanno diritto pure loro. Ebbene, questa è carità, e io lo apprezzo molto che i miei ragazzi facciano questo, però loro sono costretti a farlo perché c'è una situazione in cui le leggi, le strutture determinano un certo quadro. All'interno di questo quadro poi c'è da aiutare i poveri, anche economicamente. Noi possiamo fare la carità al povero miserabile, ma magari siamo poi tra quelli che votano per il partito che determina questa miseria con le sue leggi. Voi capite che se un partito fatto da cattolici che poi privatamente aiutano i poveri fa delle leggi che permettono quello che abbiamo appena detto, cioè l'impoverimento progressivo della gente e l'arricchimento smisurato di alcuni, sì, poi fare la carità è bello, però il povero, se avesse la lucidità, e non l'ha, di farlo, potrebbe dire: sì, tu mi stai aiutando, ma sei tu che mi hai ridotto in queste condizioni. La tua elemosina viene a compensare l'ingiustizia, e la parola giustizia invece non è carità, è politica, l'ingiustizia che tu commetti come cittadino, mettendomi in condizione di dover chiedere l'elemosina, invece di mettermi in condizione di poter vivere dignitosamente del mio lavoro, con delle leggi che mi permettano di inserirmi opportunamente nella vita civile. Ma le leggi le devono fare i politici che poi, ripeto, se sono riuscito a spiegarmi bene, non sono solo quelli che stanno nello Stato, al vertice. Il problema della politica non si gioca al vertice, questo in Italia oggi è chiarissimo. Il problema della politica oggi si gioca alla base. La parola cittadino, che ci qualifica tutti, viene dalla parola greca latina civitas, che è la traduzione latina della parola greca polis. Sono la stessa cosa, significano la cittadinanza. Un cittadino, da civitas, non è altro che un politico, da polis. Noi siamo i politici. La politica la facciamo noi. Questo è tanto più vero quando il regime è quello democratico, perché questo è vero in qualche modo sempre, in una comunità politica. Ma è molto più vero se siamo in democrazia, perché in democrazia siamo noi che scegliamo i nostri rappresentanti. Siamo noi che con i nostri referti ai sondaggi di opinione rafforziamo un partito o un altro. Siamo noi che pressiamo come opinione pubblica per certe cose, di cui poi i politici si sentono tenuti a fare l'attuazione, perché vedono che l'opinione pubblica è favorevole a quello. Non si può certo dire: sono altri che hanno deciso questo. Siamo noi. In democrazia è evidente che il soggetto della politica non è lo Stato, ma sono i cittadini, è la gente, la comunità politica, che, ripeto, poi è la stessa che gestisce i suoi affari, ma che quando deve fare una scelta politica è chiamata a farla con altri parametri. Quando sceglie come membro della società civile, sceglie in base a giusti e logici e corretti parametri di interesse personale, non egoistico, non violento. Certo, se uno si arricchisse rubando, depredando, sarebbe un criminale. Io sto parlando di gente che si arricchisce facendo cose giuste, facendo quello che è lecito. Ma è comunque il punto di vista della società. Quando invece deve fare politica, si deve chiedere: ma di cosa ha bisogno la nostra comunità politica? Qual è il bene comune in cui le persone, non gli interessi singoli, si bilanciano? Perché interessi singoli, ripeto, possono e devono essere sacrificati spesso per realizzare quelle condizioni. Non si costruiscono ospedali nel vuoto, si costruiscono sul terreno di qualcuno. E questo qualcuno, se ci costruiva un palazzo invece dell'ospedale, si arricchiva. Invece hanno costruito un ospedale.
Quindi è chiaro che gli interessi a volte vengono lesi da questa condizione del bene comune. E però è l'unico modo per dire: ma noi qui non stiamo facendo una cosa per cui uno si realizza e l'altro no, stiamo facendo una cosa per cui tutti si possono realizzare. Stiamo facendo un servizio a tutti quanti, a tutti quanti, chiunque si potrà realizzare in questa società. E voi vedete che la Chiesa in questo ha ragione di dire che la politica può diventare essa stessa. La carità non è politica, ma la politica può diventare carità se viene fatta con questo spirito, perché richiede uno spirito eroico a volte. Voi ve l'immaginate il costruttore di elicotteri davanti a questo dilemma, che in coscienza è convinto che il paese andrà avanti se ci sarà un'istruzione migliore. E intanto c'è un partito che fa campagna per gli armamenti e lui costruisce elicotteri militari. Ve li immaginate in che situazione si trova? In che situazione, non vi chiedo grande fantasia, in che condizione vi trovate tutti voi e io stesso, quando tra i criteri per scegliere un partito o un altro dobbiamo chiederci non chi farà delle cose che a noi tutto sommato converranno, ma delle cose più giuste per tutti. E allora non è più il problema di dire: e lo so, ma qua questa cosa a me quanto costerebbe se facessero sta riforma? La domanda è: ma le persone che fanno parte di questa società e che sono più povere, più emarginate, più colpite, che vantaggio trarrebbero da queste riforme? A me costerebbero, ma queste persone crescerebbero. Certo, questo richiede anche che i politici che votano, che fanno politica da come cittadini, sappiano scegliersi dei rappresentanti che non si rubano loro i soldi. Questo è chiaro, perché a volte il problema di chi fa delle scelte è di rendersi conto che sì, sarebbe bella, forse più giusta in astratto, una tassa che ci togliesse ai ricchi quello che abbiamo in più e le desse ai poveri, però il rischio è che ci tolgono quello che abbiamo in più come ricchi e se lo tengono loro e i poveri restano poveri. Per cui a un certo punto, come dice il titolo di un film, gli ultimi saranno ultimi, anche dopo. E questo è un problema certo chiaro, ma anche questo è legato all'idea che noi siamo i protagonisti, perché questo il Papa lo dice con estrema forza, dice: si tratta di, dice, ognuno da apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. Sto parlando del numero 5. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione, perché dobbiamo rinnovarla. E lui dice: come la rinnoviamo? Si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. Cioè, siamo noi che dobbiamo creare le condizioni perché i nostri rappresentanti siano degni di fare quello che fanno. Questo richiede che noi non ci limitiamo a dare un voto distrattamente. Richiede quello che è un concetto che mi pare emerga da queste parole del Papa e che è importantissimo per la politica come io ho cercato ora di delinearla, cioè che ha come soggetto noi e non lo Stato, il concetto di partecipazione. Quando è che partecipiamo? Partecipiamo quando sappiamo che cosa succede nel nostro paese e nel mondo. Molta gente non legge i giornali. In Italia si leggono meno giornali che in tutto il resto del mondo occidentale. La gente non legge i giornali. La televisione, sì, ma bisogna vedere come si vede e che canali sono, perché hanno una visione molto... Approfondimenti personali, conferenze, dibattiti,
nel mondo cattolico. Nel mondo cattolico la mia esperienza di direttore della pastorale della cultura dal 1990, pensate, mi nominò il cardinale Pappalardo e ancora non sono riuscito del tutto, anzi non sono riuscito a svincolarmi, sono dimissionario ma ancora resto io. E se voi fate venire una reliquia, vengono 15.000 persone a baciare la reliquia. Se fate un dibattito conferenza su un problema etico-politico, ne vengono 15, non 150, 15, 15.000, 15. Di questo si tratta. Nel mondo cattolico la gente se ne infischia del problema politico, anche sotto il profilo etico, anche quando lo si presenta sotto il profilo etico. Allora, ecco, questo significa tradire lo spirito del discorso che fa il Papa, quando dice qua si tratta della convinzione che ogni uomo, ogni donna, ogni uomo, ogni generazione racchiudono in sé una promessa. Ma che promessa c'è in gente che vive il rapporto con la propria fede, fregandosene totalmente della vita sociale e politica e riducendo il proprio rapporto con la vita sociale e politica a una cosa marginale, quando invece magari hanno una grande devozione, una grande vita di fede? Nella visione cattolica, guardate, questi sono peccati. Io non credo che molti sappiate, purtroppo, lo dico purtroppo, ma magari lo sapete tutti e sono io che sono un pessimista, non credo che tutti sappiate per esempio che Paolo VI nella Populorum Progressio ha citato un detto di San Giovanni Crisostomo, che peraltro è un padre della Chiesa che rispecchia il parere unanime di tutti i papi, in cui si dice che se un povero, e in Italia ne abbiamo almeno 5 milioni di cosiddetti incapienti, così poveri che non pagano manco le tasse perché non c'è che cosa fargli pagare, non c'è imponibile, se un povero che ha mancanza del necessario prende qualcosa del superfluo di chi invece il superfluo ce lo ha, non sta facendo un furto. Per il codice penale sì, ci sono le attenuanti, situazione estrema, ma è un reato, c'è poco da fare. Nessun giudice potrà dire no, ma il reato non c'è, il reato c'è. Purtroppo è un caso pietoso, io ricordo uno che rubò una fetta di carne da un supermercato, quando fu arrestato disse: ma io sono disoccupato, io come faccio a dare mangiare ai miei figli? Se non rubavo la carne, dove la pigliavo io la carne per i miei figli? E allora sì, il giudice si muove a compassione, dà il minimo della pena. Secondo la dottrina della Chiesa, quello non ha rubato niente. E Paolo VI cita la risposta di Giovanni Crisostomo a chi dica: ma questo è un furto, tu sei un ladro, dice Giovanni Crisostomo, citato da Paolo VI, quindi in tempi relativamente recenti. Dice: no, la risposta sarebbe: il ladro sei tu, perché Dio ha dato la terra a tutti e tu ti sei appropriato anche della mia parte. Col tuo superfluo tu mi stai togliendo il necessario. Il ladro sei tu. Non sentite dire spesso queste cose dal pulpito? Sentite parlare dell'aborto, sentite parlare della contraccezione, sentite parlare dell'eutanasia, del pericolo dell'eutanasia, e sono temi a cui io sono sensibilissimo. Ho scritto dei libri su questo per combattere la cultura dell'aborto, faccio conferenze per combattere la cultura dell'eutanasia, quindi non trovate uno che diceva che sono fesserie, no, sono cose gravissime. Però io mi stupisco che nel mondo cattolico, quando si parla di problemi etici, si parli solo dei problemi, non come dice la formula della dottrina della Chiesa, della persona dal suo concepimento alla fine naturale della sua vita, ma nel momento del suo concepimento e nel momento della fine, senza parlare di tutto quello che c'è in mezzo, dove, ripeto, in mezzo ci può essere il fatto che uno che non ha i soldi per dare da mangiare a suo figlio, se piglia la macchina a uno che ha 3 macchine, 4 macchine, 5 macchine, 10 macchine e la va a fare smontare e vendere per farsi pigliarsi i soldi per dare da mangiare a suo figlio, non sta rubando niente,
Lo capisco perché non si dice dai pulpiti, potrebbe ingenerare poi. Anche perché c'è gente che magari penserebbe di essere povera e non lo è poi tanto. Allora ci potrebbe essere quello che borse già ne ha tre, ma di fronte a una che ne ha 20, perché c'è anche questo sistema oggi di rivalità, di invidia sociale. Se uno ha tre borse e l'altro ne ha 20, crede di essere un miserabile, invece non lo è, ha tre borse già le ha. Però badate che ci sono 5 milioni di i cosiddetti, l'avete sentito dire questa formula, gli incapienti. Quando Renzi fece la riforma fiscale dovette riconoscere che a questi non stava dando niente, perché questi non potevano avere ridotte le tasse, perché non ne pagavano, e non ne pagavano perché non avevano che cosa su che cosa imporre la tassa. 5 milioni di italiani. Allora, il grosso problema è per noi di capire, come cattolici, ma esseri umani, come esseri umani io direi prima ancora che come cattolici, scusatemi, io mi permetto di dire che la dottrina sociale della Chiesa è fatta per gli esseri umani innanzitutto, non per i cattolici, non è un giardinetto per chi, non ci vuole una fede fervente, ecco, basta avere la ragione umana e basta avere un cuore ben disposto verso la realtà, non chiudersi nel proprio miope egoismo, per capire che qua sono in gioco delle poste altissime che noi purtroppo oggi in Italia, ma direi nel mondo, vediamo dissipate da politiche dissennate. La politica oggi è dissennata, ma noi cattolici, al giudizio universale, quando ci sentiremo dire: ma guarda che tu sei vissuto in un'Italia dove si facevano queste leggi, dove si facevano queste cose, e noi diremo: ma non ero mica io che le facevo. E il signore, il giudice, sfoglierà là il manuale della dottrina sociale della Chiesa e dirà: ma guarda, a pagina tale si diceva che il soggetto della politica eri tu. Tu dov'eri? Non erano altri. Altri chi? Altri, sei tu che dovevi impedire che queste leggi venissero fatte, sei tu che dovevi provvedere a farne altre, tu non sei innocente. Questo io vorrei che fosse chiaro, noi non siamo innocenti, perché siamo in un regime dove le persone che vanno al potere ci vanno e ci stanno, perché da sondaggi, intanto col voto, e da sondaggi di opinione, di cui tra parentesi, badate, non mi riferisco solo a questo governo, anche alla Seconda Repubblica, che ritengo un periodo infame della storia del nostro paese, la gente è stata al potere e dai sondaggi risultava che la maggior parte dei loro sostenitori erano cattolici ferventi, cattolici. E lo stesso succede oggi, lo stesso succede oggi. Quindi i cattolici dovranno, visto che loro ci credono al giudizio universale come ci credo io sono cattolico al 100% e credo che ci sarà un giudizio, e prepararci anche a essere giudicati sul nostro comportamento politico, perché è vero che la politica non è tutto, sarebbe totalitarismo, come se la vita dovesse avere coordinate solo politiche, però è vero che tutto è politica, perché dire che la politica è tutto significherebbe dire che tutto si concentra solo nella politica. Dire che tutto è politica significa dire qualcosa che è vero, perché c'è un aspetto di ogni nostra situazione, di ogni nostra scelta, che ha un aspetto politico. Mentre dire la politica è tutto significherebbe escludere la morale, l'estetica, la filosofia, tante altre cose. Dire tutto è politica significa dire tutto è politica, come tutto è morale, come tutto è bellezza, come tutto è, perché sono delle cose che attraversano la vita e che determinano. Allora il Papa dice: la pace da dove deriva? In questo messaggio la pace deriva dal riconoscere questa responsabilità reciproca. La politica vissuta, come io ho cercato di dirlo, come responsabilità di ciascuno verso il bene comune, tenendo conto dei bisogni dei più poveri, produce la pace. Perché il Papa fa capire quello che è una grande
verità presente in tutta la dottrina cattolica. La pace non è la mancanza di guerra. La pace non è quando non ci sono persone che si accapigliano. La pace è quando si instaura un ordine reale, vero. Una mancanza di guerra che fosse fondata su rapporti umani di prevaricazione, di sfruttamento, di sopraffazione, di emarginazione, non è pace. È mancanza di guerra dovuta al fatto che le ingiustizie sono così gravi che nemmeno c'è chi si batta per la vera pace, perché la vera pace sarebbe solo quella da ottenere ricostituendo l'ordine vero delle cose. Quindi non c'è pace. Non possiamo dire che c'è stata pace nel ghetto di Varsavia quando i nazisti l'hanno raso al suolo e il messaggio fu: l'ordine regna a Varsavia. E sì, l'ordine regnava a Varsavia, perché gli ebrei erano stati sterminati a Varsavia e la rivolta quindi non c'era più. Tutto era pace, ma era la pace di un cimitero. E io credo che anche da noi questi continui appelli alla sicurezza, sganciati da un analogo appello che dovrebbe camminare insieme alla giustizia sociale, diventa l'invito a reprimere tutto quello che può turbare l'ordine, ammesso che il nostro sia un ordine. Ma ripeto, se voi mi farete la cortesia, non vi sto chiedendo di passare ore e ore, ma se voi mi farete la cortesia di andare a leggere questo mio articoletto che si trova su tuttavia.eu, www.tuttavia.eu, ormai internet lo usiamo tutti, www.tuttavia, che significa l'altra faccia delle questioni, .eu, che non è un sito di potere continuo, di potere lotta continua, di potere operaio, di potere al popolo, è il sito della pastorale della cultura approvato dal vescovo, dal nostro vescovo, che certamente qualche lamentela la riceve. Un mio amico che c'era andato a parlare per un'altra cosa, uscendo il vescovo disse al mio amico: le vede quelle persone? Io lo so perché sono venute, sono venute per lamentarsi degli articoli di Savagnone. E lo so, però purtroppo la dottrina sociale della Chiesa è rivoluzionaria, non è colpa mia. Se la Chiesa è rivoluzionaria, io non ci posso fare niente. Io sono membro di questa Chiesa. Io sono membro di questa Chiesa e questa Chiesa è rivoluzionaria. Solo che non lo sa, questo dobbiamo aggiungerlo. Non lo sa, perché ha dei principi che sono poi quelli del Vangelo, ma assunti, badate, dal Magistero. Assunti dal Magistero. Se voi andate a leggere le encicliche dei papi, sono quando Giovanni Paolo II, che era stato il nemico acerrimo del marxismo, scrive per celebrare la sua vittoria sul marxismo, sente il bisogno di dire: ma allora dobbiamo dire che è il capitalismo che va bene? Dice: no, un minuto, qua bisogna fare una distinzione importante. Dice Giovanni Paolo II: se per capitalismo si dovesse intendere, ma non è questo il capitalismo, se si dovesse intendere ammettere il mercato, la libertà del mercato, questo sì, il mercato fa parte costitutiva di un'economia sana e il fallimento dei regimi comunisti e collettivisti lo dimostra. Non sono stati in grado di reggere una vita economica degna di questo nome perché il mercato esprime la libertà delle persone. Se però si intendesse il mercato come oggi viene gestito, in nome cioè di una sfrenata concorrenza, in nome dell'interesse illimitato di ciascuno, allora no. E se voi andate a leggere i documenti della Chiesa, l'ultimo, il grande documento di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, non so se l'avete mai letta, leggete i documenti della Chiesa, perché noi siamo cattolici e a noi interessano queste cose. Là si dice chiaramente: l'economia non può essere il regno dello sfruttamento, non può essere il regno dell'interesse sfrenato, deve essere il regno di una capacità di collaborare per la ricchezza comune. Perché l'economia non è vero che è disumana, l'homo economicus non esiste. Esiste la persona umana, che per fortuna non è mai homo economicus. Nell'uomo ci sono
Basta dire una cosa, che l'economia in buona parte dipende dagli stati d'animo. C'è un momento di sfiducia. Qualcuno dice: accidenti, le cose vanno male. A Hong Kong c'è qualcuno che lo sente, dice: qua le cose vanno male. Lo trasmette a un altro e crollano le borse del sud-est asiatico, dell'occidente, perché c'è stato un momento di sfiducia, di scoraggiamento, che è un fatto emotivo. Non c'erano certe volte crollano le borse perché c'è la paura che crollino. Più emozioni di questo. L'economia è basata sull'uomo, ma anche sulla generosità dell'uomo. L'uomo è anche generoso. Si possono costruire rapporti economici basati sulla generosità. Non è vero? Ci sono oggi degli ottimi economisti cattolici, di cui io sono fiero di essere amico. Penso a Stefano Zamagni, penso a Luigi Nobruni, penso a Lorenzo Becchetti, che sono i sostenitori di un tipo di economia di mercato diversa da quella capitalistica che ci ha portato alla crisi finanziaria e al disastro. Allora io dico: perché non cercare di essere noi pure più consapevoli di questo ruolo rivoluzionario dei cristiani verso la politica, che però, insisto, non dobbiamo intendere sventolando la bandiera con la croce. Per quello che mi riguarda, io sto mettendo su un movimento culturale, culturale politico, cioè parla di politica ma a livello culturale, non sono tagliato per fare politica, né mai mi sognerei di farla. In questo momento è praticamente difficilissimo senza un rinnovamento culturale, in cui precisamente punto su una convergenza valoriale tra tutte le matrici culturali che hanno dato luogo alla nostra Costituzione. Oggi non si tratta di dire: noi cattolici dobbiamo fare il movimento cattolico, a parte che secondo me non avrebbe manco successo, ma sarebbe sbagliato. Sturzo, quando nel 1904 fece il discorso di Caltagirone, disse: io non chiamerò mai, fu il primo a ripristinare la politica tra i cattolici, dopo il Non Expedit. Vi ricordate che il Non Expedit impediva? Invece Benedetto XV permise a Sturzo di mettere su un partito, e Sturzo lo chiamò Partito Popolare. E a chi diceva: ma perché non dici Partito Cattolico? No, dice: a me già dà fastidio trovare il nome cattolico sui nomi, per esempio, della società, delle strutture della società che i cattolici avevano ampiamente animato con l'opera dei congressi, per cui c'era la Cattolica Assicurazioni, c'è ancora, c'era la Cassa Nosturzo, c'erano tante realtà che si intitolavano al cattolicesimo a livello sociale, perché a livello sociale erano legate alla solidarietà, all'azione. A me già dà fastidio quello. Non chiamerò mai il mio partito cattolico, perché il mio è un partito per la gente, che sia cattolico o no, che condivide questa idea del bene comune, perché la dottrina della Chiesa vuole essere una dottrina umana. Tanto è vero che si rifiutò di mettere come primo impegno, e neanche come secondo, e neanche come terzo, e neanche come quarto, non era neanche menzionato, quello che era l'interesse maggiore del Vaticano, quello di sanare la questione romana. I papi, per la verità, non la presero bene. Pio X si raccorse che Mussolini invece era disposto. Mussolini era la negazione della dottrina sociale della Chiesa, però era disposto a fare un favore al Vaticano e a mettersi d'accordo. E allora Pio X si mise d'accordo con Mussolini. E Sturzo, che invece non metteva in primo piano la questione romana, accusato quindi da tanti cattolici, ma come, lui è un prete e non mette in primo piano la questione romana. E Sturzo diceva: ma possiamo mai pensare che il problema principale degli italiani oggi sia sanare la questione romana? Vediamo di risolvere una serie di questioni. Sta di fatto che il Vaticano consigliò a Sturzo di emigrare in America, perché non erano in grado di garantire la sua sicurezza, perché i fascisti lo volevano morto e i cattolici non lo volevano vivo, diciamolo pure. E quindi Sturzo se ne andò, e Salvemini, che era invece un anticlericale, un anticattolico, che era pure esule in America, come gli scrisse: hai visto che cosa succede?
E Sturzo rispose: ma io mi sono battuto per la dottrina sociale della Chiesa. Che poi il Vaticano abbia dei suoi obiettivi sono affari suoi. Io dovevo battermi per la dottrina sociale della Chiesa, che la Chiesa stessa insegna e che, dobbiamo dirlo, siamo tra noi, tradisce spessissimo, perché poi all'atto pratico, quando si tratta di interessi, l'istituzione ecclesiastica è stata spesso pronta a dimenticare quello che lei stessa insegna. Però signori, in questo noi laici abbiamo una chance in più, cioè noi siamo autonomi nelle nostre scelte al 100%. Anche i sacerdoti possono, badate, prendere le distanze da cose ingiuste, ma noi a maggior ragione, noi siamo figli di Dio e cittadini, possiamo decidere noi. E allora cosa ci aspetta all'inizio di questo cammino che io apprezzo moltissimo sia stato iniziato da Don Fabio? Ci aspetta non avere ogni tanto una conferenzina in cui sentiamo uno che parla più o meno piacevolmente. Non sono venuto qua per divertirvi stasera, cioè che è stato piacere il Pippo Baudo della serata Trapani. Qua siamo qui per cercare di capire, in una situazione drammatica del nostro paese, drammatica, non ho voluto parlarne perché avrei fatto un discorso che potevo fare, non mi vergogno di farlo, non è un discorso, è un discorso obiettivo, è chiaro che si può fare, però il mio tema era un altro e non mi sembrava giusto. Si tratta di fare quello che il Presidente della Repubblica ci chiede, perché ecco il confronto con il discorso di Mattarella. Mattarella nel suo discorso ha ripreso moltissimo un concetto che Don Fabio ha richiamato, quello di comunità, evidenziandone le valenze etiche. Le valenze etiche sono fondamentali e sono il contrario preciso di quello che oggi si fa, e sono le valenze che però garantiscono la pace. Dice il Presidente della Repubblica: dobbiamo essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza che creano ostilità e timore. La nostra scena oggi politica, e per politica intendo non solo i vertici ci mettono la loro, ma poi ci sono i social. Non so se voi andate sui social, io ci vado, il sito è su internet, non è su Facebook il sito, però poi condivido su Facebook oppure un profilo su Facebook. E su Facebook non avete idea, cioè se ci andrete ve ne accorgerete cosa dicono dei miei articoli, dove Savagnone non rompere puntini puntini è all'ordine del giorno, dove ma tu chi puntini puntini sei e cose del genere sono, ma chi è che ha scritto questa M di articolo e così via, no? E uno più elegantemente mi ha chiamato un devastato psichico. Perché dicevo che i migranti che abbiamo respinto trionfalmente con tante vittorie e di cui 60 milioni di italiani si gloriano di avere respinto l'invasione, sono stati respinti tutti e 47. Questi 60 milioni di abitanti sono riusciti a resistere a questa invasione fortissima. Dice no, è un invasato, un devastato psichico. Comunque, ecco, il Presidente dice, ci accusano che questa è retorica dei buoni sentimenti, il famoso buonismo. Sentite, non ci dobbiamo fare fregare. E il Presidente della Repubblica, che è un cristiano, io lo conosco anche personalmente, ma forse anche voi lo conoscete perché è delle vostre parti, no? Viene da Castellammare, anche se poi è vissuto sempre a Palermo, quindi io con lui mi do del tu, ma anche molti di voi probabilmente lo conoscono. Ed è un cattolico serio. Lui dice: non dobbiamo avere timore di manifestare buoni sentimenti, è diventato vergognoso essere buoni, cioè quello è buono. Oggi c'è una certa fierezza nell'essere cattivi, l'importante è essere cattivi, chi è cattivo è uno che sa il fatto suo, tranne che poi magari sta mandando il paese alla rovina, ma comunque questo si vede che non lo sa tanto bene il fatto suo. Comunque, a prescindere dagli esiti, cattivo non è un valore, buono sì.
e dei buoni sentimenti sono un valore. E il Presidente della Repubblica dice: per fare comunità ci vogliono buoni sentimenti. Certo, ci sono tanti problemi, ma c'è anche la possibilità di vivere la solidarietà. E questo cementa la comunità. È un buonismo voler essere solidali con gli altri. Ma io personalmente sono dell'idea che la persona più capace di essere utilitarista è la persona che è capace di rinunziare al suo interesse immediato e di guardare le cose in grande. Sì, è vero, il costruttore di elicotteri

0: per essere felici bisogna tirare l'acqua al proprio mulino. Prima gli italiani, ora si dice prima il nord, perché poi su prima si va restringendo sempre di più. Non so se avete visto l'autonomia, la legge sull'autonomia a noi siciliani ci lascerà, se passerà come passerà, in mutande, perché è un disastro per noi. Ma prima il nord, prima il nord. Ma siamo sicuri che il nord sarà più felice? Ci sono degli economisti seri, a cominciare da Draghi, che sono d'accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, che nel suo documento, nel suo grande documento per un paese solidale, di cui mi onoro di essere stato un presentatore alla settimana sociale che si tenne a Reggio Calabria, dicono che il sud è necessario anche alla prosperità del nord. L'Italia non andrà mai avanti senza il sud. E io sono convinto che ci siano dei buoni argomenti. Ripeto, mi fa piacere che Draghi, che è un economista serio, e la Conferenza Episcopale su questo siano d'accordo. Senza il sud anche il nord non sarà felice, non riuscirà nei suoi intenti. Però c'è una politica più miope che porta, come sono convinto, che senza gli immigrati noi saremmo più deboli, noi saremmo molto più deboli. Lo diceva già Boeri, già silurato e già sostituito a capo dell'INPS. Gli immigrati a noi portano ricchezza, tutto sta a non lasciarli ai margini, nel nero, ma se noi li facciamo contribuire con le loro quote di pensionistiche per l'INPS, io di fatto la mia pensione, io sono in pensione ormai da diversi anni dalla scuola, perché avevo compiuto già 65 anni, quindi non mi potevano tenere più, ma io volevo restare, comunque la mia pensione si paga con i soldi degli immigrati, perché gli italiani hanno sempre meno figli. E se dovessi stare ai soldi degli italiani, io non sarei in grado di riscuotere la mia pensione. Per fortuna abbiamo 8 miliardi che vengono dagli immigrati, che lavorando e pagando, non solo, ma siccome questi immigrati poi a volte se ne tornano nel loro paese, quindi non fruiscono di quello che gli spetterebbe dopo aver accumulato, questi soldi, circa 3 miliardi, restano netti a noi italiani come un dono, diciamo. Il risultato è stato, Boeri è stato buttato fuori, ora c'è un altro che è l'ideatore del reddito di cittadinanza per Di Maio, non voglio entrare nel merito del reddito di cittadinanza, comunque la verità è che alla fine, una volta che io pubblicai questi dati, mi arrivarono centinaia di commenti in cui i più gentili dicevano: ma siete ubriachi, ma andate a fare, e così via. Questi erano quelli gentili, gli altri meglio non ripeterli in questa sede. Io credo che questa serata abbia un senso se voi continuerete queste riflessioni, se voi ve ne andrete a casa e le riprenderete quando sarà il prossimo mercoledì prossimo, senza pensarci nel frattempo, senza parlarne con i vostri colleghi, con i vostri amici, senza parlarne in famiglia, cioè, capite? E con questo concludo, Don Fabio. La parabola del seminatore ci insegna una cosa importantissima, che la riuscita di una conferenza dipende dagli ascoltatori. Perché se voi vi ricordate, il seminatore va e getta il seme con risultati assolutamente diversi. Ma il seminatore è sempre lo stesso, il seme è sempre lo stesso, la differenza è il terreno su cui il seme cade. Che questa sera siete voi. Quindi, se voi non ne avrete tratto nessun frutto, potrò dire che il seme non era granché, che il seminatore gettava il seme un po' in modo sbilenco, però la maggior parte della colpa è del terreno, è vostra. Come pure, se qualcuno di voi da questa conferenza trarrà lo stimolo, che poi non è una conferenza, è una lezione di un corso, che è una cosa diversa.
1: Un percorso.
0: Se voi da questa lezione, da queste riflessioni, che ho voluto, come vedete, impostare in modo, era la prima, quindi ho dato un taglio molto anche fondante, spiegare cos'è la politica, differenza dal sociale e così via, criteri di fondo. Se voi ne avrete tratto dei frutti, non sarà merito mio, ma sarà la vostra capacità di rielaborare e di tradurre in concreto quello che io vi ho detto. Grazie dell'ascolto.

bene, non potevamo che iniziare in modo migliore questo percorso, appunto una serie di incontri, non è una conferenza a sé stante ma è la prolusione, la prima delle lezioni di un percorso che con queste indicazioni del professore Savagnone davvero utili e delle quali faremo tesoro. Ci fermiamo appena 5 minuti, poi il nostro tempo a disposizione scade, ma alle 8:30 esattamente finiremo. Mi sembra innanzitutto la necessità, che sia emersa la necessità di superare questa ostilità reciproca tra società e politica. Ecco, questo divario che si è venuto a creare, questa paura anche della comunità e della comunità ecclesiale di affacciarsi al mondo politico, che Giuseppe Savagnone ha fatto arretrare ai tempi dello Stato borbonico, insomma, e quant'altro. Ecco, superare questa paura reciproca e superare che c'è tanto di politica nella società. E quindi l'impegno stesso per la società, quindi lo stesso aggregarsi, lo stesso dare lavoro, lo stesso dibattere, lo stesso discutere, già questo è politica con la P maiuscola, come direbbe appunto Papa Francesco. Resta ovviamente la questione aperta, la grande domanda, oltre questo aspetto largo, questo concetto ampio di politica, come ci misuriamo anche con la rappresentatività nella politica? Ecco, è importante recuperare la responsabilità, il senso della cittadinanza, ma anche come rapportarsi con la politica rappresentativa. Ecco, prima o poi dovremmo anche venire un po', non dico a capo, ma affrontare appunto questa questione. Dopodiché, grazie al professore Savagnone perché ci ha ricordato la valenza, lui ha detto, rivoluzionaria della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, noi già abbiamo una Magna Carta, non direi un manifesto perché non vorrei essere interpretato in una direzione specifica, ma abbiamo una Magna Carta per il nostro impegno sociale, anche politico, che è la dottrina sociale della Chiesa, con la sua carica davvero rivoluzionaria, io direi profetica. Se è vero come è vero che il primo che nelle scritture ha affrontato tematicamente e sistematicamente la questione della giustizia sociale, evocata con il caso appunto della fetta di carne rubata dal povero papa di famiglia, è il profeta Amos, che era un profeta. Quindi la valenza rivoluzionaria e anche profetica della dottrina sociale della Chiesa. E non è un caso dunque che con l'entusiasmo che ci ha trasmesso il professor Savagnone, noi mercoledì prossimo alle 19 puntualmente con un biblista della Facoltà Teologica di Sicilia, Cirino Versaci, faremo un percorso proprio in questo testo dell'ottavo secolo avanti Cristo del profeta Amos e con la sua riflessione sulla giustizia sociale, appunto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio rileggendo il messaggio che la Regina della Pace ha lasciato a Mari il 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto al cielo, poi in basso alla terra, quindi accanto verso i fratelli. E poi, infine, dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo. Quindi verso l'alto. La Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina, ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice, ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese in cui festeggeremo il 1° di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva, in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire questo amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre. Che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti? Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Medjugorje, attraverso le quali

Dio manda la regina della pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù, nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso, alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque, da una parte l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'essere perfettissimo, l'Eterno, il tre volte Santo, dall'altra le sue creature, finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede, proprio attraverso di lui, di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il santo viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Medjugorje, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione, compie in noi per trasformarci in creature nuove, appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto, rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio, perciò figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene.
La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti, tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi, ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada che porta a Dio. Non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto: pregate e amate. Non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno. È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare, coinvolgere altri nel cammino stupendo del santo viaggio, che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera. Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dell'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Medjugorje e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere Chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, Egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene. Raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta, buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera. Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità.
Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Sapere che la Madre di Dio e Madre nostra è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi, è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è Lei che accompagna le nostre giornate, con tutto ciò che la nostra vita ci prospetta quotidianamente: impegni, responsabilità, fatiche, preoccupazioni, progetti, buoni propositi. E questa presenza di Maria non è scontata, è una grazia immensa. Avere accanto una buona madre come lei, sempre pronta per noi, è veramente qualcosa di formidabile. Ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare, domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione, quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte, con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese. Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica? Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere, come lei dice, alla sua chiamata? Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. E in questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza quindi della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro cuore. C'è lei che prega per noi. A questo proposito potremmo considerare che se nella prima frase del messaggio la Madonna ci parla della via della pace in riferimento alla meta finale della santità e della pace che appunto ne scaturisce, in quest'ultima frase del messaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi. Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare: mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono
tantissime cose che le ha detto sulla conversione. Però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa, per guardare, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di

dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciata a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare. Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la Santa Messa quotidiana, la Sacra Scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno. Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato cinque bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i cinque sassi. Qualcuno quindi ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano. Qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni. Qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione. Qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede. Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi cinque sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: allora vuol dire che ne devi fare due al giorno. Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata. Di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucaristia, con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento, senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità, sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese esercitiamoci in questi quattro sguardi che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria, sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi nel nostro cuore. Buon mese a tutti e buonissimo santo viaggio!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa.
1: Gesù, fico la beata, sempre vecchia di Dio, grazie di Santi, Dio,
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, autore e amante della pace, conoscerti e vivere, servirti e regnare. Proteggi da ogni aggressione il popolo che ti invoca, perché confidando nella tua difesa non tema le armi di alcun nemico. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai a annunziarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola e o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi, se non Cristo Gesù, il Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Quanto amo la tua legge, Signore. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto amo la tua legge, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Rivolse il rotolo e lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla bocca. E dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarno, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molti vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuno di essi fu mandato Elia, se non ad una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.

Se io cominciassi a predicare con eloquenza la potenza della Vergine Maria, la forza dell'Eucaristia, l'infallibilità del Papa, potrei creare un vero entusiasmo per la Chiesa e per la nostra identità cattolica. Ma la vera efficacia delle mie parole, della mia eloquenza, non dipenderebbe tanto dalla mia genialità intellettiva o la mia arte retorica. Oppure potrei dire tante altre cose e che la sorgente di queste altre cose che dico sono piuttosto un egoismo, un bisogno di potere, di manipolare. Anche quelle parole possono essere molto efficaci, anche se distruttive. Cioè la parola che diciamo ha veramente una forza. Ma Paolo suggerisce che la vera forza di una parola dipende se la sorgente è Gesù Cristo crocifisso.

nel caso di Paolo, che era veramente un grande oratore, lui vedeva la potenza della sua parola nella misura che era cosciente della sua debolezza e che la sua debolezza fu consegnata a Cristo. E lui permetteva che la debolezza di Dio potesse possederlo. Allora ha cominciato a sperimentare e fidarsi della sua stessa parola, perché non era più lui che vive, ma Cristo che viveva in lui. È così che il percorso di Paolo era continuamente un ritorno a un discorso di discesa nella sua povertà. L'inizio della sua conversione era un uomo potentissimo che stava per raccogliere i cristiani e metterli in carcere, e poi a un certo momento, atterrato dalla luce di Cristo, si trova cieco, incapace. Ed era Cristo che l'aveva visitato, era convertito la sua verso una nuova vita, non una potenza eloquente, ma la persona di Gesù Cristo debole. E qui nel Vangelo abbiamo una cosa simile. Gesù Cristo, con l'eloquenza della sua parola, prende la Sacra Scrittura, lo legge, lo interpreta, e tutti sono fissi su di lui, perché sa parlare e c'è molto di più nella sua parola che una sempre eloquenza. E poi il popolo comincia a capire: ma non è lui il figlio del falegname? E quella domanda comincia a legare la potenza di Cristo alla sua povertà, alla sua ordinarietà. E questo diventava troppo, diventava uno scandalo per il popolo. No, no, non può essere che la potenza sia legata a povertà, a debolezza umana. Noi conosciamo quel falegname là. Allora Gesù va a peggiorare la situazione quando dice: ehi, non potete chiedermi di fare i miracoli qui che ho fatto a Cafarnao. E cita due esempi dove la potenza di Dio si manifesta in degli stranieri più deboli, una vedova e un lebbroso. È qui che si manifesta la potenza di Dio. E non potevano tollerare questa visione della realtà, della verità, che Dio si manifesta nella debolezza e anche in uno straniero. Sarebbe come se invece di manifestarsi tra di noi, che abbiamo la Madonna, abbiamo l'Eucaristia, abbiamo un Papa, vada da qualche protestante. Oh mio Dio! Ma lo fa! E lo fa bene! Perché Dio è Dio. E dobbiamo accettare che Dio è Dio e noi siamo più che sufficienti consegnati nelle sue mani. Allora la conversione, quando la Madonna ci invita a convertirci, e questo è il messaggio più importante di Medjugorje, non è una semplice smetto di bere troppo gin and tonic e smetto di fare i miei peccati. Questa non è la conversione, perché significherebbe che sono ancora comunque io in controllo, che decido io di essere un peccatore, decido io di non esserlo. Bravo sono. No, la conversione è che io cambio come io penso a Dio e cambio come credo che Dio possa agire nella mia vita. E moralmente a volte non ho nessun potere su di me, ma Lui sì. E io appartengo alla croce di Gesù Cristo quando io consegno la mia debolezza morale, la mia debolezza fisica, la debolezza del mio gestire la mia vita, qualsiasi forma di incapacità, di mancanza di controllo. Quando questo è consegnato a Lui, il mio Signore crocifisso, allora quella è una vera conversione. Non sono più io che devo gestirmi e fare bella figura davanti a Dio, davanti agli altri, o sopravvivere moralmente. La conversione è che io sono consegnato a Lui ed è solo Lui che mi può salvare. Quella è la conversione che la Madonna ci invita a vivere, che Lui, il crocifisso,
diventi la sorgente della mia vita. I said that I could speak eloquently about many things, and the Eucharist and Our Lady and the Pope and create in us this enthusiasm for our Catholic identity, and we'd be proud to be Catholics. And I can do that with the eloquence of my words. Or I could say something completely terrible and manipulative and try to gain power over you. And I could do that also very well, because words are powerful. But the true power of a word depends on the source from which that word comes out of me. If it comes out of my intellectual genius and my rhetoric art, that is some sort of source. If it comes out of my selfishness, my need for power, that's another source of where the word is coming from. And it's selfish both ways. But if the word that comes out of me has as its source Jesus Christ and He crucified, then Paulo suggests that that is the true power of human life and the true power of preaching. Paul came to understand that it was in his weakness that he became strong. And in his failure, that then Jesus took over his life. So this is a very difficult concept for us to get our head around, because when Jesus came to Nazareth to preach, he was a brilliant preacher. Wow, everyone's looking at Jesus, and he takes the word of God and he says it and he interprets it and he gives his own cut to that word, and he's incredible, and everyone's looking at him amazed. And then they ask the question, but isn't he the son of the carpenter? But we know that carpenter. He's just an ordinary worker. And Jesus worked for him too. And suddenly, the power of the word of Jesus, they discover, but he's very weak and he's very ordinary and he's very limited. He's just a man like everyone else. And they couldn't accept that this power of God was linked to the weakness of man and the ordinariness of his life. And then Jesus will make it worse. In front of their question, he will then cite two situations where God chose foreigners who were the weakest. And one was a widow from Sarepta, a foreigner. Another was a leper from Syro, I think. Can't remember. Somewhere. But Jesus indicates two situations of total weakness to express where God's power was manifested. And the people of Nazareth just couldn't get their head around that. No, that can't be God. It'd be like us saying, you know, God has to manifest himself amongst us Catholics because we're praying to Our Lady, we believe in Medjugorje, we adore the Eucharist, and we're faithful to the Pope, so we're the true Catholics, so we should be getting the power of God, and not those Protestants. But God does manifest himself to Protestants and to anyone else he wants to, because God is God. And he manifests himself in the weakness, human weakness. And so true conversion, which is what Mary invites us to in Medjugorje, she will say, this is my most important message, is conversion. True conversion isn't a question of stopping my sins and stopping to drink too much and stopping to do that too much and suddenly becoming morally correct. Because then that would just mean I'm just moving the control of my life from doing the sins that I want to do to not doing the sins I wanted to do. And so it's all about me anyway. But that is not conversion if it's all about me. Conversion is that my mind starts to change and I realize it's all about God. And God manifests himself in littleness and humility and in weakness. And so the best place I can go to allow the power of Jesus crucified to work in my life is to where I am weak, where I am morally

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, e al cielo siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, l'Unione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere pregando insieme. Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per il dono del tuo Santo Spirito sulla Chiesa, ti preghiamo di fare di ogni battezzato un'annunciatura del Vangelo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, per tutte le povertà del mondo, le povertà spirituali, materiali, psicologiche, per tutte le persone che sono negli ospedali psichiatrici. Signore, diversa la tua grazia su ciascuno di loro e di noi. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo, Signore, per tutti i malati, tutti i sofferenti e tutti quelli che conosciamo e sono affidati al nostro preghiero. Preghiamo per il fratello di Liliana, per Liliana stessa e per altre persone. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Dio della pace, ti preghiamo anche per la fine delle guerre, delle divisioni, della violenza, fa che ogni creatura in questa umanità possa riconoscersi tuo figlio, e per questo fratello tra di noi ti preghiamo di realizzare questa fraternità universale.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Canto dell'Offertorio 84.
4: Sì.

0: della terra, dalle vore del mondo, presentiamo a te, perché diventi per noi la scena di vita eterna.
1: La gloria che sei più giorno.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dai tuoi mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santità.
0: Ricordati, o Padre, che il tuo Figlio, nostra vera pace, ha vinto nel suo sangue ogni inimicizia. Guarda con misericordia le nostre sofferenze e fa che questa offerta ridoni pace e tranquillità agli uomini che tu ami. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo. A te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Non sembra Signore, preghiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito, rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, presbiteri e diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei
1: in cielo, sia santificato
0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: rimettiamo ai nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci,
1: O Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma di sicuro non si può fare.

0: Amen. Amen.
1: In cause.
0: Amen.

0: Regio. Saziati dalla dolcezza dell'unico pane che fortifica il cuore dell'uomo, ti supplichiamo, Signore, fa che suppariamo incolumi le violenze della guerra e custodiamo saldamente la tua legge di giustizia e di amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Salmo 122.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io mi chiamo Franco Balistreri e sono un diacono e il mio compito, la mia missione è qui nel Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Il mio incontro con la Madonna, delle Lacrime è avvenuto già da piccolo, direttamente, no, diciamo indirettamente per tramite mio fratello. La Madonna delle Lacrime, come sappiamo, ha lacrimato il 29, il 30, il 31 di agosto e il 1 settembre 1953. Alla fine di novembre del 1953 mio fratello era ammalato di tifo, paratifo e meningite. Non avevamo medicina a quel tempo, avevamo solo il chinino. Mio padre prende il medico con la carrozza a quei tempi e visita mio fratello e il medico si pronuncia così, dice, rivolto a mio padre, dice: Luigi, non c'è più niente da fare, vegliatelo perché non passerà la notte, morirà. Quindi i miei genitori hanno preparato un lettino nella camera d'ingresso della casa e hanno messo il bambino, mio fratello piccolo, mio fratello è del 48, quindi aveva 5 anni nel novembre del 53. Lo preparano, lui era già in precoma. Nel pomeriggio passa un ambulante e dice: compratevi il quadretto della Madonna che ha lacrimato a Siracusa, compratevi il quadretto miracoloso. Mio fratello, con quel barlume di cervello che aveva, chiede che gli fosse acquistato il quadretto. Lo accontentano, mio fratello bacia il quadretto e nel baciarlo lo mette sotto il cuscino, con questo gesto cade in coma, non si rialza più. E i miei genitori vegliano, io ricordo ancora con un po' di trauma che mi fanno uscire nudo, mi prende mia nonna, mi avvolge in una coperta sua e bruciano tutti i miei vestiti, i miei giocattoli, giocattoli di pezza che potevamo avere a quel tempo. Durante la notte, nemmeno era iniziata l'alba, era ancora buio, faceva freddo, sentiamo urlare mia mamma. La prima cosa che ho pensato è morto mio fratello. Invece mia mamma urlava perché non trovava più suo figlio, quindi mio fratello nel lettino, perché era guarito. E guarendo, vedendo che i genitori che lo vegliavano erano addormentati tutti e due ai piedi del letto, si è alzato, poi sentendolo urlare si era andato a nascondere sotto il letto matrimoniale. Quindi l'hanno trovato, si sono meravigliati, mio padre è andato a riprendere il medico che l'aveva visitato il giorno prima, il medico stavolta si pronuncia così: Luigi, questo non è lo stesso bambino di ieri, perché mettiamo che avesse trascorso la notte senza morire, ma almeno col tifo, paratifo e con la meningite doveva avere qualche traccia, non si guarisce istantaneamente. Da allora mio fratello non ha avuto più niente, è guarito, ha lavorato in banca, adesso è in pensione, ma questo è stato il primo incontro di Maria Madonna delle Lacrime con la mia famiglia. Nel 60° anniversario mio fratello ha portato da Palermo qui il quadretto, che ancora per noi è una reliquia, e l'ha mostrata a tutti. La testimonianza è una testimonianza orale che abbiamo. Invece un altro incontro importante con la grazia di Dio attraverso la Madonna delle Lacrime è avvenuta nel 1976. In quel tempo noi riceviamo una telefonata da mia mamma che stava a Palermo dicendo che Silvio, il figlio di mia cugina Letizia, era ammalato di leucemia, ricoverato ai Gemelli di Roma. Bambino che io non conoscevo, conoscevo naturalmente mia cugina, ma l'avevo vista che era incinta di questo bambino, però non conoscevo il bambino. Nel 76 questo bambino, che era nato nel 70, quindi aveva 6 anni, invece la notte sogno un bambino calvo, però senza capelli, che mi diceva: zio Franco, mandami le lacrime della Madonna di Siracusa, zio Franco, mandami le lacrime della Madonnina perché sto morendo, non ho tempo, mandami le lacrime. Ma tutta la notte non pensavo, ho un sogno, io forse pensavo un dormiveglia, mia moglie mi diceva che ero agitato tutta la notte, mi giravo e rigiravo. A mattino spiego il sogno e mi dice: sai, sarei rimasto impressionato dalla telefonata che hai ricevuto. Vabbè, vado a lavorare, ritorno a casa, riceviamo un'altra telefonata, sempre di mia mamma, che dice: sai, Silvio,
il figlio di Letizia, che è ricoverato per leucemia ai gemelli, è stato operato di peritonite. Il medico ha detto, dice, guarda, se deve morire di leucemia non ho le forze per salvarlo, ma non lo farò certamente morire tra atroci dolori della peritonite. Dice, sai, gli fanno le flebo di sangue, così si esprimeva. Sul momento, oh, mi dispiace sto bambino, ma dopo 10 minuti la vita prende il sopravvento, che si mangia stasera, cosa c'è in televisione. Invece un'altra volta a letto ritorna il sogno. Zio Franco, ma non me li mandi le lacrime, mandami le lacrime della Madonna, sto morendo, mandami le lacrime, solo così mi puoi salvare, mandami le lacrime. Tutta la notte di nuovo, e domani mattina spiego a mia moglie di nuovo il sogno, e mi dice, sai, dice, tu vuoi bene a tutti i bambini, li difendi, come difendi i bambini, difendi gli anziani, ti prende la questione se qualcuno tocca un bambino. Sarà questo che ti ha impressionato e hai fatto questo sogno? Vado a lavorare, ritorno da lavorare, mia mamma dice, sai, il bambino è stato dichiarato in coma ma pronto a morire. Un'altra volta, che si mangia stasera, prima ci preoccupiamo, poi che si mangia stasera, cosa c'è in televisione. A letto invece stavolta è mia moglie che sogna, che telefona a Palermo, però sta cornetta la prende un bambino calvo, che poi abbiamo confrontato col bambino, e dice, zia Elvira, perché non vuoi che lo zio Franco mi mandi le lacrime? Come se mia moglie, dandomi delle giustificazioni al sogno, mi sviasse, diciamo, dall'accertarmi cosa succedeva. E così abbiamo deciso di venire qui in santuario. Abbiamo parlato con il loro rettore, padre Antonio, che ha detto, sai, dice, i sogni possono essere anche una via che il Signore ci fa conoscere cose da fare, con volontà sua da attuare. Ha preso un pezzettino di cotone, quello l'ha passato sul quadretto della Madonnina, come facciamo noi la domenica che precede i 4 giorni dei festeggiamenti in agosto. Quest'anno l'abbiamo fatto pure nella ricorrenza della Domenica della Misericordia, Domenica in Albis. E allora padre Antonio ha passato questo cotone negli occhi della Madonna, facendogli fare il percorso che ha fatto la lacrima, quindi dalla cavità orbitale, diciamo, sino al cuore immacolato di Maria. L'abbiamo messo in una busta, questo cotone, e l'abbiamo mandato con mio padre, che navigava.

a Civitavecchia, perché la nave si fermava a Civitavecchia. Mio padre sulla banchina del molo di Civitavecchia incontra il papà di Silvio, del bambino. Dice: cosa faceva lì? Aveva istinti suicidi. E il medico le aveva detto: signor Rossi, lei ha delle responsabilità verso se stesso, verso sua moglie, verso l'altra bambina. Capisco il momento difficile che sta attraversando, però vada un po' a calmarsi, diciamo, al momento opportuno lo chiamiamo noi. E lui era andato da suo cognato, però non potendo dormire la notte, si era andato nel molo di Civitavecchia per passeggiare, ecco, per prendere un po' d'aria. Mio padre, vedendolo, gli racconta cosa è avvenuto, gli dà quella lettera con dentro il cotone e lui lascia tutto e parte da Civitavecchia ai Gemelli di Roma. E gli passano questo cotone nel corpicino del bambino e il bambino sino alle 9:30 circa sta in coma e si sveglia verso le 9:30 e dice: mamma, c'ho fame. Mia cugina va dal medico e dice: guarda Silvio, si è svegliato, ha fame. Il signore dice: guarda, gli dia qualcosa, un po' di tè, qualche cosa, ma appena mangia morirà, operate ieri di peritonite, più quello che ha, non passerà la giornata. E invece il bambino ha mangiato del tè con dei grissini e è rientrato in coma. Alle 3 del pomeriggio si sveglia: mamma, c'ho fame. Aspetta Silvio che ti do un po' di tè. No, voglio i maccheroni, è un mese che non mangio maccheroni, voglio i maccheroni. Dottore, il bambino vuole maccheroni. Signora, io l'ho detto che il bambino appena inizierà a mangiare morirà, lo faccio passare l'ultimo capriccio. E invece si è mangiato i maccheroni, si è mangiato la carne, la frutta. L'indomani fanno le analisi, i globuli bianchi da 110.000 li trovano 6.000 e qualcosa, i globuli rossi erano 4.500.000, tutto il resto dell'analisi è perfetto. Gli fanno il puntato sternale. Di diverso c'è che un suo parente gli ha inviato da Siracusa un pezzettino di cotone che è stato passato sugli occhi di un quadretto che dicono miracoloso perché ha pianto. Dice: però noi come scienza ci fermiamo. Chi ha fede vede qualcosa di soprannaturale, chi non ha fede magari vede una coincidenza, qualche cosa. Sta di fatto che questo bambino non risulta per noi guarito, risulta come se non avesse mai avuto niente. Scusate, a solo pensarci. Ecco, diciamo, queste sono le testimonianze più forti, anche poi durante tutta la mia vita è sempre intervenuta quell'atto di fede che facciamo, sai, quando c'è qualche intervento chirurgico da fare, qualche cosa. Ma la Madonna è stata sempre benevole, ci ha avvolto il suo manto e le nostre lacrime le ha unite alle sue e le ha presentate sempre a Gesù. Noi nella supplica diciamo: alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria.

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi.

di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima, quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tante che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema, questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. E lei lo sa,
1: sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria, quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: La preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no?
0: No?
1: A poco a poco, come innaffiarlo giorno dopo giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace,
1: sì.
0: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista,

0: a rimettere libertà agli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Serepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Cari fratelli e care sorelle, non nascondo l'emozione nel celebrare qui. Oggi porto con me una stola che mi regalò il mio parroco, che mi diceva sempre: una volta che diventi sacerdote andiamo insieme al Gargano. Ora lui è stato chiamato alla casa del padre, quindi ho messo la sua stola e sarà qua sicuramente in mezzo a noi. Lo Spirito del Signore è sopra di noi e ci ha dato una missione, quella di proclamare non l'anno di grazia, gli anni di grazia, perché tutto dobbiamo trasformare in grazia per essere annunciatori di quella parola di verità che Gesù è venuto a portare. Quella parola di verità che Gesù è venuto a donare, quella parola che conforta gli oppressi, quella parola che riesce a liberare i prigionieri. Non stiamo parlando tanto di prigionieri che stanno in carcere, prigionieri che stanno prigionieri delle loro fatiche, delle loro angosce. E allora se noi, amando Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e amando il prossimo come noi stessi, veramente annunciamo e proclamiamo questa liberazione. L'azione ordinaria del demonio non è quella delle possessioni che vediamo nei film. L'azione ordinaria del demonio è quella di indurci al male. È come quando, faccio sempre questo esempio, il fidanzato si lascia con la fidanzata. Quando poi il fidanzato la vede con un altro, è geloso. Il demonio è questo che ha con noi, è geloso. Perché noi possiamo stare con Dio. E allora, per fare in modo che noi ci allontaniamo da Dio, ci induce al male, ci tenta. Allora noi dobbiamo essere vigilanti e non farci tentare, non rispondere alle sue tentazioni. Ma la tentazione più subdola del nemico è quella della divisione. Il diavolo in greco si chiama diaballo, il divisore. Quindi che fa? Soprattutto nelle comunità, divide. Divide,

proprio per far regnare il suo regno e non il regno d'amore di Gesù Cristo. Allora noi con Michele inalberiamo la croce dicendo veramente chi è come Dio. Noi siamo sotto il vessillo della croce, quella croce che quando è stata piantata in terra ha annunciato la nostra liberazione una volta per tutte. Allora, assieme a Michele, il nostro grande patrono, il principe delle milizie celesti, che distrugge il nemico infernale, inalziamo la croce, ma quella croce teniamola stampata nel cuore, quella croce che ci fa sentire l'ansia dei cuori, l'amore per gli oppressi, l'amore per gli ultimi, l'amore per coloro che sono scartati da tutti. E allora in paradiso sarà lui Michele a condurci dinanzi al trono del Divin Giudice, dove ci sentiremo dire: vieni benedetto del Padre mio, perché avevo fame e mi hai dato da mangiare. Quel giorno ero triste e tu mi hai regalato un sorriso. Sia lodato Gesù Cristo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.